0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi?
1: Cerca canzoni nelle hit parade dei nostri anni migliori.

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
5: Yeah.

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Ecco un disco del 1973.

0: ti ricordi. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox. Quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

0: perché avrà gli occhi tuoi.
1: Sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
9: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
10: Ecco un disco del 1976.

0: C'è chi è ancora a casa e chi è già in macchina. Inarrestabile.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: Chi ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
5: Un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1982.

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99 ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini. Nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5-7 con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Dardari, bene invece Berrettini che batte in 3-7 il francese Linder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno, ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 29 maggio 2026, sono le 7 in punto, per dire la verità abbiamo anche 27 secondi in più da calcolare, le nostre 3 ore di controinformazione, io ci metterò il bello e il buono, sempre e solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Ultimo giorno della settimana, almeno per il sottoscritto, rush finale di questa trasmissione, le ultime 3 ore. Ma chiaramente parlo solamente del sottoscritto, perché durante il fine settimana RTR 99 ti ricordi diventa ancora più scintillante grazie alla presenza sabato mattina di Teo Bellia e domenica mattina di Tiberio Timperi. Ora invece affrontiamo insieme questo percorso, questi 180 minuti, analizzando quello che sta accadendo e credo che purtroppo, ma io mi dispiace anche dire, sono anni che cerco di mettervi in guardia da come i cambiamenti della nostra società stiano portando un po' ad un imbarbarimento dei rapporti, ad una percezione di sicurezza che poi è collegata non solamente a quello che noi immaginiamo, ma a quello che noi viviamo quotidianamente. Signori, questo dato è incontestabile. Quando noi parliamo di qualità della vita, abbiamo tutta una serie di parametri che devono essere considerati. È un po' come quando ti dicono quella spiaggia è bandiera blu, poi tu quella spiaggia la conosci e dici quella località più che quella località è bandiera blu, tu però quella località la conosci bene, ci sei stato in vacanza e ti chiedi com'è possibile che quella località che ha un mare che non è sicuramente tra i mari più belli del mondo è stata considerata bandiera blu, perché per ottenere quel riconoscimento prestigioso, anche se ormai bandiera blu è un po' come sito UNESCO, vabbè, e, diciamo, viene regalato come i gettoni per i carrelli al supermercato e tu dici com'è possibile, perché per ottenere quel riconoscimento bisogna vedere qual è la situazione della ricettività turistica, qual è la situazione dei parcheggi. Poi c'è anche il mare, ma non è il mare che determina il fatto che quella località possa essere considerata bandiera blu o meno. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di parametri che devono essere tenuti in considerazione. Noi oggi abbiamo sicuramente più di quello che avevamo 30 anni fa, abbiamo la possibilità di abbeverarci a mille fonti in termini di informazione, ma queste fonti ci danno la possibilità di avere tutte acqua potabile o molto spesso si tratta di acqua avvelenata. Quindi, come vedete, avere di più non sempre significa vivere meglio. Io credo che la qualità della nostra vita sia decisamente peggiorata, oggi si vive molto peggio rispetto a come si viveva 30 anni fa. Vedete, non è necessario andare alla ricerca dei motivi che sono davanti agli occhi di tutti, solo che quello che vediamo oggi non lo possiamo dire, perché se tu provi a parlare, se tu provi ad esprimerti, ma anche non in termini negativi, no, se tu provi a ragionare sulle cause che hanno portato a questa, a questo peggioramento della nostra qualità della vita, signori, sono davanti agli occhi di tutti. Noi abbiamo fallito, la società occidentale ha fallito. Facciamo ancora in tempo a riprendere in mano la situazione? Non lo so. Io che sono uno di quelli che non conosce la voce del verbo arrendersi, non so che cosa sia, non mi piace l'idea di sventolare bandiera bianca, eppure dico che oggi noi siamo nella condizione di dover arrenderci, o comunque siamo nella costrizione di doverci arrendere. E a voi piace questo fatto? Cioè, a voi piace la vita di oggi? Vi piace come si vive nelle nostre città? Vi piace come si vive nei nostri paesi? Provate ad andare in un paese, provate a viaggiare nel tempo e andate in un paese del 1980. Vedrete che quel paese nel 1980 era vivo, era pieno di negozietti, non c'erano chiaramente le grandi catene, non c'erano i centri commerciali a 15 chilometri, però era un paese vivo, c'erano le scuole, nascevano i bambini e potevi andare tranquillamente e non sentirti proiettato quasi in un deserto. Andate nello stesso paese oggi e guardate che cosa è rimasto di quel paese. Una volta, piano piano, che sono andate via le persone che avevano vissuto in quel paese dalla nascita, avevano deciso di non andarsene. Non c'è stato un ricambio, o se c'è stato un ricambio, non sono persone che appartengono da sempre alla nostra cultura. E non sarebbe neanche questo un problema se chi arriva da lontano avesse fatto in modo di appropriarsi della nostra cultura, del nostro modo di vivere. Quindi il fallimento parte da lontano. Il fallimento parte da lontano quando abbiamo avuto quella idea stupida di pensare che culture molto molto molto diverse da loro avrebbero potuto convivere tranquillamente, e alla luce dei fatti non è stato così. Vedete, io quando mi chiedono se sono antirazzista, io sono profondamente contro ogni forma di razzismo. Il razzismo, signori, non è solamente quello nei confronti di chi ha un colore della pelle diverso, e attenzione, del bianco nei confronti del nero nei confronti del bianco e così via. Quindi no, il razzismo è, io sono razzista invece quando si parla di comportamenti. Cioè, dico una stupidaggine, la persona che decide di suonare il trombone, il vicino di casa che decide di suonare il trombone alle 3 di notte, a me dà fastidio, io protesto, quindi io divento razzista nei confronti di quel comportamento. Che poi il tizio che suona il trombone può essere svedese, islandese o marocchino, ma non mi interessa. Io voglio avere il diritto di protestare quando c'è qualche comportamento che va contro il vivere civile. Però se si tratta di uno svedese o di un norvegese, così come continuiamo a pensare siano i norvegesi e gli svedesi, anche se alla luce dei fatti oggi è completamente diverso, lo posso fare. Se si tratta di un marocchino, e dico una nazionalità, una delle tante delle quali potrei parlare, invece no, perché altrimenti vado a ledere i suoi diritti, che nel momento stesso in cui diventano predominanti rispetto ai miei, mi mettono in una condizione di inferiorità. E quando provo a protestare, anche se tutti la pensano come me, c'è uno solo che va in televisione a dire che io sono un razzista. E allora tutti gli altri restano in silenzio. Però vedo una cosa, che piano piano gli italiani si stanno svegliando da questo lungo torpore. Piano piano gli italiani cominciano a pensare e a ragionare sul fatto che rimanere in silenzio ci ha portato a questa situazione. Oggi noto che c'è da parte di tanti italiani una presa di coscienza legata chiaramente a quello che viviamo. Basta uscire di casa e molto spesso non c'è neanche bisogno di uscire, perché in certe situazioni ci ritroviamo all'interno del nostro condominio. E tanta gente oggi comincia a dire: ma dov'è che abbiamo sbagliato? Dov'è l'inizio della fine? Stanno piano piano riannodando i fili di ciò che ci è stato imposto. Io ricordo sempre una cosa che avvenne a Recanati con una mia zia, che oggi chiaramente non c'è più. Tanti anni fa, ma più o meno, occhio e croce, potrei dire una quarantina di anni fa, arrivò a Recanati una famiglia di marocchini. E ci fu intorno a questa famiglia di marocchini, moglie, marito e tre bambini se non erro, una rete veramente di aiuto, una bellissima rete di aiuto. Fecero di tutto per trovare loro una abitazione in un rione di Recanati che si chiama Mercato, è un po', diciamo, alla periferia di questo rione, ok? Una abitazione molto dignitosa, molto molto dignitosa. E all'uomo, quindi alla, io oggi dovrei dire capofamiglia, anche se se provo a dire capofamiglia qualcuno mi accusa di patriarcato o di maschilismo, però in realtà era il capofamiglia. Hanno trovato immediatamente lavoro in un supermercato, i bambini hanno iniziato ad andare a scuola, un bellissimo esempio di integrazione. Ma piano piano, piano piano, da una famiglia marocchina ne è arrivata un'altra, poi un'altra, un'altra, e quello che era questa periferia del rione è diventata una cosa diversa, cioè sono diventati sempre di più, sono diventati sempre più invasivi. E una mia zia, che si chiama zia Alba, che era stata tra le più attive nell'aiutare la prima famiglia arrivata, io ho tentato di metterla in guardia: guarda, bisogna stabilire dei limiti, perché altrimenti, ecco, andate a vedere che cosa oggi è quel quartiere, quella periferia di quel rione a Recanati. Non sono più Marche, è diventato Marocco sotto tutti i punti di vista. Oggi a Recanati qualcuno dice: forse, forse l'errore non è legato all'accoglienza, l'errore è stato non far sì che insieme all'accoglienza devono passare dei messaggi di rispetto della società che ti stava ospitando. Io ti accolgo a casa mia e faccio sì che casa mia diventi anche casa tua, e con il passare del tempo casa mia non è più casa mia o casa tua, ma diventa casa nostra attraverso la condivisione dei valori che ti hanno portato fin qui. Tu sei mio fratello, sei benvenuto, ti accolgo e ti aiuto, però le regole le stabilisco io, e le regole che ho stabilito io poi saranno le regole che farai che farai rispettare anche tu, perché anche tu ormai fai parte di questa società. Quello che abbiamo fatto invece è stato completamente diverso. Io ti accolgo e le mie regole, quelle che ti hanno fatto arrivare fin qui, di colpo diventano meno importanti rispetto alle regole che invece ti hanno fatto scappare dalla tua nazione. Quindi pensate quanto siamo stati stupidi, quanto siamo stati ignoranti, quanto siamo stati poco lungimiranti. Noi abbiamo fatto vivere male gli stranieri che sono arrivati in Italia, perché abbiamo permesso a questi stranieri di impiantare in Italia lo stesso stile di vita delle loro nazioni, ma loro dalle loro nazioni sono scappate per venire a vivere meglio. E noi abbiamo cancellato quelle regole che gli avrebbero permesso di vivere meglio e che ci avevano permesso di vivere meglio per livellare verso il basso la nostra qualità della vita. Sono solo farneticazioni di un vecchio speaker? Forse. Sono solo la volontà di continuare a darvi un segnale della serie «Possiamo fare ancora qualche cosa?» Probabile. Appena tornerò in diretta, dopo un minuto e 48 secondi di pubblicità, cercherò anche di farvi capire, come mio solito, attraverso una serie di esempi, come dalle piccole cose del passato noi potremo prendere spunto per capire come la nostra società abbia subito questa forma di regressione.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: RTR 99.
8: Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:17, minuti primi e qualche secondo. Ogni volta che affrontiamo un argomento io vi invito sempre ad esprimere la vostra opinione, che può essere in accordo o in disaccordo con quello che dico. L'importante è che voi mandiate un messaggio scritto e mai vocale, non mentre siete al volante, perché non voglio avere responsabilità. Quindi, se siete al semaforo, se siete quando siete fermi, potete mandarmi un messaggio scritto facendomi conoscere anche quello che pensate. E il numero è il 338 99 00 990. Ripeto, 338 99 00 990. Allora, vi ho detto che avrei fatto un esempio basato, ma di una semplicità incredibile, basato su come poi è cambiata la nostra vita, è cambiato il nostro approccio alla vita quotidiana e al rapporto con gli altri. E quindi, essendo un maschietto, e lo so che oggi sono una, diciamo, la mia categoria oggi è in netta minoranza e siamo, insomma, come posso dire, una specie in via di estinzione. Pensate che io sono biologicamente uomo e continuo a sentirmi uomo. Non ho mai avuto un pensiero che possa essere legato all'attrazione verso una persona del mio stesso sesso, ma è una caratteristica. Io sono anche eterosessuale, mi piacciono le donne, ma questo non vuol dire che se ad un uomo piacciono gli uomini sia sbagliato. Per carità, è una sua caratteristica, così come è una mia caratteristica, quindi va rispettata la mia e va rispettata la sua. Però io questo sono, cioè se qualcuno mi chiedesse, ma tu non faresti mai l'amore con un uomo? No. No, vi dirò di più, baciare in bocca un uomo mi procurerebbe un senso di fastidio, esattamente come se fossi omosessuale mi darebbe fastidio pensare di baciare una donna. Ma guardate, non è una caratteristica né positiva né negativa, è la normalità. Sono omosessuale, bacio sulla bocca un uomo, sono eterosessuale, bacio con la bocca una donna, sempre ammesso che la donna sia consenziente, sia chiaro, non sto parlando di un bacio rubato o strappato. E quindi da maschietto, da bambino, giocavo a pallone. E per giocare a pallone non c'era necessariamente bisogno di essere iscritti ad una scuola calcio. Oggi quando sento i bambini che dicono che sport fai, pratico, faccio calcio, ah, gioco con, e dice una qualunque società, ah, quante volte? Ah, vado 2 volte a settimana, 2 ore. 2 volte a settimana, 2 ore, e giochi a calcio, cioè 2 volte a settimana per 2 ore e mi dici che giochi a calcio. Rispetto al passato, quando i ragazzini giocavano a pallone, giocavano 4 ore al giorno, 4 ore al giorno. Forse anche questo potrebbe essere uno dei motivi che hanno portato ad avere meno giocatori italiani tecnicamente validi, perché poi, al di là di quelle che possono essere le capacità personali, tu prendi un bambino dei 5 anni, 5 anni, e gli metti un pallone tra i piedi, tu lo vedi subito quello che c'ha i piedi fucilati e quello che teoricamente c'ha i piedi buoni, lo vedi immediatamente. Cioè ci sono dei ragazzini di 5 anni che fammi 2 palleggi e ti rendi conto che hanno la stessa, sono in sintonia con il pallone come posso essere io con l'aramaico antico. Quindi oppure dei ragazzini di 5 anni che nessuno ha insegnato loro a trattare il pallone, eppure sono dei veri e propri giocolieri. Quindi non, però insomma, se chiaramente il ragazzino poi che sa giocare a pallone lo fai giocare tanto, quindi lo alleni, lo abitui, tecnicamente crescerà in un certo modo. Questo non vuol dire che poi tutti quanti diventano calciatori di Serie A. Però quando si giocava, pensate, ora vi faccio degli esempi che vi aiutano meglio a capire quello che io tento di far passare attraverso questo discorso in radio. C'erano dei concetti che noi avevamo assimilato perché rappresentavano l'assoluta normalità. Oggi questi concetti sarebbero assolutamente illegali, sarebbero diseducativi. Allora, cosa accadeva quando un gruppo di ragazzini si riuniva per giocare a pallone in un garage, in uno spiazzo, in un giardinetto? Intanto si lavorava di fantasia. Signori, si lavorava di fantasia. Un qualunque spiazzo diventava il Santiago Bernabéu. Un qualunque spiazzo diventava uno stadio mitico. Si mettevano i maglioni a terra, si mettevano dei sassi a terra a fare le porte, si inventavano le regole lì per lì. Alcune erano scritte, erano codificate, però a volte le regole si inventavano. Se per esempio si era in numero dispari, e allora si era in pochi, si faceva ad una porta sola, una porta sola. Non c'erano le due porte, una porta solamente. C'era la regola allucinante che in porta molti non ci volevano andare: chi segna va in porta, che era sbagliata, ragazzi, che era sbagliata, perché il portiere che in porta non ci voleva stare faceva passare il gol per andare a giocare. Questa è una regola che io non ho mai capito. In realtà avrebbe dovuto essere l'esatto contrario: chi tira e non segna va in porta. Il portiere avrebbe avuto tutto l'interesse a parare e l'attaccante a segnare per non andare in porta. Però a parte questo, c'era una cosa fondamentale: chi è che andava in porta? Signori, quello coi piedi fucilati o Erciccione. In porta ci andava quello coi piedi fucilati o Erciccione. Voi provate a riportare questo al giorno d'oggi. Il ragazzino che non sa giocare a pallone, che va a casa e piange:
8: ma non mi hanno fatto giocare. Ma
2: perché non ti hanno fatto giocare?
8: Mi hanno fatto giocare perché di lui sono una pippa.
2: Come sei una pippa? Ma come ti permetti? E allora succedeva un casino. Succedeva un casino. Tutti hanno diritto a giocare a pallone. Sì, ma lui è una pippa. Non è importante, ragazzi. Tutti devono giocare. Devono stare in campo esattamente gli stessi minuti degli altri, capito? Quindi il concetto di validità, di capacità, anche di meritocrazia, boom, è stato cancellato. Una volta la sega stava in porta, stop, e stava muto, zitto. Poi la sega che stava in porta magari era il più bravo della classe, ma a calcio era una pippa. Oggi prova a dire a un ragazzino che è una pippa, prova a dire: no, se è una sega sta in porta. E il ciccione, sta in porta.
8: Ma mi hanno detto che sono grassone, mi fanno stare in porta.
2: Come ti hanno detto che sei grassone? E questa è grassofobia, questa è body shaming. Allora arrivava la madre: mio figlio che ha 9 anni e pesa 140 kg deve fare il terzino fluidificante. Dice: ma che se fluidifica, rotola? No, è body shaming, è grassofobia. Una volta il ciccione stava in porta. Il ciccione stava in porta, sapeva che era il suo modo per crearsi un ruolo, e molto spesso il ciccione in porta era pure bravo. Ma lui stava in porta perché era ciccione, e da ciccione in porta cercava di dare il meglio, quindi si tirava fuori da un bambino. Ma non è che c'era il bullismo, c'era il ciccione che si buttava sotto dal nono piano
8: perché mi hanno fatto giocare in porta.
2: Non era così. Così si forgiavano gli spiriti, si forgiavano gli uomini. C'era un vero concetto di parità. Quando si formavano le squadre, ragazzi, i due più forti abitualmente diventavano automaticamente i capitani, e i più forti non erano i più forti per chissà quale motivo, erano i più forti perché venivano riconosciuti dagli altri come i più forti. E a quel punto, pari e dispari, chi te sceglie? Quello. E sapete chi venivano scelti per primi? I più bravi. Sapete chi rimaneva per ultimo? I pipponi, le seghe.
8: Oggi mi hanno scelto per ultimo.
2: Perché?
8: Perché dicono che non so giocare.
2: Come non sai giocare? Come non sai giocare? Vieni qua. Perché scegliete sempre mio figlio per ultimo? Perché è una pippa. Pippa non si può dire, questo è bullismo. E noi siamo cresciuti in questo modo. Lo sapete qual era invece la possibilità per chi era una sega di giocare? Porto il pallone, e chi c'aveva il pallone decideva. Articolo 5, il potere ha vinto. E noi capivamo: quello che c'ha il pallone, anche se si mangiava un gol sotto porta, anche se faceva, però il proprietario del pallone che vuoi fare, ragazzi? La cosa la devi accettare. Ecco, queste sono le cose che sono cambiate. Sembrano banalità, credetemi, sembrano banalità, ma tutto parte, il cambiamento parte da lì, parte dal modo in cui siamo cresciuti, parte dal modo in cui abbiamo formato il nostro carattere. Oggi riportate questo alla società di oggi, provate a riportare questo alla società di oggi. Non è possibile. In quel modo però giocavano tutti, si divertivano tutti, e sapevi perfettamente che all'interno di un determinato ambiente potevi giocarti le tue carte e altre carte non te le giocavi, e tra l'altro venivi accettato anche se quelle carte non te le potevi giocare, perché ti veniva riconosciuto un ruolo che era stabilito in base ai tuoi limiti. Ecco, conoscere i propri limiti. Oggi questo non c'è più. Non è più possibile. E quindi anche le cose che vi ho detto sui bambini, nessuno è mai andato a casa piangendo perché era stato messo in porta. Sapeva perfettamente che la soluzione, o comunque l'altra soluzione, sarebbe stata quella di non essere messo a giocare per niente, neanche in porta. Vabbè, le soluzioni sono semplici, le soluzioni sono molto molto molto semplici, e a volte le abbiamo sotto gli occhi e non ce ne rendiamo conto. Stavo pensando l'altro, è successo l'altro ieri, dunque io chiaramente come tanti consumo dei legumi in scatola, sì certo sono d'accordo con voi, serve meglio consumare legumi freschi, però legumi, a me i legumi piacciono molto, lenticchie, fagioli di vario tipo, ceci, però ho notato una cosa, e poi io, allora, avete presente che quando voi aprite un barattolo di fagioli, per dire, e poi scolate, aprite leggermente il coperchio, scolate nel lavandino e poi aprite ancora di più il coperchio e versate il contenuto nel piatto. Una buona parte resta sul fondo, come se si fosse leggermente cementata, non che sia cattiva. Allora ho detto, c'è una soluzione, e ci ho provato. Cioè di conservare in dispensa i barattoli messi al contrario. Oh, tu il barattolo messo al contrario è sembra l'uovo di Colombo, no? La scoperta dell'acqua calda. Tu quando lo prendi e vai ad aprire leggermente il coperchio, intanto scola molto più facilmente, perché tutto quanto il liquido è andato verso il basso e non resta nulla sul fondo. È incredibile. Dovrei brevettare sta cosa, ma dubito che potrei farci dei soldi.
3: RTR 99 ti ricordi?
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€. Batte forte, sempre.
14: Termini e condizioni in negozi online.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:33 minuti primi e qualche secondo, ricordo ancora il numero per inviare i vostri messaggi, 338 99 00 99 0. Mi è capitato di parlare qualche giorno fa con una persona che per questioni insomma di famiglia così è stato costretto a vendere la casa nella quale era nato, cresciuto insieme alla sua famiglia. Tra l'altro una casa che conoscevo bene perché frequentavo a Recanati, e era anche una bella casa, nel senso che era non vi aspettate una casa ricca come possiamo immaginarci oggi, no, ma era una bella casa, era decisamente una bella casa, e aveva degli spazi abbastanza ampi, quindi capitava spesso che soprattutto d'inverno andassimo a casa sua, anche perché aveva una zona sotto tipo una grotta, oggi si direbbe sala hobby, aveva una grotta e comunque si stava bene, e anche lui una famiglia grande, e piano piano chiaramente le persone più grandi di età se ne sono andate, no? Partendo dai nonni, i genitori, i figli si sono trasferiti, chi in altre case, chi in altre città, e questa casa era abitata solamente qualche giorno d'estate, e poi piano piano questa casa è iniziato a non essere più abitata da nessuno, e hanno preso la decisione di venderla, e mi raccontava di quando hanno accettato l'offerta da parte dell'acquirente, e quindi sono entrati per l'ultima volta in casa. E la casa era già stata venduta, però loro dovevano togliere le ultime cose, e dicevo: guarda, non puoi capire quanto è stato difficile andarmene per l'ultima volta da quella casa, sapendo che non l'avrei mai più rivista, perché i nuovi acquirenti avrebbero avviato una importante ristrutturazione, avrebbero chiaramente buttato via tutti gli oggetti che

sono e ci sono state le tue radici. È difficile pensare di privarsi di una casa che non è solamente un ammasso informe di materiale inerte, quindi muri, mattoni, cemento, intonaco. Non è solo quello, sono ricordi. Cioè, ogni casa, se tu l'hai vissuta per tanti anni ed è stata la casa della tua famiglia, la vendi, diventa la casa di un'altra famiglia che ci costruirà altri ricordi, ci vivrà un'altra vita, però non è la tua. Cioè, non è la tua. Al momento stesso in cui tu consegni le chiavi, è come se mettessi 30 anni della tua vita, ma 150 anni della tua famiglia, nelle mani di un'altra persona che non conosce, non sa le risate che vi siete fatti, i pianti, le punizioni, i momenti di gioia. Non lo può sapere, perché la casa parla solamente per te. Una casa parla solo ed unicamente per te, non parla anche per gli altri. Allora, noi piano piano nel corso della nostra vita ci troviamo a vivere questi che sono veri e propri lutti, e non abbiamo neanche la forza e la capacità di accettarli, di viverli, di metabolizzarli. Adesso vi ho fatto l'esempio di questo mio amico di quando ero ragazzo, poi insomma ci sentiamo quelle 2-3 volte all'anno se capita. Poi tra l'altro lui non sta neanche a Recanati, quindi se capita ci incontriamo, ma è veramente è raro. Credo che l'ultima volta che l'ho vista di persona saranno stati almeno 4-5 anni fa. Però mi ricordo tanti momenti che ho vissuto in quella casa, quindi posso pensare, posso anche se lontanamente immaginare quello che ha passato. Poi chiudi quel capitolo, lo chiudi, però ti resta dentro il fatto di tornare e non avere più quella che era a casa tua. È capitato anche a voi di andare a vedere in un altro quartiere la casa dove siete cresciuti, il portone dal quale uscivate quando andavate a scuola, alle elementari, per mano a papà, mamma, nonno o nonna? Vi è capitato? E cercare di trovare nel quartiere quei punti di contatto visivo che vi portano indietro con la memoria. Questo è un lutto che poi si vive. Cioè, io dico spesso che forse oggi siamo più deboli, perché sembra che riusciamo a gestire meglio le emozioni, ma in realtà non è vero, perché la forza nasce proprio nel momento stesso in cui ti fai travolgere dalle emozioni e poi dopo riesci a governarle. Tante domande ci sono, i bambini quando crescono e chiedono perché, poi a un certo punto smettono di chiederti perché, e il motivo è che tu non sei più la loro unica fonte di verità, ma ce ne sono altre che almeno nella fase di crescita reputano essere più interessanti o più degne di essere ascoltate o seguite. Poi ritornano, una volta che crescono poi ritornano, non a chiederti perché ma a spiegarti il motivo per il quale loro hanno cercato il perché altrove. Ma ci sono, e lo dico a voi che siete grandi, nel senso siete adulti, ok? Vi è capitato nel corso della vita di perdere una persona, ma non perdere una persona e perché è morta, ok? Perdere un amico / un'amica ad un certo punto senza che ci sia un vero e reale motivo. Non c'è stato un litigio, non c'è stata una frizione, non c'è stato nulla. Semplicemente ad un certo punto non hai più sentito il bisogno di chiamarlo. E lui, lei non ha sentito il bisogno di chiamarti. Perché succede questo? Cioè, ci danno tante spiegazioni, no? Ogni tanto leggi una ricerca dello studio di un'università giapponese che ha capito perché il traffico si blocca senza motivo, se fregnacce di questo genere, no? Perché accade questo? Cioè, perché ci sono

0: delle persone che hanno fatto parte della tua vita, che ad un certo punto diventano come estranee, cioè si diradano gli appuntamenti, si diradano gli incontri, si diradano le telefonate, e poi gradualmente ti rendi conto che quella persona l'hai persa. E se provi a capire il motivo per il quale quella persona l'hai persa, non riesci a trovarlo. Dici, ma porca miseria, ma io stavo bene con quella persona, mi ci divertivo, perché ad un certo punto delle persone scompaiono nella nostra vita? Credo che e dobbiamo capire che noi siamo corresponsabili di questa situazione, no? Perché se tu una persona ad un certo punto non la senti più, il motivo è che non senti il bisogno di sentirla, e quella persona non sente il bisogno di sentirti, e non si vive come un lutto, cioè la perdita di un qualche cosa, a meno che quel qualche cosa non fosse meno importante di quanto tu avevi pensato che fosse. Vabbè, io dico sempre che per parlare in radio bisogna cercare di trovare degli argomenti che poi portano a pensare e portano a riflettere, perché altrimenti perché io dovrei ascoltare una radio, perché dovrei ascoltare una trasmissione che non mi permette poi di ragionare, di tornare su certe cose? Perché dovrei ascoltare una radio come un rumore di fondo? Ecco, invece a me piace fare trasmissioni in questo modo, andando anche a scavare nella vita di tutti, che poi, attenzione, la vita di tutti è la vita anche mia, perché io faccio parte di tutti, non è che vivo su un pianeta diverso. È un po' come quando parliamo dei nostri delle nostre zone, dei nostri quartieri. Io da sempre penso che questa l'idea del centro commerciale di per sé, con tutte le comodità che può portare il centro commerciale, no? Tu arrivi, parcheggi, trovi parcheggio, entri nel centro commerciale che è riscaldato d'inverno, e anche quindi se fa freddo te ne freghi, se piove te ne freghi, se nevica pure, se fa caldo c'è l'aria condizionata, quindi temperatura eccellente, trovi tutto, è tutto molto impersonale, ma trovi tutto. E io dicevo ormai decenni fa qui in radio che l'idea del centro commerciale, come si chiamano in America i cosiddetti mall, scritto M-A-L-L, andavano bene lì dove non esistono dei centri storici, dove non esistono delle vie commerciali. Cioè in America, se tu vai in quello che loro considerano il centro, che chiamano downtown, c'è nulla, c'è assolutamente nulla. Nulla, c'è niente. E quindi il centro commerciale in America aveva un senso. In Italia è arrivato il centro commerciale, ma all'inizio i negozi, quelli di quartiere, molto spesso legati ad attività familiari, hanno tenuto con un po' di difficoltà. Poi man mano che cambiavano le abitudini, i negozi hanno cominciato ad incassare di meno. E la redditività di un negozio ha cominciato a non esserci più, anzi cominciava ad essere una remissione continua. E poi arrivava il momento in cui tu scendevi di casa e vedevi la signora Maria dell'Emporio che tirava giù la sarraginesca, dice chiudo, quella sarraginesca che tu hai trovato aperto per sempre. La signora Maria che aveva l'Emporio sotto casa che chiudeva. Ma chiudendo la signora Maria non stava solamente chiudendo un'attività commerciale, stava aiutando il quartiere a morire. Perché quando chiude un negozio, in realtà non chiude solamente il negozio, è un quartiere che piano piano sta morendo, e noi siamo stati responsabili di tutto questo. E i nostri comportamenti ci hanno reso corresponsabili della morte dei nostri quartieri. Quando noi abbiamo deciso di non entrare più in quel negozio perché andavamo al centro commerciale. E signori, noi e così tanti altri come noi abbiamo determinato la chiusura di quel negozio. Siamo noi i responsabili, e non dico i colpevoli, non ci siamo resi conto, non ci siamo accorti che scegliendo la comodità, piano piano noi avremmo determinato il cambiamento del nostro quartiere. Voi direte: ma io vi sto dicendo quello che è successo. Io vi chiedo quello che è successo. Allora vi dico e vi chiedo: ma ne valeva veramente la pena? Vogliamo provare? Ma lo facciamo, credetemi, con il sorriso sul labbro e anche con quel pizzico di nostalgia, che però deve essere una nostalgia onesta. Ma voi pensate veramente che noi abbiamo guadagnato comprando le vaschette di prosciutto confezionate in atmosfera modificata al centro commerciale o al grande supermercato, piuttosto che farci affettare fresco un etto di prosciutto che diventava sempre un etto e venti, con la frase classica: un etto e venti, che faccio, tolgo? E non glielo facevi mai togliere. Voi pensate che abbiamo veramente migliorato la nostra vita determinando la chiusura di quel negozio, di quella salumeria, di quella salsamenteria sotto casa? Noi abbiamo chiesto praticamente al piccolo sotto casa che ci faceva pagare quel surplus in termini di prezzo legato alla comodità di scendere sotto casa e trovare tutto. Abbiamo chiesto a quella persona di livellare i suoi prodotti a quelli di un grande centro commerciale. E lo abbiamo perso noi. Quando noi andiamo in una di queste grandi catene, signori, i rapporti personali non ci sono più. Cioè, noi compriamo e non conosciamo la faccia della persona che ci sta vendendo qualche cosa. Quando in Italia, nella nostra nazione, nel corso degli ultimi vent'anni, attenzione, hanno chiuso 250.000 attività. 250.000 attività. Signori, noi non possiamo dare sempre e solo la colpa alla grande distribuzione. I responsabili siamo noi. Abbiamo pensato che la comodità e il risparmio, che molto spesso era anche risibile, potesse essere più importante rispetto al fatto di avere un quartiere con 1000 insegne diverse. Un quartiere che permetteva di essere vivibile perché tu avevi tutto quanto sotto casa. Cioè, noi non abbiamo più quello che aggiustava le cose, quello che dice: te lo faccio trovare, passa domani, te preoccupa, mi paghi a fine mese. Non ce l'abbiamo più. Quando chiude il negozio, non solo sta morendo il quartiere, e vi ho detto che noi abbiamo un ruolo in questa morte dei quartieri, ma vengono a mancare quei rapporti umani. C'era quel vero senso di comunità che non c'è più. Allora, quando noi vediamo un negozio che chiude, dobbiamo capire che quel negozio che chiude è un fallimento, perché quel legame che si veniva a creare tra cliente ed esercente, ma c'erano nel quartiere 10 salumerie, perché andavi da una salumeria piuttosto che da un'altra? Perché avevi un legame. Allora, forse la domanda che dobbiamo farci, e poi possiamo anche provare ad allargare il discorso chiedendoci: ma come mai chiudono i negozi italiani e aprono i negozi stranieri? lì è un discorso di imposizione fiscale, ma non perché gli stranieri abbiano dei vantaggi, non è vero assolutamente. Non è vero assolutamente. L'unico vantaggio che possono avere alcune comunità è quello che hanno tutta una serie di prestanome e testa di legno, e quindi a livello fiscale il loro gettito è molto molto molto basso. Ma quando un negozio chiude, ha chiuso il negozio, non dobbiamo chiederci ma perché ha chiuso. Forse la domanda è: quant'è che io in quel negozio ho smesso di entrarci?
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
2: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. Vi racconto una storia che io chiamo storia di radio. Storia di radio. C'è una nostra ascoltatrice che conosco anche personalmente, che purtroppo dopo una lunga storia d'amore, la lunga storia d'amore si è fermata ad essere una lunga storia d'amore, quindi è stata mollata. È stata mollata e nonostante avesse avviato con il suo compagno un progetto di vita in comune, la casa, alla fine si è ritrovata sola. E in questi casi forse uno dovrebbe chiedersi: ma sta peggio chi lascia o sta peggio chi viene lasciato? Non esiste una risposta certa, perché poi le cose vanno vissute. Io mi auguro che questa nostra ascoltatrice stia ascoltando, perché vorrei risponderle tante cose, ma poi in realtà utilizzo la radio, parlo a lei, poi parlo a tutti quelli che si possono trovare in questa situazione. Io le ho proprio chiesto, perché mi aveva detto tempo fa che stava frequentando un'altra persona, e allora, visto che stamattina aveva mandato i saluti, ho riconosciuto l'immagine del profilo WhatsApp, e quindi le ho chiesto come procede, e mi ha risposto testuale: lo sto ancora frequentando, è una persona che trovo davvero interessante, è un modo di essere che mi fa stare bene, mi fa vedere le cose con occhi diversi, eppure dentro di me ci sono ancora pezzi della mia vita precedente che faccio fatica a lasciare andare e a volte mi fanno ancora vivere molta malinconia. Forse il tempo mi farà guarire, non lo so. Purtroppo nel mio momento reputo che la vita felice era quella che avevo prima, non replicabile. Spero ovviamente che nel futuro mi ricrederò di questa affermazione. Allora, quando si vive un grande amore e questo amore si concretizza poi con una convivenza, e purtroppo poi questa storia d'amore finisce, almeno finisce per colpa, per responsabilità di una persona, l'altra resta col cerino in mano, ti restano i rimpianti, ti restano mille domande: ma che faccio? Com'è possibile? Ho dato tutta me stessa in questa relazione. Com'è possibile che sia finita? La consideravo veramente per sempre. E lì ci si accartoccia. Ci si accartoccia. L'errore che non bisogna fare, ma è un ragionamento che io faccio a freddo. Mi rendo conto però che questa nostra amica, che ci sta dentro con tutte le scarpe, fa fatica. Però volendole bene, volendole bene sul serio, spero magari di poterle dare alcuni ganci da prendere al volo per poi poterci riflettere. Non si può replicare la stessa storia d'amore una seconda volta. Non si può replicare per un sacco di motivi. Primo, perché è cambiata l'età. Sono cambiate le esigenze. E poi soprattutto cambiano le persone. Quindi pensare che la tua vita felice fosse solo quella che avevi prima, tu hai avuto una vita felice, ma la vita ci dà tante altre possibilità. Quindi precludersi la possibilità di vivere una seconda, una terza, una quarta storia d'amore con felicità diverse. E se tu però resti ancorata a quello che eri in una fase di sofferenza, neghi a te stessa la possibilità di vivere un'altra storia. Tu mi scrivi, lo sto ancora frequentando, questa persona è una persona che trovo davvero interessante, ha un modo di essere che mi fa stare bene, mi fa vedere le cose con occhi diversi. Amica mia, al di là della differenza d'età, che potrei essere tuo padre, ma se tu uscissi con me, magari mi troveresti interessante, magari ti farei star bene, nel senso che passeremo una serata tra... ripeto, differenza d'età fondamentale, quindi la mia è solo un esempio, magari passeremo una bella serata insieme e magari riuscirei anche a farti vedere le cose con occhi diversi grazie al fatto di avere tanti anni di più. Ma parleresti di me esattamente come parli di questa persona? Cioè, non mi hai detto, perché se mi avessi detto "Alù, scopamo come ricci, madonna mia, madonna, lo amo", no, tu hai detto "è una persona che trovo davvero interessante, ha un modo di essere che mi fa stare bene e mi fa vedere le cose con occhi diversi, forse è una brava persona ma è la persona giusta arrivata al momento sbagliato, o la persona sbagliata arrivata al momento giusto". Esci da una storia e non è detto poi che tu faccia uscire un top player e ne faccia entrare un altro. Magari è uscito Platini ed è entrato Magrin, tanto per fatte un esempio calcisticamente parlando, di qualche anno in più sa perfettamente a che cosa mi sto riferendo. Quindi vivitela tranquillamente. Però certo devo dire che quello che hai detto è una persona che trovo davvero interessante. Tu con una persona davvero interessante potresti pensare di avviare un nuovo progetto di vita? Vivitela, ma evita di restare ancorata a quella che era l'idea, o meglio, di come tu hai idealizzato la tua vita precedente, la tua storia d'amore precedente, perché solo il momento in cui smetterai di pensare a lui come l'occasione mancata, ma come ad un pezzo di merda, allora magari quella persona che trovi davvero interessante potrai vederla con occhi diversi. Oh, tienimi aggiornato,
2: RTR 99, ti ricordi?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 2 minuti primi e qualche secondo. Signori, RTR 99 è così, Cioè, noi quindi parliamo dei nostri ascoltatori a volte quando ci danno la possibilità di entrare nella loro vita e lo facciamo perché poi siamo una grande famiglia e abbiamo dimostrato di essere una grande famiglia, perché quando si è trattato di aiutare qualcuno l'abbiamo sempre fatto con, possiamo dire, anche con una buona efficacia. Dunque questo tizio, no, ve ne parlo perché dunque a Cecina, che è provincia di Livorno, questo tizio ha acquistato un tagliando, uno di questi gratta e vinci della serie Turista per sempre. La ricevitoria è quella di via Ciro Menotti 25 a Cecina e si è portato a casa, ragazzi, 1,5 milioni. Allora, è per la verità il totale è di 1,768,625 euro e riceverà questa somma in questo modo: 300.000 euro subito e poi successivamente gli saranno erogati 6.000 euro al mese per 20 anni e alla fine dei 20 anni il bonus finale da 100.000 euro. Figata, ragazzi, porca miseria, ragazzi, una figata, 6.000 euro al mese per 20 anni, cioè senza neanche candidarti ed essere eletto col Movimento 5 Stelle, senza neanche andare in galera in Ungheria e poi essere eletta come europarlamentare, per 20 anni 6.000 euro al mese. Questa è una notizia che io reputo estremamente pericolosa. Lo sapete perché? È pericolosa perché crea emulazione. Allora, io ne sto parlando, io non sono un giocatore, non sono proprio un giocatore, io sono uno che fa fatica pure a giocare a briscola, quindi però certo, porca miseria, 6.000 e 300.000 subito, ma più dei 300.000 euro subito, che so chiaramente una bella cifra, sono i 6.000 euro al mese per 20 anni. Cioè l'idea che tu stai proprio in panciolle. Oh ragazzi, in panciolle. Oh, ma da quanto tempo non sentivate in panciolle su una radio? In panciolle, capito? È gratis su RTR 99, ti ricordi? Perché mi piace sempre rammentare che noi non facciamo la questua, non vi chiediamo soldi, non percepiamo contributi pubblici. Tu per 20 anni te ne stai tranquillo, bello, in panciolle. 6.000 ogni tipo 28 del mese, quant'è? Ti arrivano sul conto, boom, boom, boom, boom, boom, boom, 6 botte da 1.000 euro. Sai proprio che se sei una persona normale, e 3.000 euro e ci campi bene comunque con 3.000 euro, voglio dire, non, te ne restano 3.000 che te li metti a pizzo, capito? Tu per 20 anni stai tranquillo, per poi 20 anni con 6.000 euro al mese, ragazzi, se ogni mese ne spendi 3.000, una volta 4.000, ma tu praticamente i 20 anni ti diventano alla fine 30. Ma fai in tempo a morire, a meno che tu non ci abbia 20 anni, alla fine te devi gestire in maniera diversa. Ma capitasse al sottoscritto, ma ragazzi, ma sa proprio, ma che poi io non ci starei in panciolle, però, ma stai proprio bene. Allora, il problema vero è che per far sì che uno si prenda 6.000 euro al mese per 20 anni, 300.000 subito e 100.000 al compimento del 20° anno, quindi a chiusura di questo rapporto, ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno comprato il gratta e vinci e si sono attaccati riccamente ad una escrescenza di un corpo umano di sesso biologicamente maschile, non di percezione, perché se c'è una donna che si sente uomo e tu pensi di poterti attaccare a quell'escrescenza sessuale dell'organo genitale, non trovi niente, però devi trovare un biologicamente uomo, e quindi ci sono decine, centinaia di persone che si sono attaccate a quelle a quei centimetri più o meno diciamo importanti di carne e hanno tirato forte. Quindi per uno ci sono state centinaia di migliaia che in pratica gli hanno pagato sti 6.000 e passa euro al mese, capito? Quindi non, ecco, io penso sempre che tra i vari problemi che riguardano la nostra società di oggi, uno di questi è la ludopatia, che nasce la ludopatia, perché mica siamo sempre stati tutti ludopatici. Oh signori, ma allora, una volta c'erano quelli che si erano rovinati al gioco, si erano rovinati totalmente, e che erano quelli che giocavano a poker, c'erano quelli che prima volta Recanati, c'era uno che si era mangiato tutto, perché io non so neanche, dice, giocava a zecchinetta, io non so neanche che sia, però se era, comunque c'erano i cavallari, quelli che giocavano a poker, ma erano pochi, cioè se ci pensate bene, quelli che erano i disperati del gioco erano pochi, immaginate Febbre da cavallo, il film, ok? Oggi col fatto che ti dicono gioca responsabilmente, ragazzi, stanno tutti a giocare, buttano via una barca di soldi incredibili cercando di raggiungere un sogno che in quanto sogno resta sogno. Poi a qualcuno gli dice bene, ma per esempio c'è questa nostra ascoltatrice, fammi un po' vedere, ascoltatrice, sì, che mi dice, ascoltate bene, io so che in questo momento, a parte quello che dice, però sentite cosa racconta. Buongiorno, turista per sempre vinto da mio padre, io ne sono titolare, lui non c'è più purtroppo, divido con mio cognato, perché anche mia sorella purtroppo non c'è più, questa vincita ha reso la vita migliore a noi e ai nostri figli, ricordo la felicità di mio padre e la nostra. Ecco, amica mia, sei stata, diciamo, è stato fortunato tuo padre, siete stati fortunati voi, perché siete stati, diciamo che questa vincita è capitata a persone che sono rimaste con i piedi per terra, quindi questa vincita vi ha permesso di fare delle cose e di avere una vita migliore, ve l'ha cambiata, senza però che la cosa fosse una cosa drastica, tipo ti arrivano 150 milioni, capito? C'è gente che ha vinto parecchi soldi e ha cominciato a vivere come se quei soldi gli sarebbero entrati una volta ogni 5 anni e se sono rovinati. Io ve lo dico, cioè non, nel senso, pensate sempre a questo, no? Quando andate io li vedo quelli che comprano i gratta e vinci. Quando andate a comprare i gratta e vinci, pensate sempre a quello che guadagnate con il vostro lavoro. Perché se tu mi dici, Lu, io guadagno 20.000 euro al mese e ogni giorno spendo 100 euro dei gratta e vinci, ma fai bene, Cioè tu guadagni 20.000 euro al mese, ne spendi 3.000 per comprare gratta e vinci, ma fai bene, ti fa star bene. Il problema qual è? È che se guadagni 1.300, spendi 500 euro al mese di gratta e vinci. È lì che io mi sono pure stancato di sentir parlare della ludopatia, la ludopatia, la ludopatia. No, cominciamo a chiamare quelli che si comportano in questo modo con il loro nome, perché poi nell'accezione comune una cosa è il ludopatico, un'altra cosa è il testa de cazzo.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1.000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: Valentino Auto mobili.it.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: RTR 99. Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Dunque, RTR 99 ti consiglia. Sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è progetto finanziato da Arzial. Vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook, Instagram a PS Colle Mannarino. Dunque, a volte noi ci dobbiamo confrontare con le cose che accadono e poi essere abbastanza onesti nel dire: ma noi come ci saremmo comportati? Dunque, tanti anni fa, quando si andava a Londra e si entrava in contatto con una realtà completamente diversa, perché Londra, signori, era proprio anni avanti rispetto all'Italia, anche perché comunque, a parte che Londra era un crogiuolo, anche questo è gratis, crogiuolo, lo utilizzate voi mai il termine crogiuolo? Oggi è diventato un crogiuolo di razze, una volta era un crogiolo di mode, esperimenti, gioia. Mamma mia, che cos'era Londra! Cioè, nascevano le mode e da lì boom, arrivavano in America, oppure dall'America nascevano le mode, boom, arrivavano a Londra. Era il primo punto di contatto con le nuove mode di oltreoceano. E quello che accadeva a Londra poi arrivava in Italia, ma passavano anni. Quindi tu, andando a Londra, entravi in contatto con quello che sarebbe stato il futuro della moda. Io ancora oggi ricordo quando arrivai a Londra la prima volta, e prima ancora di andare a vedere Carnaby Street, che oggi è diventata un merdaio, oggi Carnaby Street è un merdaio, ma una volta Carnaby Street, ragazzi, lì Mary Quant aveva lanciato prima al mondo la minigonna. Ragazzi, ma Londra era proprio anni avanti. I punk, i punk, i capelli fatti in un certo modo, la gente vestita in maniera... ma era proprio un altro mondo. E poi tra l'altro erano tutti inglesi. Che cosa è? Oggi se vai a Londra, inglesi, a Londra ne vedi pochi, devi andare fuori, ma una volta erano veramente tutti inglesi. Mamma mia. Il giro degli stadi di Londra, perché io questa malattia ce l'ho sempre avuta. Mamma mia, che cosa fantastica. E la metropolitana, ragazzi, la metropolitana che funzionava e ti portava ovunque. E stiamo parlando di più di 40 anni fa. A Londra ci si arrivava col treno e costava 13.000 lire, un viaggio interminabile, ragazzi. Non c'erano i voli low cost, non c'erano le compagnie, cioè si arrivavi col treno, ragazzi. Quando sbarcavi dopo 40 ore di treno a Victoria Station ti sembrava veramente di aver conquistato una nazione. Ma la felicità, mamma mia, ragazzi, la felicità incredibile. E mi ricordo che fuori di una stazione della metropolitana Gloucester c'era tutta una serie di cabine telefoniche, perché una volta, non essendoci i cellulari, c'erano le cabine telefoniche, e tu inserivi chiaramente le sterline, non esistevano neanche le schede, e chiamavi casa e dico gli italiani, adesso erano gli italiani che almeno in quel periodo erano tanti, c'erano in quella zona, e c'erano queste cabine. Un giorno sono arrivato e c'erano tutte le cabine vuote, e c'era una fila di 50 persone davanti ad un telefono. Allora, che è successo? Cioè, si è bloccato questo, puoi telefonare gratuitamente. E quindi ci siamo dati un po' delle regole. La telefonata può durare massimo 3 minuti, ok? Quindi 3 minuti, tu chiamavi a casa e riattaccavi e passava quello dopo. Era gratis. Tu telefonavi gratis. Non costava poco la telefonata in Italia da Londra, eh? No, era abbastanza cara, soprattutto per le finanze di ragazzi che avevano 15, 16, 17 anni. E quindi io pure mi mettevo lì in fila, ed è durata per più di qualche giorno, fino a che non se ne sono accorti. Infatti un giorno siamo arrivati e avevano aggiustato il telefono, era ormai dovevi pagare la telefonata. Mannaggia. Allora, perché parto da questa cosa? Perché a Bolzano, un distributore che si trova vicino a Bolzano, ad un certo punto è impazzito, e per un errore, quindi il distributore era chiuso in quel momento, quindi c'era il service, erogava il gasolio a 20 centesimi al litro. Si è sparsa la voce in 448 e chiaramente la gente si è messa, è andata subito a fare benzina. Ma a parte il fatto che la cosa è avvenuta a Bolzano, e nessuno commenta il fatto che i bolzanini si sono messi lì in fila. Se la cosa fosse avvenuta a Napoli, tutti avrebbero detto i soliti napoletani. Invece è avvenuta a Bolzano, la gente si è messa in fila a file. Ma il titolare del distributore, che ha avuto un danno di circa 10.000 euro, gli hanno praticamente scaricato il serbatoio. La gente ha fatto il pieno, anche quelli che a 20 centesimi al litro. È la domanda che mi faccio io: ma se io fossi stato lì, che avrei fatto? Cioè, io avrei messo, che so, 40 litri pagando 8 euro, oppure mi sarei rifiutato? Oh, sinceramente, vi sto facendo questa domanda. Considerate che, adesso io non so esattamente come funzioni e se poi il danno economico viene in qualche caso ripagato dalla compagnia petrolifera, se c'è un'assicurazione, non so se è la ditta che gestisce il service, non lo so, oppure se i soldi ce li deve mettere quel poveraccio del benzinaio, non lo so, ok, non lo so. E siccome so che tra i nostri ascoltatori ci sono anche dei benzinai, se dovesse succedere una cosa di questo genere, alla fine chi ripaga il danno? Punto interrogativo. Ma al di là di questo, che domanda che faccio a voi state sulla Roma Fiumicino, non è che siete ladri, scippatori, borseggiatori, delinquenti, non c'è dei precedenti penali, cioè siete brave persone, ok? Siete brave persone. Vi arriva una multa, la pagate dentro i 5 giorni, siete brave persone. State sulla Roma Fiumicino perché dovete andare, che so, a Genova, come la mia amica Gabri che adesso è in viaggio per andare a Genova e probabilmente ci sta sentendo. State sulla Roma Fiumicino, ci avete il serbatoio, la lucetta gialla, entrate in serba, fate benzina, mettete benzina, non ve ne accorgete, lì alla fine 8 euro. Come 8 euro? Che avreste fatto? Avreste fatto il pieno o vi sareste rifiutati? Perché ragazzi, l'onestà viene prima di tutto. 338 99 00 99 0, questo è il numero. Perché vi faccio questa domanda? Perché voglio sentirvi le vostre risposte e poi vi dico quello che è il mio pensiero. Quindi fatemi sapere che cosa avreste fatto. 338 99 00 99 0. Allora, avete riempito pure qualche tanica, io avrei fatto il pieno e mi sarei portato pure le taniche. Io a Bolzano ci sono nato, ma se avessi la certezza che i soldi ce li rimetteva il benzina, io non l'avrei fatto. In alternativa, se era per fottere Eni, l'avrei fatto anche da bolzanino, e poi siccome è simpatico dice, e sono pure interista, avrei fatto il pieno, avrei fatto il pieno a 20 centesimi, avrei fatto il pieno, sarei andato a comprare altre taniche, avrei fatto il pieno, mi sarei portato anche le taniche, il pieno, e chiamavo mio fratello, io avrei fatto il pieno, il pienissimo, dunque avrei fatto il pieno, poi avrei chiamato il benzinaio per fare presente l'errore. Mazza, è come la paraculata, è come quello che trova il portafoglio, si toglie, ci trova 200 euro, toglie 200 euro e poi chiama il proprietario per fare la bella figura e dire: ho trovato il portafoglio ma non c'erano i soldi dentro. Sarei andato a comprare due taniche, avrei fatto il pieno, sto adesso sulla Roma Fiumicino, avrei fatto il pieno. Ma che domande, avrei comprato un'autocisterna, avrei fatto il pieno, io non avrei fatto rifornimento, se devo rubare deve essere per sistemarmi definitivamente e soprattutto non a danno di un poveraccio, mi sarei sentito un ladro di polli. Facevo il pieno a tutte e due le mie auto, avrei messo il giusto, beh, diciamo una via di mezzo. Una via di mezzo, nel senso, sì, sì, paraculo ma con dignità. Ammazza che branco di ladri che sente RTN intorno ti ricordi. Ma insomma, più che branco di ladri, diciamo delle persone che raccontano con la massima onestà quello che avrebbero fatto. Avrei fatto il pieno, io non, no, se devo rubare rubo bene. Eppure qui, scusate, allora il concetto di onestà, allora o sei onesto e sei onesto sempre, oppure sei onesto a convenienza. Perché posso capire che ci possa essere la battuta, tipo vai al supermercato, paghi, al negozio paghi e dai 10 euro e ti danno il resto di 20 e tu, visto che quello sta a lavorare e magari pure la cassiera che ci mette i soldi, dici: no, guardi, mi ha dato 10 euro in più di resto, oh grazie mille. E allora la battuta, beh, se devo rubare vado a fare una rapina, ma esistiamo sempre, non rubo 10 euro, ci sta la battuta. Ma allora il concetto di onestà è che o sei onesto sempre, e allora noi dici: sono onesto, però se c'è poco in ballo, se c'è tanto faccio come mi pare. Dunque spero che il benzina venga risarcito dall'assicurazione, ma chiaramente questo anche io aver fatto il pieno. Il benzinaio ha le telecamere, quindi con targhe orarie può fare causa a tutti gli automobilisti che ne hanno usufruito. Però c'è un problema, amico mio, c'è un problema: il prezzo della benzina è libero, cioè è libero, tu lo puoi mettere quanto ti pare, non è un prezzo imposto. Quindi io vado a fare benzina, magari posso pure pensare che quel benzinaio ha messo il gasolio a 20 centesimi, quindi questa strada non è percorribile, telecamere o meno. Allora, comunque, diciamo che al 98%, 95, 97, comunque una percentuale che possiamo definire bulgara, ha detto che avrebbe fatto il pieno. Ma perché? Perché vi ho fatto questa domanda? Perché ci sono dei proverbi che ci fanno capire molto meglio quello che siamo. Allora, l'occasione fa l'uomo ladro. Allora, io questa cosa ci tengo parecchio, perché ognuno di noi ha delle cose delle quali delle cose che ha fatto nel corso della propria vita e si vergogna. Io ritengo di essere una persona onesta, ma il fatto che lo dica io ha poco valore. Posso anche non essere credibile. Una persona è onesta nel momento stesso in cui gli altri ti riconoscono di essere onesto, ok? E quindi io ritengo di essere onesto, però anch'io, da persona onesta, mi è capitato di comportarmi una volta, ma la racconto sempre perché secondo me è una cosa che fa capire tanto. Una volta non mi sono comportato in maniera onesta. Ero sposato da poco e devo dire che quando ci siamo sposati arrivavamo a fine mese e dentro le saccocce ci rimanevano veramente le ragnatele. E quindi una sera, tornando a casa, anzi stavamo uscendo di casa, e ho trovato un portafogli nel parcheggio del condominio dove abitavo. Era un condominio molto grande, molto grande, e ci saranno stati 300-400 appartamenti. Per chi lo conosce, anche via Cassia 1280, quasi all'incrocio con via Trionfale. Appena sposati siamo andati ad abitare lì, e trovo questo portafogli e lo vedo anche bello gonfio. E sapete che cosa ho fatto? L'ho preso. All'epoca avevo una Opel Kadett Station Wagon 1.7 diesel, macchina meravigliosa. Avevo il portabagagli aperto, prendo sto portafogli, boom, lo butto dentro il portabagagli e parto. Faccio 2-3 chilometri, mi fermo, prendo sto portafogli e dentro c'erano, mi sembra adesso di ricordare, intorno alle 400.000 lire. E sapete che cosa ho fatto? Mi sono preso le 400.000 lire, poi ho preso il portafoglio e l'ho messo dentro una cassetta delle lettere con tutti i documenti. Tra l'altro era anche di un giornalista questo. Mi sono tenuto queste 400.000 lire e sono passati 35 anni da quando è successa una cosa di questo genere, eppure credetemi, spesso ci penso, mi capita di tornare indietro alla memoria e dire: però porca miseria, io mi sono tenuto quelle, ma erano circa 400.000 lire, occhio e croce 400-450, che in quel periodo mi hanno fatto veramente molto molto molto comodo. Però certo, lo racconto perché sapete, è come se fosse un modo per lavare quest'onta. E allora, l'occasione fa l'uomo ladro? Forse è vero, mi sono comportato da ladro, perché diventi ladro non nel momento stesso in cui ti tieni dei soldi, perché se li trovi, ok, ma diventi ladro nel momento stesso in cui tu sai di chi sono quei soldi. E allora ecco la vera differenza. Però poi mi è servita, perché un po' di anni dopo noi siamo andati in banca perché dovevamo andare negli Stati Uniti e avevamo ordinato dei dollari, e quindi fuori dalla banca eravamo io, mia moglie, mio figlio, quello piccolo che aveva forse 7 anni, una cosa di questo genere, 7-8 anni, e troviamo una busta, mio figlio trova questa busta bianca e: papà, guarda cosa ho trovato. Da questa busta bianca dentro c'erano, adesso non mi ricordo se 3.000 o 5.000 euro, quindi una bella somma. Adesso non vi voglio raccontare la balla sulla somma, ma era o 3.000 o 5.000. Porca miseria. Oh, mamma, non c'era, una busta bianca, non c'era scritto niente, ma a 50 metri dalla banca, quindi non potevi neanche pensare che fosse di qualcuno alla banca. Mi prendo sti soldi e ci mettiamo in saccoccia. Quindi vado lì, mentre sto parlando così, entra una signora disperata. Oddio, mi sono perso la busta con i soldi, la busta con i soldi. Ci siamo guardati, e mia moglie, io ho detto: Ale, questa è la busta. Dice: ma perché l'abbiamo trovata? No, perché allora noi l'avevamo trovata ed erano soldi nostri. Sai di chi sono? Sono soldi rubati. Quindi io ho dato questa busta a mio figlio, anche perché ho sperato che la signora in questione desse una ricompensa a mio figlio, ma non per le 50 euro, ma perché quello avrebbe voluto dare un segnale, cioè io faccio un gesto e vengo ricompensato per il gesto. Quindi va mio figlio: signora, ecco, ho trovato io la busta. Ah, grazie. La signora ha preso e se n'è andata. E io ci ho messo parecchio per spiegare a mio figlio che era una persona maleducata, era una persona cafona, però poi lui, avendo 7-8 anni, mi ha detto: certo, io non so se la prossima volta, sapendo tutto, magari non gli avrei restituiti i soldi. Ecco, è incredibile come i comportamenti di adulti possono incidere sui ragazzini. Ha detto tra di noi: se avessi avuto la palla di vetro, quei 3.000 o quei 5.000 euro, col cazzo, gliel' avrei fatti restituire.
3: RTR 99,
6: ti ricordi?
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via.
9: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da 1 chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Ecco la refurtiva McDonald's.
19: Che cosa abbiamo qui?
20: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
21: E ci sono anche i McFits irresistibili.
22: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
23: Una cittadina isolata.
24: Ma che cosa? Internet è scomparso!
23: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
25: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
26: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
27: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
26: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
27: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
26: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
27: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
26: Valentino Auto mobili.it.
28: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:34, minuti primi e qualche secondo. Sì, forse la cosa che fa più male è poi quando restituisci delle cose che hai trovato, vedere che dall'altra parte non c'è quel diciamo quel sentimento di riconoscenza e gratitudine, e questo può far nascere poi quella voglia di dire: ma la prossima volta, ma chi, ma chi muovo fa, capito? Io non, a me è capitato qualche anno fa davanti al Ministero della Marina, Lungotevere per intenderci, ero al semaforo, parte uno scooter davanti a me e all'altezza del Ministero della Marina cade una 24 ore da questo scooter, cade una 24 ore, quindi io provo a suonare questo niente andava come una freccia, quindi io raccolgo questa 24 ore e mi fermo e mi appoggio sul parapetto del Lungotevere, apro questa 24 ore, c'era un computer, c'erano svariati documenti, alcuni libretti di assegni e un'agenda, quindi comincio a apro questa agenda, comincio a vedere e all'inizio c'era un numero di telefono cellulare che sembrava essere proprio quello del proprietario dell'agenda, quindi lo chiamo e non mi risponde, lo richiamo, non mi risponde, quindi dico magari sta ancora sullo scooter. Dopo poco, ma dopo due minuti, mi ha pronto, sai, scusi, ho trovato questa telefonata. Dico: guarda, è successo così, così, così. Dice: ah, Dio mio, non me ne sono accorto. Dico: guarda, io sto qui davanti al Ministero della Marina. Se vuole, se lei sta ancora in zona, ci può

Ma io dico, le posso offrire un caffè, ma non l'avrei neanche preso. Ma il fatto, però, cose ti restano. Allora, invece, vi ricordate che cosa accadde a Viareggio? Dunque, nessun vizio di mente per Cinzia D'Alpino nel momento in cui travolse e uccise alla guida della sua auto, un SUV, un 47enne di nome Nureddin Mezgui, che poco prima le aveva strappato la borsa mentre la donna stava entrando nell'auto che si trovava in sosta in un parcheggio. Quindi nessun vizio di mente, questo è l'esito della perizia psichiatrica che è stata condotta dai medici Ferracuti e Ariatti su disposizione della Corte d'Assise di Lucca nel corso del processo di primo grado, che vede questa signora di 67 anni, titolare di uno stabilimento balneare, alla sbarra con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. E proprio per questo il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino. I problemi che erano stati evidenziati dalla difesa della donna sotto forma di apnee notturne e uso di farmaci, hanno detto i due medici ascoltati in aula, potrebbero aver avuto qualche ricaduta di natura psicologica su D'Alpino, ma non tali da determinare l'incapacità di intendere e di volere. La difesa della donna ha chiesto di derubricare l'accusa da omicidio volontario a eccesso colposo di legittima difesa, chiedendo che non vengano riconosciute le aggravanti, ma anzi concesse le attenuanti. L'udienza è stata aggiornata a giugno per le repliche e poi arriva la sentenza di primo grado. Ma proviamo a ricordare che cosa è accaduto. Quello che divenne un vero e proprio caso nazionale, anche perché ripreso dalle telecamere. Ci troviamo a via Coppino, Viareggio, è la notte tra il 7 e l'8 settembre di 2 anni fa. Quindi le immagini riprese da questa telecamera di videosorveglianza, si vede il SUV puntare l'uomo che cammina lungo la strada e lo prende in pieno e poi fa marcia indietro e rivà in avanti ricolpendolo ancora. A quel punto, solo dopo la seconda volta, la donna scende dall'auto, recupera la borsa e se ne va, lasciando questo tizio che era un senza fissa dimora, pieno di precedenti, una persona comunque considerata fastidiosa dalla comunità, a terra, morto, e poi è morto in seguito all'emorragia causata dallo schiacciamento contro il muro. Sia chiaro, io non sto in alcun modo scusando la signora Cinzia D'Alpino, ci mancherebbe altro. Lei ha commesso un reato gravissimo, determinato dalla rabbia. Certo, sicuramente. La signora Cinzia D'Alpino aveva dei precedenti specifici? No, assolutamente. Era conosciuta, è conosciuta a Viareggio come un'imprenditrice balneare, una persona seria, una lavoratrice, e che ha subito il furto, aveva subito il furto con strappo della borsa e ha tentato di farsi giustizia da sola, sbagliando. Sia chiaro, sbagliando. Anche il fatto che la persona uccisa non fosse proprio uno stinco di santo, questo non cambia i termini della questione, non cambia. Si è trattato di un omicidio. Voleva ucciderlo o voleva semplicemente punirlo? Io non credo. Così, la mia idea è, non credo che volesse ucciderlo, io credo che volesse punirlo, io credo che volesse fargliela pagare, questo sì. Quindi magari si vorrebbe eccesso colposo di legittima difesa, mi sembra un reato troppo leggero, omicidio volontario anche mi sembra troppo leggero, diciamo omicidio preterintenzionale, questa potrebbe essere sicuramente il

0: reato che porterà ad una sicura condanna. Io, vedete, non sto ragionando in termini innocentisti, perché il sentire, che non è comune al 100%, ma è un sentire che ha, diciamo, largamente diciamo condiviso questo sentimento, no? È che ha fatto bene. Ha fatto bene. Questo è un sentimento non da me, non da me, è un sentimento però largamente condiviso. E perché poi noi mettiamo, quando analizziamo una notizia, mettiamo tutte le pedine al loro posto. Allora, da una parte c'è un ladro che era un ladro che viveva da ladro ed era fastidioso, e dall'altra una persona perfettamente integrata nella società, Via Regina, imprenditrice, stimata e quant'altro. Quindi uno è portato automaticamente a schierarsi dalla parte della persona per bene e a dire, fin dei conti, quello se l'è cercata. Questo è un pensiero largamente condiviso. Quello che io invece vorrei farvi notare è come di fronte a fatti apparentemente simili nella dinamica, nello svolgimento, non la causa che ne ha determinato poi il concretizzarsi della cosa, no? Poi si ragiona in maniera diversa. Allora, noi abbiamo una signora che è colpevole, io le devo sottolineare. Allora, quando tu dici che una persona è colpevole, devi anche considerare il reato per il quale è stata determinata la sua colpevolezza, ok? Cioè, io se vado a rubare una mela sono colpevole, ok? Se ammazzo 10 persone sono colpevole, quindi siamo tutte e due colpevoli, ma abbiamo commesso dei reati diversi, quindi capirete perfettamente che la colpevolezza del primo è infinitamente più leggera rispetto alla colpevolezza del secondo. Quindi il fatto che la signora sia colpevole, su questo siamo tutti quanti d'accordo. Il fatto che debba pagare perché è colpevole, siamo tutti quanti d'accordo. Bisogna ragionare però su tutta una serie di cose. Intanto, ripeto, il reato, perché c'è una differenza enorme tra l'omicidio volontario, cioè tu hai colpito per voler uccidere una persona, oppure l'omicidio preterintenzionale. Ciò significa che tu hai ucciso una persona, ma questo è andato ben al di là delle tue intenzioni. È molto diverso proprio come reato. Ma poi, quando noi vediamo i protagonisti di una vicenda, è brutto dirlo, ragazzi, ma non parliamo solamente di due persone, ma parliamo anche della storia di queste due persone. È un po' come quando arriva il vigilante sulla Cassia che uccide il ladro. Avrà esagerato? Probabile, ok? Però resta il fatto che lui stava tornando a casa e il ladro stava rubando in un'altra casa. Quindi il ragionamento che molte persone fanno è: sì, magari ha anche sbagliato, ma se il ladro non fosse andato a rubare, oggi sarebbe ancora in vita. E questo è lo stesso discorso che si fa su Cinzia D'Alpino. Sì, è vero, ha ucciso, ma se quello non avesse rubato la borsa, oggi probabilmente sarebbe ancora in vita. E ripeto, non è un ragionamento in chiave innocentista. Io tento di farvi riflettere sulle dinamiche che possono portare, a causa della rabbia che ti impedisce di ragionare, e qui ci sono le attenuanti. Ragazzi, è qui che dobbiamo parlare di attenuanti. E l'attenuante di per sé non ti porta ad una assoluzione, ma ti porta a ridurre la pena che la signora Cinzia D'Alpino dovrà scontare. Cioè, dobbiamo mettere a posto tutte le caselle di questo puzzle e poi chiederci: ma come mai certe notizie, certi fatti vengono raccontati in un modo e altri vengono raccontati in un altro? La signora Cinzia D'Alpino era incapace di intendere di volere? La mia idea? No. O meglio, non era incapace. Era capacissima di intendere e di volere, e con il suo comportamento è andata ben al di là di quelle che erano le sue intenzioni, da qui omicidio preterintenzionale. Ok? Magari avrebbe voluto mettergli paura, avrebbe voluto pure spaccargli una gamba, per dire, ma sicuramente non ucciderlo. Qualcuno dirà: sì, ma dopo che l'ha colpito la prima volta è tornato indietro e l'ha colpito una seconda volta, perché la prima volta l'aveva, a suo dire, colpito male, quindi c'era ancora la possibilità che questo tizio avrebbe potuto tentare un'ulteriore fuga. Quindi è capace di intendere e di volere. Molto bene. Mi spiegate perché, ad esempio, ogni volta che c'è un attentato, ogni volta la vicenda di Modena è l'ultima, potrei dirvene altri 10, 20, 30, ogni volta che c'è un islamico che fa qualche cosa, attualmente si parla della sua capacità di intendere e di volere. Cabobo, ve lo ricordate, quello che prese a picconate e uccise, se non mi sbaglio, 3 persone e non ne uccise altre perché sono riuscite a darsi alla fuga? Quello ha preso 20 anni di carcere ed è stato giudicato parzialmente incapace di intendere e di volere. Cioè oggi quello che ha fatto, quello che ha fatto a Modena, e che solo per puro caso non ha ammazzato delle persone, ragazzi, no, perché perizia psichiatrica. Cioè oggi la perizia psichiatrica viene concessa a cani e porci, e ci sono, secondo me, dei professionisti più o meno stimati che hanno una più o meno spiccata appartenenza ideologica, che sono disposti a redigere dei certificati dove viene messo nero su bianco che quella persona al momento dei fatti era incapace di intendere e di volere. Allora mi chiedo, vi chiedo e ci chiediamo: com'è possibile che Cinzia D'Alpino sia considerata perfettamente lucida e cosciente, tanto da arrivare a schiacciare per 2 volte un uomo, e lasciamo perdere che era una pessima persona, non c'entra niente, era un uomo, contro il muro fino ad ucciderlo, dopodiché andarsene e fregarsene invece di prestare soccorso? E lei era capace di intendere di volere? Quello che a Modena ha sdraiato decine di persone e non ne ha ammazzate 7-8 per puro caso, dopo ha lasciato la macchina, è scappato con un coltello, ha coltellato pure la prima persona che l'ha fermato, e no, quella era incapace di intendere di volere. Signori, io sono molto onesto, ma non mi faccio prendere per il culo.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.com.
4: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: RTR 99.
9: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Io ogni anno, quando arriva il 29 maggio, purtroppo torno indietro con la memoria, torno indietro con il tempo, e ogni 29 maggio io ritorno a quel 29 maggio del 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles. Sono passati 41 anni da quella tragedia e io sono stato più volte nel corso di questi 41 anni a Bruxelles in visita a quello che è il nostro sacrario, un doveroso ricordo a quei 39 morti, e ogni volta provo la stessa sensazione. Appoggio la mano a quel muro che è stato ricostruito e lo sento vibrare esattamente come vibrava quando ha ceduto sotto il peso delle persone. 39 morti, 32 italiani. 32 italiani. Di questi 32, pensate, una cosa strana, 3 erano tifosi dell'Inter che avevano accompagnato dei loro amici juventini a vedere la finale e avevano preso i biglietti in un settore che avrebbe dovuto essere tranquillo. E sono passati 41 anni eppure questa cosa ce l'ho dentro. Non riesco a sono mai riuscito a metabolizzarla fino in fondo, non sono mai riuscito ad elaborare quello che considero un lutto interiore. E 41 anni sono passati. C'è gente che oggi, uomini, donne, che hanno 45 anni e che di questa strage non ne sanno niente. O comunque sì, sanno perché ne hanno sentito parlare, ma non l'hanno vissuta. Ragazzi che hanno 20 anni e non sanno che cosa è stata perché sono nati 20 anni dopo. Capito? Però io le mie idee che riverso in radio ogni volta, perché io ci tengo veramente. Allora, quella partita fu una partita finta. Io ero presente. Quella partita fu una partita finta perché venne assegnato un rigore alla Juventus svariati metri fuori dall'area, ma era una partita che venne giocata per motivi di ordine pubblico e quindi fu giusto giocare quella partita. E vi dirò, fu giusto anche, visto che le cose non si sapevano, o comunque io le avevo viste ma non c'erano cellulari, non c'era niente, la gente, tanti non sapevano della tragedia che si era verificata in quel settore Z. Quindi fecero giocare la partita, fecero vincere la Juventus assegnando un rigore che non c'era, ma non c'era per svariati metri, quindi non una svista di pochi centimetri, in modo da dare la possibilità alle forze dell'ordine, che a quel punto erano confluite tutto il Belgio, di far uscire i tifosi inglesi verso il porto di Ostenda. Noi uscimmo dallo stadio dopo la consegna della coppa circa 2 ore dopo e vi dico sinceramente che io ero alla ricerca disperata di inglesi per ammazzarli. Non ne abbiamo trovato uno, non ne abbiamo trovato uno, ed è stato un bene. La cosa schifosa si è verificata dopo, perché mi sta bene il giro del campo, mi sta bene alzare la coppa, il giorno dopo arrivi a Torino e quella coppa non la esponi. La vera vergogna è stata proprio quella di vedere giocatori che sono arrivati a Torino a caselle e sono scesi alzando la coppa quando già si sapeva che c'era stata una tragedia, che erano morte 39 persone schiacciate e ce n'erano decine e decine ricoverate negli ospedali. Quella è stata la vergogna Ecco, io quella non lo potrò mai perdonare. Io ho litigato con Sergio Brio, ho litigato con Andrea Agnelli, perché ho sempre detto che quella coppa non doveva essere esposta e non deve essere esposta nel museo, alla più brutta coperta da un drappo nero, ma non può essere considerata vinta in alcun modo, in alcuna maniera. Al netto dell'imbecillità di alcuni che insultano i morti, però io sono molto onesto nel dire: come faccio io a chiedere rispetto dei miei morti quando è stata la mia società a non avere per prima rispetto di quei morti? Lo so, io ragiono in questi termini anche perché sono animato da un grande dolore e da un grande risentimento. Quella è una cosa che non perdono, quella è una cosa che non riesco a perdonare, perché fino alla sera va tutto bene, la mattina dopo la coppa la restituisci e dici: questa non è stata assegnata, è stata giocata una partita finta. La Juventus era arrivata alla finale con merito, così come il Liverpool era arrivato alla finale con merito, ma quella finale non doveva poi determinare l'assegnazione di una coppa. Lo avevano fatto per motivi di ordine pubblico, era un'emergenza, va bene, il giorno dopo la prendi e la riconsegni. Oggi io, da tifoso juventino, mi devo sentire dire che abbiamo festeggiato una coppa con 39 morti, e io invece mi sento totalmente incolpevole, nel senso che io quella coppa non la voglio, non la sento mia. Come possiamo noi chiedere rispetto per i nostri morti se è stata la nostra società per prima a non avere il rispetto di quei morti, esponendo quella coppa e raccontando la storia di una partita giocata che in realtà calcisticamente, sportivamente, non aveva alcun valore? Questa è la tragedia nella tragedia che vive il tifoso gobbo come il sottoscritto. E vi dirò che un pensiero di questo genere purtroppo mi fa litigare anche con tanti altri tifosi juventini, i quali dicono: no, è giusto tenere quella coppa per in memoria di quelli che sono morti. No, no, rispettare quei morti oggi, restituirla avrebbe un senso puramente formale, cancellarla dall'albo d'oro avrebbe un senso puramente formale. Ognuno di noi si vergogna di qualche cosa che lo riguarda, e io, se c'è una cosa della quale mi vergogno profondamente, è vedere le immagini dei giocatori in quel 30 maggio 1985 scendere dall'aereo all'aeroporto di Caselle alzando quella coppa come se fosse stata vinta realmente. Io quello non lo perdonerò mai, mai. E questo è il mio modo di ricordare la tragedia del 29 maggio 1985 all'Eisel, in quel di Bruxelles.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
14: Puoi provare Mclon Lennox.
15: Conosci Mclon Lennox?
14: Mclon Lennox.
15: Ce l'hai, Mclon Lennox?
16: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
18: perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: RTR 99, ti ricordi?
23: Ti ricordi?
24: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9, 5 minuti primi e qualche secondo. Dunque, certe mie battaglie riguardo al cambiamento della nostra società partono da lontano, partono veramente da molto lontano. Questa è una cosa che io facevo ascoltare circa 20 anni fa, forse anche qualche cosa di più, ad occhio e croce. La facevo ascoltare e all'epoca in molti mi dicevano: ma sei esagerato, sei assurdo, stai sbagliando. Sono passati 20, forse anche più di 20 anni fa, e sono tanti 20 anni fa, è il tempo di un'intera generazione. E io voglio riproporvi questa traccia audio di 7 minuti e io vi consiglio, ma veramente, lo dico per voi, di dedicare 7 minuti della vostra giornata a questa traccia audio che vi sto facendo ascoltare. Vi sto per far ascoltare. E la programmavo 20 anni fa. E quindi i riferimenti legati alle date sono chiaramente quelli di 20 anni fa. Però ecco, questo era quello che io 20 anni fa, era quello di cui io parlavo 20 anni fa in radio. Io vi mettevo in guardia da come sarebbe cambiata la nostra società negli anni a venire. Oggi noi abbiamo chiaramente la controprova che quello che andavo raccontando 20 anni fa è diventata purtroppo la realtà. Se avrete la bontà di dedicarmi 7 minuti della vostra giornata, poi mi direte se avevo ragione o meno. Dedicatemi 7 minuti, per favore. Ve lo chiedo proprio come cortesia personale. 7 minuti della vostra vita. Dopo potrete dire quello che pensate, ma prima di inviare un solo messaggio ascoltate completamente questi 7 minuti. Poi, dopo, potete scrivere quello che volete al 338 99 00 99 0. 7 minuti e 29 secondi investiti bene, secondo me.
1: Il mondo sta cambiando. La cultura globale che i nostri figli erediteranno sarà molto diversa da quella odierna. State per essere testimoni di un cambiamento demografico a livello mondiale. Secondo i ricercatori, affinché una cultura si mantenga viva per più di 25 anni, deve esserci un tasso di natalità pari a 2.11 figli per famiglia. Un tasso inferiore porterebbe alla scomparsa di quella cultura. Storicamente parlando, nessuna cultura con un tasso di natalità dell'1.9 è mai riuscita a riprendersi. Culture con tassi di natalità pari all'1.3 hanno presentato un'impossibilità totale a riprendersi, in quanto servirebbero dagli 80 ai 100 anni per autocorreggere quel tasso negativo, e non esiste un modello economico che possa sopportare quella cultura morente. In altre parole, se due coppie di genitori hanno ciascuno un solo figlio, vorrà dire che la nuova generazione di quelle due famiglie si è dimezzata. E se quei due figli si sposano e anche loro avranno un solo figlio, la loro generazione familiare è diminuita di un quarto. Se nel 2006 sono nati solamente 1 milione di bambini, sarà difficile riuscire ad avere 2 milioni di adulti come forza lavoro nel 2026. Mentre una popolazione diminuisce, sempre più allo stesso modo, va svanendo una cultura. Nel 2007 il tasso di natalità in Francia corrispondeva all'1.8, in Inghilterra era 1.6, in Grecia 1.3, in Germania 1.3, in Italia 1.2, in Spagna 1.1. Il tasso di natalità nell'Unione Europea, che è costituita da 31 paesi, è pari soltanto all'1.38. La storia della statistica ci dice che ormai è impossibile capovolgere o recuperare la situazione. È solo questione di anni e l'Europa, così come la conosciamo adesso, non esisterà più. Tuttavia la popolazione in Europa non è in declino. Ma perché? Immigrazione, soprattutto islamica. Dal 1990 la crescita demografica europea è costituita per il 90% dall'immigrazione islamica. Francia, 1.8 figli per famiglia. Popolazione musulmana, 8.1 figli per famiglia. Nel sud della Francia, che per tradizione è una delle regioni ecclesiastiche più popolate al mondo, vi sono adesso più moschee che chiese. Il 30% dei ragazzi di età inferiore ai 30 anni sono musulmani. Nelle città più grandi come Nizza, Marsiglia e Parigi, quel numero è cresciuto del 45%. Entro il 2027, un francese su 5 sarà musulmano.
2: In just 39 years.
1: In soli 39 anni, la Francia sarà diventata una repubblica musulmana. Negli ultimi 30 anni, la popolazione musulmana della Gran Bretagna è cresciuta di 30 volte, ovvero da 82.000 a 2.5 milioni di individui. La nazione presenta oltre 1.000 moschee, molte delle quali erano in passato delle chiese. In Olanda il 50% dei neonati sono musulmani. In soli 15 anni la metà della popolazione sarà musulmana. In Russia ci sono oltre 23 milioni di musulmani, vale a dire un russo su 5, e il 40% dell'esercito russo sarà musulmano tra pochissimi anni. Attualmente in Belgio il 25% della popolazione è musulmana, così come il 50% dei neonati. Il governo belga ha affermato che un terzo dei bambini europei sarà musulmano entro il 2025. Mancano solo 17 anni. Il governo tedesco, che è stato il primo governo a denunciare apertamente queste situazioni, ha recentemente dichiarato: la caduta della popolazione tedesca non può più essere arrestata. Questo vortice all'ingiù è ormai irreversibile. Diventeremo una nazione musulmana entro l'anno 2050. Il libico Gheddafi ha dichiarato: ci sono segni che mostrano che Allah darà la vittoria all'Islam in Europa e senza l'utilizzo di spade, senza pistole, senza battaglie. Non abbiamo bisogno di terroristi né di uomini bomba. Oltre 50 milioni di musulmani in Europa renderanno questo continente un continente islamico in pochi decenni. Ci sono al momento 52 milioni di musulmani in Europa. Il governo tedesco ha dichiarato che questo numero è destinato a raddoppiare nei prossimi 20 anni, arrivando quindi a 104 milioni di musulmani. Anche in America i numeri parlano chiaro. Al momento il tasso di natalità in Canada è pari a 1.6, cioè quasi un figlio in meno del necessario, e l'Islam è la religione che si sta sviluppando più velocemente. Tra il 2001 e il 2006 la popolazione del Canada è aumentata di 1.6 milioni, di cui 1.2 milioni grazie all'immigrazione. Negli Stati Uniti il tasso di natalità dei cittadini americani è pari a 1.6 e con l'influsso delle nazioni latine cresce fino a 2.11, appena il minimo richiesto per sostenere una cultura. Nel 1970 c'erano 100.000 musulmani in America. Nel 2008 erano 9 milioni. Il mondo sta cambiando. È tempo di svegliarsi. 3 anni fa ci fu un incontro presieduto da 24 organizzazioni islamiche nella città di Chicago. I documenti provenienti da quel meeting hanno dimostrato nei dettagli quali sono i loro piani per far convertire l'America all'Islam attraverso il giornalismo, la politica, l'istruzione ed altro ancora. In questa conferenza strategica fu detto: dobbiamo prepararci al fatto che fra 30 anni ci saranno 50 milioni di musulmani in America. Il mondo in cui viviamo adesso non sarà lo stesso mondo in cui vivranno i nostri figli e i nostri nipoti. La Chiesa Cattolica ha recentemente annunciato che l'Islam ha da poco sorpassato i fedeli cattolici per numero. Alcuni studi dimostrano che il tasso di crescita dell'Islam farà sì che quest'ultima diventerà la religione globale dominante fra 5 o un massimo di 10 anni. Come cristiani, ti chiediamo di sforzarti anche tu ad evangelizzare questo mondo che cambia. Questo è un richiamo all'azione.
3: 20 anni fa circa io facevo ascoltare questa traccia audio e ricordo perfettamente
0: quando ricevendo i messaggi molti dicevano che ero un pazzo, che non era vero e che io cercavo semplicemente di spaventare le persone da un pericolo che in realtà non esisteva. E allora adesso voi vi potete confrontare con la realtà. Abbiamo 2 minuti di pubblicità e avete 2 minuti di tempo per mandare un vostro pensiero al 338 99 00 99 0. Ripeto, 338 99 00 99 0. Messaggio WhatsApp scritto, non vocale. Lo conoscevate, ve lo ricordate se siete ascoltatori di vecchia data questa traccia audio? È la prima volta che la sentite. Che effetto vi ha fatto ascoltare quello che 20 anni fa era una maniera, un modo per farvi capire come sarebbe cambiata la nostra vita e la vita dei nostri figli? Leggerò i vostri messaggi. 338 99 00 99 0.
4: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: unica sede.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:19, minuti primi e qualche secondo. Leggo alcuni vostri messaggi che sono arrivati, stanno arrivando al 338 99 00 99 0. Io ti seguo dal 96, sono 30 anni, me lo ricordo bene questa traccia audio. Scrivo subito anche prima che parta l'audio perché avevo capito di cosa si trattava, e quindi ricordo quando l'ho ascoltato la prima volta sulla vostra radio, che ho scoperto e cominciato ad ascoltare nel 2005. Condividevo già allora il senso di questo discorso, oggi scoramento e disprezzo per i colpevoli di questa situazione. Le prime a pagarne il conto saranno le donne, puoi anche evitare il futuro. Ma non pensi che più che attribuire sempre la colpa ai musulmani dovremmo interrogarci sulle ragioni per cui in Europa si fanno sempre meno figli? E quanto incidono la mancanza di incentivi concreti per le famiglie, le difficoltà economiche, le politiche di sostegno alla maternità e alla genitorialità? Non dovrebbe essere anche questo un tema prioritario per i governi? Aveva ragione Rina Fallaci. Grazie per quei 7 minuti che ci hai proposto. Dopo questo ennesimo audio, la facciamo oggi una critica a cuor di leone, si può o ci nemichiamo gli ascoltatori cattolici? Cosa dice la sinistra della turista rapita e stuprata a turno da 5 immigrati per 3 giorni? La ricordo perfettamente, mi ricordo bene questa traccia audio, purtroppo hai avuto ragione su tutto. Questo audio andrebbe trasmesso dalla radio una volta a settimana, la ricordo perfettamente, ed anche a me molti italioti mi deridevano dicendo che ero un pazzo. Io lo conoscevo da anni, da quando l'avevi trasmesso tu. Questa teoria l'ho sentita particolarmente vera e allarmante. Posso avere un tuo parere? Perché se si sa che procedendo su questa strada si va incontro ad un controllo totale dei musulmani nel mondo, tutti i politici del mondo non hanno preso mai provvedimenti. Noi in casa nostra abbiamo un cavallo di Troia, quando decideranno saranno già qui. Sono già qui. È una tragedia tutto questo, come si fa a non capire? L'ho sentita già varie volte qui da te, l'avevi fatto sentire un po' di tempo fa, la realtà è questa, la guerra è persa. Quello che possiamo fare è far aprire gli occhi a tutti, anche a chi pensa di cavalcare positivamente il fenomeno sinistra. Sono più di 10 anni che ti ascolto Luca, la terza volta che sento questa traccia ed ogni volta mi fa venire i brividi. Ci siamo condannati da soli, abbi misericordia di noi Dio nostro. L'ho ascoltata più volte, oggi nel sentirla ho provato dei brividi. Avevi ragione tu nell'insistere a farcela ascoltare, gli stessi brividi di allora nell'ascoltarlo. Non credevo fosse passato quasi un ventennio, allora c'era paura del futuro, oggi amara consapevolezza del presente. Un dato è certo, i musulmani fanno più figli. Effettivamente sei il Nostradamus della radio. Ho ascoltato bene questa traccia audio, ho già ascoltato qualche anno fa proprio da te, devo dire che sei stato lungimirante al 100%, grazie per averci aperto gli occhi, non ci sono riuscito purtroppo. Yolanda scrive una cosa che non si può leggere. No, io non ascoltavo all'epoca RTR 99. La gente non ha capito purtroppo. Sempre peggio, e sarà sempre peggio in un futuro molto vicino. Volevano conquistare perché hanno le loro terre e ci stanno riuscendo sotto gli occhi di un mondo di ciechi. 20 anni fa, in accettazione ostetrica, un egiziano che voleva entrare per forza insieme alla moglie gli venne impedito, rispose: fra qualche anno le cose cambieranno. sta succedendo. Sono certa che in futuro gli islamici saranno i padroni del mondo. Le stesse parole valgono ancora oggi. Mi ricordo bene questo audio e fa sempre più impressione per quanto rispecchia quello che succede e succederà. Sono preoccupato per il futuro dei nostri figli perché avranno un brutto paese. È l'esecuzione del piano Calergi. Chi non voleva credere allora e chi non vuole vedere adesso lo chiamerà complotto. Ma pure una volta, se volete, ne parliamo del piano Calergi. Purtroppo è così, ma tanti ancora non lo hanno capito. Mi dispiace solo che nel passato molti ragazzi hanno dato la loro vita per creare nazioni libere e democratiche. Diciamo che sono crepati, hanno creato e sono crepati inutilmente. Questa traccia purtroppo era profetica, qui tocca invertire la rotta col pugno duro anche andando contro certi diritti umani. Che angoscio, Luca, ricordo sempre che tu l'hai detto e ce lo ricordi ogni giorno quando ci saluti. Me lo ricordavo benissimo. Aggiungo che gli unici speaker con le palle eravate tu e Gramiccioli, grande David, che adesso è occupato, si occupa di teatro. Teatro d'inchiesta, lo fa anche molto bene Davide Gramiccioli. È la prima volta che ascolto questo audio, mi ha fatto paura e penso ai miei figli, che vita faranno? Peggio di quella di adesso, ma soprattutto le figlie. È un incubo, non posso pensare che la nostra civiltà venga così soffocata. Prima volta sulla radio, ti ascolto da 2 anni appena, purtroppo mai sentito questa cosa, ma anche senza dati alla mano il fenomeno non può essere ignorato solo se si pensa di trarre beneficio da questo fenomeno. Solo chi non vuole vedere non vede il problema. Ogni volta che lo sento, tristezza e rabbia. Vieni a vedere dove abito io. L'audio aveva ragione. Saluto Flavio che ci ascolta da Sierre in Vallese. Dov'è Sierre in Vallese, Flavio? Credo sia in Svizzera. Credo sia in Svizzera, se non erro. Se non erro, questo video è veramente spaventoso. Luca, è terribile. Ho riconosciuto subito l'audio che ha trasmesso, nessuno li ha fermati. È finita, tutta l'Europa è finita. L'immigrazione di massa, la protezione bieca da parte delle istituzioni, nessun governo precedente attuale che ha protetto la nostra identità. Ci siamo messi in ginocchio per questa gente partendo dal crocifisso a scuola, dalle leggi della natalizia negate, dalle mense, e oppure non per me, per i miei 2 figli. Me la ricordo bene questa traccia audio. Pensa quanti anni sono che ti ascolto. Non ho potuto fare figli perché i lavori che trovo non erano mai solidi. Nel frattempo ho studiato e la professione che svolgo oggi ancora non mi dà un tempo indeterminato. Non ho una famiglia solida alle spalle che ha potuto camparmi, né tantomeno l'uomo con cui avrei potuto farli avere una posizione economica stabile. Oggi ho 45 anni e non credo di poterne più avere. Vedo famiglie musulmane con nidiate di figli, lavoro solo lui e mi chiedo come facciano a campare. La ricordo bene questa traccia audio, mi faceva paura all'epoca, oggi molto di più. Ti voglio dire una cosa a proposito di quello di Modena. Ora lo faranno europarlamentare, purtroppo ormai è tardi. Beh, diciamo che la prima a fare la catastrofica previsione fu la grande Oriana Fallaci, davanti alla quale mi inchino. Questo audio lo farei trasmettere alle televisioni tutte le sere, mi emoziona sempre. La colpa è solo nostra, passivi, cotardi, che abbiamo fatto anche insultare la Fallaci. Ricordo benissimo, le donne che oggi inneggiano a certi paesi saranno le più penalizzate, si stanno e ci stiamo suicidando. Dunque, ma quali incentivi? Conosco donne piene di soldi che non vogliono fare figli. Il problema non saranno i musulmani normali, ma gli integralisti. Poi un giorno, se volete, parliamo proprio di questo, no? Tra i musulmani cosiddetti normali o gli integralisti. Io credo che si possa vivere in un senso laico la propria religione, ma ne parleremo una volta. Buongiorno Luca, ma la tua amica, la bionda madre cristiana, cosa ha fatto in questi 4 anni per ridurre questo fenomeno? Governa da 4 anni e diamo ancora la colpa alla sinistra. Ma io non sto dando la colpa alla sinistra, io sto analizzando il cambiamento della nostra società e credo che parta da molto lontano, molto molto molto lontano. Già siamo in mano loro. E pure Oriana Fallaci ci aveva avvertito il pericolo di islamizzazione del mondo occidentale, ci porteranno la guerra in casa. Purtroppo il consumismo dell'Occidente porta con sé l'egoismo e i figli sono un peso eccessivo. Andiamo verso l'estensione, la proliferazione dell'islamismo con l'Occidente in declino. Dunque, c'è la possibilità di ascoltare la trasmissione in replica? No. No, non ci sono neanche i podcast perché le trasmissioni vanno fatte cotte e mangiate, come Paganini, non ripete. Mi ha fatto ricordare di questa dichiarazione di 20 anni fa e sembrava così lontano. Oggi mi rendo conto che mio figlio è musulmano, ha una fidanzata marocchina. Adesso mi rendo conto del cambiamento. Cioè, tuo figlio è diventato musulmano? Si è convertito a una fidanzata marocchina? Allora, questa traccia l'ho già ascoltata circa un anno e mezzo fa, sono rimasto sconcertato. Com'è possibile che quei falsi buonisti, nonostante questa situazione, continui a rimanere contro? Ricordo benissimo la prima volta che l'ho sentito, credimi, non l'ho mai dimenticato, ho avuto paura. Però Cina e India sono 3 miliardi e non sono musulmani. Cina ed India. Dunque, prova ad inserire una domanda su questi temi in piattaforme di intelligenza artificiale e vedi cosa si risponde. Certo, è chiaro, ma perché l'intelligenza artificiale in realtà è un'intelligenza che è orientata dall'uomo. Dunque, questo video mi fa paura, ma non dobbiamo arrenderci. La colpa è nostra, la fede cristiana per noi è solo tradizione, questa verità è spaventosa. Per come sono messe le cose, gli incentivi sarebbero utilizzati anche dagli islamici. Questo non lo posso leggere. Sergio che dice: decidi se leggerlo o meno, non lo posso leggere. Io dico che verrà il giorno che ognuno poi sarà costretto a farsi giustizia da solo per difendersi. E poi vabbè, signori, prendiamo fiato con un po' di musica, poi torniamo in diretta perché dobbiamo dire altre cose che sono oggi, ragazzi, se dobbiamo farci male, facciamoci del male fino in fondo, no?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
8: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
7: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
8: Come con le macchine?
7: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
8: Allora ne rompo un altro.
7: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
9: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
10: È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
12: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
13: RTR 99 ti ricordi?
14: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:37 minuti primi e qualche secondo. Mi sembra giusto ricordare oggi, che è il 29 maggio, che sono passati 10 anni dalla

0: il nostro Arturo Dicola dell'azienda agricola Dicola. Ciao Arturo, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno Luca, tutto bene? Un buongiorno ai nostri amici ascoltatori.
0: Oggi io voglio incentrare questo nostro appuntamento, a parte che tutti quanti ormai conoscono l'azienda agricola Dicola, conoscono la braceria annessa all'azienda agricola, che come ho detto tante volte, già definire la braceria è fortemente è limitativo per la qualità di quello che viene offerto, anche per il servizio che si trova al tavolo da parte dei professionisti che ci lavorano. Però è bello chiamarla braceria perché è proprio a fianco all'azienda, anzi è integrata all'interno dell'azienda. Sapete perfettamente chilometri zero, filiera cortissima, produzione propria, tutto il resto. Ci avviciniamo ad un ponte importante, anche se poi io personalmente lavorerò il 1° giugno, però molte persone fanno il ponte, ci sarà la grigliata di domenica del 2 giugno. Allora ti faccio una domanda, lasciamo un momento da parte i pacchi, va bene? Lasciamoli da parte i pacchi, che sono sempre convenienti, interessanti. Io oggi mi vorrei rivolgere a tutte quelle persone che invece hanno intenzione di fare una bella grigliata a casa o comunque dove la fanno, non c'è problema, però vogliono fare una cosa un po' più particolare, magari un po' più ricca, scegliendo dei tagli di carne e magari anche andando a spendere qualche cosina in più, no? Te lo dico, lo sai perché? Perché per esempio mio figlio farà una grigliata e hanno deciso di mettere una quota, ok? Fanno una quota, verranno da te a comprare e quindi, però se sono messi saranno una decina, mettono, non so, 20 euro a testa ed è chiaro che con 20 euro a testa ci prendi 200 euro per fare una grigliata, sono una decina, è tanta roba, va bene, veramente tanta roba.
1: Fanno pranzo e cena
0: alla stragrande, però ti chiedo questo. Allora, immagina un ascoltatore, un ascoltatrice della radio che viene e si sceglie i suoi tagli di carne per fare la grigliata. Quindi quella la bistecca di collo di suino, che secondo me ci va sempre in una grigliata perché è fantastica. Cioè vogliono comprare il filetto, vogliono comprare il bisteccone, vogliono comprare la salsiccia, vogliono comprare comprano quello che gli pare, d'accordo? Senza gli hamburger, quello che gli pare. E possiamo fare qualche cosa solo per queste persone, nel senso solo per domani, cioè limitiamo ad un giorno, sabato, va bene? Se ti va bene, senti che ti sto chiedendo, sabato, i nostri ascoltatori che vengono, comprano qualunque cosa poi prendano, ok? Qualunque cosa prendano, quelli che dicono ah, 4 belle scamorze da fa sulla brace, ce le metto pure dentro, qualunque cosa prendano, qualunque, vanno alla cassa. Se dicono sono ascoltatore di RTR99, ti ricordi? Che trattamento? Oh, però tu devi avvertire in cassa, ok?
1: Ovvio.
0: Che trattamento possono ricevere?
1: Guarda, possiamo fare una cosa, possiamo fare senza pacchi, pacchetti, quello, ovviamente esatto. Esclusi i pacchi, perché i pacchi sono già scontati.
0: I pacchi non contano.
1: Possiamo fare un 10% di sconto agli ascoltatori della radio.
0: Questo significa che se mio figlio viene con i suoi amici, viene domani e prende 200 euro di roba, in realtà paga 180, giusto?
1: Giusto.
0: Quindi se prende un 10% secco di sconto, su cifre che cominciano a diventare interessanti, un 10%, però ti posso dire una cosa, secondo me un 15% sarebbe più giusto, lo sai perché? Perché se a mio figlio voglio fargli risparmiare un po' dei soldi, no, c'ha 200 euro, 170.
1: Ho capito, ma gli da papà un po' dei soldi, no? Ma non è meglio che gli do da io.
0: Allora, mater semper certa est, pater nunquam, nel senso, io non lo so.
1: Ho capito, ma mo non fa così e no, dai.
0: Problema, allora, quindi facciamo 15?
1: Beh, io ho detto 10, fai sempre come te pare, facciamo, che te devo dire, sai che poi non riesco a dirti di no, però insomma, io lo faccio per ascoltatori, non lo faccio per te, però lo sai, sì, questo ricordato bene.
0: Chiaramente non lo devi fare per me, non lo devi, stesso, a parte che a sto giro faccio risparmiare a mio figlio, ma comunque sia lo faccio per gli ascoltatori, quindi 15%, l'unica cosa, quando arrivate in cassa, non è che dovete arrivare lì tronfi e dire, oh, sono ascoltatore di RTR 99, fai... Io sono ascoltatore di RTR 99, 15%, capito? Perché se no chiaramente arriva pure il paraculo che non ascolta la radio e quindi dice
1: bravo,
0: sono ascoltatore,
1: bravo.
0: Okay, allora no, allora andate lì,
1: bravo.
0: Quando arriva sono ascoltatore di RTR 99, ok, quella ti fa lo sconto del 15%, capito? Quindi questa sta cosetta proprio carina,
1: oh, c'è la parolina magica.
0: Allora ti dico questo,
1: anzi ti dico questo, devono andare in cassa con una parola chiave.
0: E vabbè, se la dicono, se la dicono la parola chiave, poi la sentono gli altri, la parola

0: chiavela ce l'hanno pure quelle, no?
1: È giusto, è giusto.
0: Capito? No, no, no, non la posso. Allora,
1: no, no, va bene, va bene così.
0: Oh, posso dare un consiglio? Allora, sulla brace uno ci può mettere un sacco di roba, però giustamente, come mi fanno dare un ascoltatore, secondo me la mortadella tagliata, ma deve essere almeno un paio di centimetri, ok? La
1: bella a proposito di mortadella, abbiamo fatta ieri, quindi venite, a voglia mortadella.
0: Tu fai,
1: sono di tutti i gusti.
0: Fai una bella fetta da 2 centimetri, perché deve essere alta 2 centimetri, chiaramente, non deve essere
1: quella.
0: La metti sabra. Signore, l'azienda agricola di Cola si trova a Roma, in via di Casal Selce 491. Il telefono è lo 06 69 31 81 14. Ricordate, domani andate, spesa, comprate quello che vi pare, andate alla cassa. Sono ascoltatore di RTR 99, ti ricordi? Tu pensa se quello ti risponde, sti gran cazzi, no, non ti dicono così, ti dicono 15%, e voi avete il 15% di sconto, va bene?
1: Va benissimo.
0: Oh, d'accordo? Ci siamo? Via d'accordo. Di Casal Selce 491, ciao, grazie mille.
1: Ciao Luca, ciao. Un saluto agli ascoltatori. Ciao.
0: Salutiamo così anche Arturo. Ha tolto un 5% in più, che comunque, ragazzi, se li possiamo togliere ad Alberto, siamo sempre tutti quanti molto molto molto contenti. Via di Casal Selce 491, domani lo sconto del 15% è solo ed unicamente per domani. Dunque, c'era un messaggio che è, dice, questo è Fernando che dice: ma si possono multare gli atteggioni che fanno jogging senza maglietta? Beh, dipende dove lo fanno. Cioè, se stai in un parco e fai jogging senza maglietta, non è che sia poi così fastidioso, a meno che magari il loro stare senza magliette non attivi in noi quel meccanismo che è un po' di, possiamo definirlo, no? Un po' di invidia, no? Tu vedi pettorali, dorsali, addominali, capito? Quindi poi ti guardi allo specchio e dici: cacchio, mi hanno dato lo specchio, sai, lo specchio magico, quello che una volta stava nei... Se tu vai a Frascati c'è il bar degli specchi, dove tu arrivi e ti vedi deformato, no? In realtà uno si vede deformato anche al... Io, guarda, sarei in questo caso proprio per la parità assoluta, quindi io metterei il numero chiuso. Quante persone possono stare, quanti maschi possono stare a torso nudo nel parco? 15, bene, e allora ci devono stare pure 15 donne che girano nude, ragazzi, ragazzi, questa è la vera parità, non è che può essere che solamente gli uomini, no, allora facciamo che lo facciano anche le donne. Oh, c'è una cosa bellissima che... Una volta c'erano delle domande che in realtà poi non si fanno, cioè domande che non si fanno, cioè quando una donna chiede ad un uomo, o un uomo chiede ad una donna, dopo un po': ma quanti fidanzati hai avuti, con quante persone sei stato? Ma che te frega? Ma che te frega? Che te frega a te che sei uomo? Che te frega a te che sei donna? No, non è il passato. Basta, cioè il passato non conta. Nel momento stesso in cui una persona si mette con te, il passato lo cancelli, no? Almeno dovrebbe essere così. Cioè, è brutta come domanda. Con quante persone sei stato o stata prima di me? Ma che te frega? Oggi no, ragazzi. Cioè, e tra l'altro cambiava anche questo: l'uomo tendeva ad aumentare il numero, la donna tendeva a diminuire il numero. O era così, non... l'uomo si vantava, la donna... Oggi invece no, oggi è cambiato tutto, ragazzi. Oggi si parla di body count è il modo per dire con quante persone sei stata, e puoi avere che tipo di che squadra sei, ti piacciono faccioliche gotiche, qual è il tuo body count, medio, basso o alto, che poi bisogna stabilire anche quant'è il medio, basso o alto, perché dici: sai, io sono stato, la mia nuova fidanzata ha un body count alto, tocca vedere anche qui, stabilire quali sono i parametri. Qual è un body count basso? Da 0, perché bisogna partire da 0 per forza, da 0 a 3. Un body count medio è da 4 a 7. Un body count alto è da 7 in più. Cioè, il problema oggi, secondo me, è che un body count basso è sotto i 100.
2: Volano le libellule sopra gli stagni.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili,

0: sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:53 minuti primi e qualche secondo. Più di qualcuno mi dice: ci sono degli argomenti oggi che non hai affrontato, tipo quello ad esempio dello stupro della turista, mi sembra colombiana, è avvenuto a Roma. Sapete che c'è? Io di queste cose ne parlerò e credetemi, anche con con maggiori informazioni nel corso della prossima settimana, e anche perché nel momento stesso in cui mettono una coltre su una determinata notizia finché nessuno ragioni, io invece spolvero questa coltre di idiozia e di falsità per farvi ragionare, per farvi riflettere. Qualcuno mi ha detto: non hai parlato per esempio della decisione della GESCI di dare la possibilità di diventare capo scout a persone omosessuali o transgender. Se la GESCI ha ritenuto questa scelta ottimale, va bene. Vedremo se questa scelta poi potrà significare un aumento dello scautismo, che è un settore che comunque rispetto ad alcuni anni fa era già parecchio in crisi. E così come parleremo degli aumenti, dell'aumento notevole degli attentati che si stanno verificando non solo in Italia ma in Europa, e ci sono tante cose da affrontare. Per esempio la frase di Iacchetti, che ha detto: questo governo e il nostro paese è una scorreggia. E vabbè, e d'altra parte ognuno parla delle cose delle quali è maggiormente informato, e quindi massimo rispetto per Enzo Iacchetti, che ha deciso di parlare in questo modo. E avremo modo e maniera comunque di confrontarci su tanti tantissimi argomenti a partire da lunedì prossimo. Anche oggi sono arrivati tanti messaggi, e quindi alcuni li ho letti, altri no, altri li ho letti in parte, e mi chiedono notizie. Qualcuno dice: quando mancherà in radio? Beh, mancherò le ultime due settimane di giugno. Poi qualcuno chiede: ma quando andrai in pensione? Diciamo che non manca molto, non manca moltissimo, quindi, però insomma, ancora per un po' di tempo, almeno un paio d'anni, abbiamo la possibilità ancora di stare insieme, e cercherò chiaramente nel corso di questi due anni di, e poi magari, insomma, magari vi mancherò, o magari no, non so, vedremo, insomma, quindi è tutto da vedere. Comunque almeno un altro paio d'anni, se Dio vorrà, staremo insieme. Qualcuno mi dice: ma perché non parli della colpa della Chiesa? Beh, dice: hai paura di querele. Ma no, assolutamente, cioè io sono stato sempre molto molto netto nel giudizio, soprattutto di ciò che hanno fatto alcuni pontefici che hanno avuto un ruolo determinante, non tanto nella crescita, per quel che riguarda la crescita dell'Islam, quanto per l'allontanamento degli italiani da tutto ciò che riguarda la Chiesa, perché questo è il vero dato che dobbiamo tenere in considerazione: il fatto che i cristiani si siano allontanati dalle chiese. Questa è la cosa più importante da segnalare. Una volta mandavi tuo figlio in parrocchia all'oratorio e sapevi che era sicuro. Oggi, insomma, mandare tuo figlio in parrocchia e non sai mai quello che può capitare, visto che di storie ne sono capitate tante e brutte, e molte sono capitate e non ne siamo venuti a conoscenza.
5: Signori, siamo in chiusura di trasmissione. Tra poco Fabio Martini e La strana nostalgia, dalle 13 alle 16 Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con Gli anni del jukebox, alle 16 Andrea Torre con Torre 99, domani mattina Teo Bellia e domenica mattina Tiberio Timperi, e noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, alle 7, molti staranno facendo il ponte, perché poi martedì è il 2 giugno, quindi non trasmetteremo, ma io lunedì alle 7 sarò qui in diretta con voi, puntuale come al solito alle ore 7, con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretto con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Oh, buon fine settimana, ma lunedì tutti qui, Corveleno, Corve.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati in Romania, ferendo leggermente due persone. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, dichiara Bucarest. Parole durissime anche da NATO e Unione Europea. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn, durante un test di accensione, ha innescato uno scoppio che ha avvolto l'intera struttura, alta come un palazzo, di 29 piani. Ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, hanno investito Milano. Traffico automobilistico rallentato e gravi ritardi sui treni. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che dopo una deludente stagione al Milan raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: quanto sa di felicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in questo venerdì 29 maggio in diretta.
5: E non finisce qui, perché, attenzione, ci sentiremo anche domani, eh? Perché domani non c'è Teo Bellia, come vi ha detto Luca, ma ci sono io. Sì, vi toccherà subire un'altra strana nostalgia del sabato. Ma adesso pensiamo alla strana nostalgia del venerdì. Oggi il cielo è un po' così e così, però spiagge ci sta sempre bene.

Ci saranno sempre nuove spiagge e anche all'epoca, allora, nel tempo che noi raccontiamo quando riavvolgiamo il nastro un po' qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Quando finiva un'estate si pensava già alla prossima, avevamo un modo di fare particolare, riuscivamo in un attimo, in un minuto, a chiudere una bellissima stagione e a quel punto era un po' come chiudere l'album dei ricordi, l'album delle fotografie, si chiudeva e poi appunto arrivava la stagione, la scuola, i voti, le riunioni con i professori dei nostri genitori, le sere presto a casa, come diciamo spesso. Le estati le chiudevamo con grande nonchalance, con grande velocità. E mi sono sempre chiesto perché, perché poi in fondo oggi invece il cuore si riapre nei confronti di quei giorni che noi abbiamo chiuso pensando già all'estate successiva. E invece poi quelle estati di tanti anni fa riaffiorano, ritornano, si rimpiangono anche un po' adesso, diciamoci la verità. Ma insomma, ci aspettava dopo l'estate una stagione faticosa, sì, la scuola, ma noi maschietti, per esempio, il sabato ci rompevamo le dita giocando a subbuteo. E figli unici come me giocavano a subbuteo da soli, quindi però avevo un vantaggio, vincevo sempre. Ma vi ricordate anche che cosa facevamo nelle nostre scorribande con la bicicletta? Intanto Graziella non era soltanto il nome di una bella ragazza, Graziella era soprattutto lei, la bicicletta. Più o meno tutti abbiamo avuto la Graziella e noi maschietti mettevamo le carte da gioco con le mollette sui raggi della bicicletta per fare un pochino più di rumore. Chissà poi perché ci divertivamo in questo modo, bastava veramente poco. E quelli che casomai erano un po' più grandi di noi nel 1973 hanno avuto l'onore di comprare un disco che nel momento in cui è stato comprato è diventato storia, la storia di tutti. E da quel disco prendiamo questa canzone qui, questa mattina alle 10:11 minuti, qui su RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini, buongiorno a tutti e buongiorno con questo capolavoro.

0: unica sede.
1: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
2: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
1: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Champagne di Peppino Di Capri. Questa è una di quelle canzoni che poi, diciamoci la verità, c'è sempre stata nella nostra vita e c'è sempre stata nella programmazione di RTR 99, ti ricordi? Ieri vi parlavo di quando, un po' come succedeva con i pantaloni bianchi, da tirare fuori che è già estate, diceva Claudio Baglioni nel brano Avrai. Ecco, in radio c'erano una decina di 33 giri da tirare fuori che appunto quando arrivava l'estate era arrivava il loro momento. Ed era Italian Graffiti 60-61, 62-63, 64-65, 66-67, 68-69. Erano questi i volumi, i 33 giri, e all'interno c'erano le canzoni, le super hit degli anni 60. E io ricordo con molta strana nostalgia questo momento, perché quando aprivamo quell'armadio dove avevamo delle cose da tirare fuori dopo un po' di mesi, era sempre un'emozione, perché voleva dire che un'altra stagione, una nuova stagione stava arrivando. E quindi verso la fine di maggio ci guardavamo e dicevamo: che si fa? Allora è arrivato il momento degli anni 60? E dicevamo: sì, è arrivato, va bene, dai. E allora andavamo verso questo armadio, e all'interno c'erano cassette, stereo 8, c'erano insomma cose che potevano servire alla radio, c'erano dei microfoni, qualche cavo per emergenza, e poi c'era un piccolo reparto di dischi che naturalmente venivano utilizzati solo nel momento in cui si apriva quell'armadio. Non erano dischi da tutti i giorni, ma erano i cosiddetti dischi stagionali. E allora tiravamo giù questi album Italian Graffiti, e se eravamo in diretta li mandavamo in diretta, cioè trasmettendo proprio con la puntina sul vinile, e se c'era da registrare qualcosa nei momenti in cui non eravamo in onda utilizzavamo questi 33 giri bellissimi. C'era un po' di tutto, c'erano quelle canzoni che negli anni 60 risuonavano davvero sempre, perché gli anni 60, diciamoci la verità, hanno sempre fatto estate. E allora certo Edoardo Vianello, ma anche tantissime altre cose belle, anche un fatti mandare dalla mamma a prendere il latte di Gianni Morandi. Bellissimo tempo davvero, ed è un tempo che ricordo con grande strana nostalgia. Erano gli anni 80, ma la musica degli anni 60, anche nei giovani degli anni 80, funzionava sempre e piaceva sempre tantissimo. Nel frattempo, mentre casomai ci preparavamo a mandare in onda qualche canzone degli anni 60 da questi dischi chiamati appunto Italian Graffiti, che cosa trasmettevamo in quegli anni nelle nostre e vostre radio libere di quel tempo? Beh, trasmettevamo anche i Fayan Cannibals con questa Johnny Come Home, che nel 1985 fu un grandissimo successo. Fabio Martini sono io, voi ci siete? Buongiorno, è la strana nostalgia su RTR 99, ti ricordi?

0: ma già siete belli vispi, qui vedo i messaggi al nostro numero WhatsApp 338 99 00 99 0, e ce ne sono tanti di messaggi. Allora cominciamo un po' a vedere e sentire, per forza, perché voi siete parte importante della strana nostalgia.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Buona giornata, io sono la tizia che ti ha detto ieri che ho lavorato per tanti anni a Via Icilio 7, che
0: sì,
1: è un ente che c'è ancora, è un ente di diritto pubblico, e è l'ordine dei biologi.
0: Sì.
1: E ti volevo dire, io e una mia amica, che siamo molto affezionata ai tuoi programmi e anche a quelli di Luca, vi volevamo chiedere: ma è mai possibile poter assistere a 10 minuti, un quarto d'ora del tuo programma in presenza? Ci piacerebbe tanto venire lì, conoscerti e vedere dal vivo come funziona. Mi fai sapere se questa cosa è possibile? Ciao e buona giornata.
0: Ciao,
1: ancora.
0: Grazie a te. Guarda, ho mandato questo messaggio sapendone già il contenuto in diretta, perché questa richiesta è frequentissima qui da parte vostra. Ma noi abbiamo organizzato e organizziamo degli incontri, esattamente un anno fa al Teatro Vittoria eravamo quasi 700 persone, poi abbiamo fatto altre due serate al Teatro degli Eroi. Qui la sede, cioè Via Icilio numero 12, non è aperta al pubblico, ma perché noi dobbiamo rispettare, non immaginate neanche quante cose a livello di sicurezza e di appunto attenzioni varie, e quindi l'ingresso di persone non, tra virgolette, addette non è consentito, proprio perché appunto poi andrebbero sistemate, trattate in una maniera particolare, perché a differenza degli anni 80, quelli che raccontavo io delle radio e degli inizi radiofonici, dove veramente era bellissimo perché facevamo quello che ci pareva, oggi purtroppo noi qui dobbiamo rispettare, purtroppo per fortuna non lo so, però tantissime regole che non annoverano appunto l'ingresso di persone che non fanno parte, diciamo, della struttura. Però ti ringrazio di questo tuo messaggio. Sì, Via Icilio 7, so perfettamente qual è il cancelletto di ingresso di quel bellissimo villino. Ciao Fabio, bellissima spiaggia di Renato Zero, sempre toccante, concordo. Buongiorno Fabio. Domani tu ci sei e avremo un'altra strana nostalgia. Daniele da Pescara. Ciao Daniele, benissimo, dai, domani ci sentiamo in diretta, anche domani mattina 9:12.
2: Ciao Fabio, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io mi ricordo una molletta con la carta sui raggi delle biciclette, e pensa che quelli che fanno le macchine adesso, tipo la Tesla, queste macchine elettriche, non fanno rumore e sono anche pericolose, perciò noi stavamo avanti veramente 40 anni.
0: Bravo.
2: E poi vabbè, noi abbiamo inventato tanti giochi che adesso loro non sanno, i ragazzi di adesso non sanno neanche che vuol dire inizia bastoni, nascondino, acchiapparella, tantissimi giochi. Ciao Pablo.
0: Ciao.
2: Bellissima. Ciao. Trasmissione.
0: Grazie, un saluto a te. Ma sentite, lanciamo un'idea. Allora, mettiamo le carte con la molletta sulle Tesla, come la vedete? Bah, sarebbe una cosa meravigliosa. Non fa rumore la Tesla e tutte queste macchine elettriche, e noi con le mollette ci mettiamo le carte. Ecco, così almeno sentiamo un po' il rumore e evitiamo di essere investiti. Ma d'altronde, l'ho letto proprio stamattina nelle storie Instagram di RTR99, ti ricordi? Guardate che noi siamo stati dei precursori, perché noi la macchina elettrica già ce l'avevamo negli anni 60 e anche negli anni 80. Assolutamente sì. Ma vi ricordate le nostre macchine elettriche come sfrecciavano? Erano quelle sulle piste Polistil e Policar. Noi già ce l'avevamo la macchina elettrica in quegli anni. E poi, quando ci serviva un po' di romanticismo, avevamo le nostre canzoni del cuore, dove spesso riuscivamo a rifugiarci. E allora due ragazzi nel sole, che poi chissà se hanno fatto l'amore oppure no, non lo so. Punto interrogativo, lasciamo il dubbio. Però insomma, questa canzone era bella e ha colorato più di una nostra estate su RTR 99, ti ricordi?

0: preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
14: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
15: E che fai? Chiudili fuori casa.
14: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
16: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
14: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
17: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Beh, noi non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Terra promessa di Eros Ramazzotti. Vedete come andiamo su e giù negli anni. Bello, no? Buongiorno Fabio, tu oggi hai iniziato la nostra mattinata in musica in compagnia del meraviglioso Renato, Renato Zero con Spiagge, sì esattamente. E ieri prima di dormire ho concluso la mia giornata con una strepitosa intervista allo stesso Renato Zero, nata negli anni 70, dove Renato era più o meno agli inizi, ma aveva già le idee molto molto chiare. Bello, bello, mi fa piacere. Beh, Renato Zero è uno di quelli che le idee chiare le ha sempre avute. Sì, ma non sarebbe arrivato dove è arrivato, perché con quel modo di fare, con quel modo di presentarsi, se lì non avevi coraggio e le idee chiare, non ce la facevi. E è un bellissimo buongiorno, le carte da gioco per fare più rumore, chi glielo diceva a mio padre? C'erano anche le foglie di magnolia belle rigide. Vabbè Roberto, hai ragione anche tu, ci industriavamo certamente. Dunque, io ho una canzone nel cuore che arriva proprio in estate di Baglioni, il titolo è E loro sono là, saranno 40 anni che non l'ascolto. Armando, quella è bellissima, vediamo se dopo riusciamo a recuperarla. D'altronde noi facciamo ascoltare spesso canzoni che da 40 anni non si sentono. E c'è Lady Marmalade, la bella, era il 1975 su RTR 99, ti ricordi?

0: di Marmalade, bellissimo pezzo davvero. Adesso invece collegamento con Astro Viaggi, il nostro Daniele Moretti, che sabato scorso è stato protagonista qui in diretta del nostro carosello, ora torna in collegamento. Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno Fabio, ma dimmi una cosa, ma dopo la mia bellissima esperienza con voi, sì, in radio sabato, ma non è che vi sono mancato,
0: ma
1: che
0: ci
1: posso
0: sei mancato,
1: ritornare,
0: sì,
1: ogni tanto?
0: Ma certo, ma infatti intanto ti abbiamo richiamato subito, hai visto, oggi è venerdì,
1: sì,
0: neanche una,
1: sì,
0: settimana, sì, è passata e abbiamo detto il nostro Daniele deve tornare.
1: E già ristiamo insieme.
0: Questa
1: allora
0: canzone,
1: io volevo, Fabio,
0: senti una cosa, ti racconto,
1: sì,
0: una piccola storia. Questa canzone è del 1975. Io nel 1975 con i miei genitori ho fatto la prima, una crociera. Quando le crociere all'epoca erano, insomma, non erano un po' come adesso con queste navi giganti, adesso sono aperte veramente a tutti, insomma, era una cosa un po' più...
1: Era un mercato molto, molto rifinito, molto riservato.
0: Però non abbiamo pagato, lo sai? L'abbiamo fatta gratis perché mio padre aveva seguito, mio padre era avvocato, aveva seguito le vicissitudini di un armatore greco che aveva in proprietà una nave che si chiamava Navarino, e quindi ci offrirono questa crociera e la famigliola partì per una settimana, pensa.
1: Ma è uno spettacolo, e hai bei ricordi.
0: Bei ricordi, sì. Adesso invece andiamo ai viaggi di Astroviaggi, dai.
1: Sì, innanzitutto ringraziamo tutti gli amici ascoltatori che si sono fidati subito di noi e in questi giorni stanno partendo, un po' di famiglie, un po' di coppie, un po' di amici, stanno partendo e noi siamo molto contenti perché, Fabio, noi questa cosa con voi l'abbiamo proprio fatta perché nasce da un somigliarsi, e quindi sono proprio contento che sta dando dei frutti, non di vendita, ma di riconoscimento, perché poi parlando con questi clienti, io ma non lo dico come marchetta, badate bene, parlando con i vostri ascoltatori che stanno diventando i miei clienti, io trovo i punti in comune,
0: sì,
1: cioè parliamo la stessa lingua, fa,
0: bello,
1: parliamo, abbiamo lo stesso modo di essere delicati, di essere umani, empatici, e senti, fa, è una cosa bella.
0: Beh,
1: perché
0: no,
1: il mondo
0: bellissima,
1: si è un po' imbrutito.
0: Bellissima, altro che se sei imbruttito.
1: E allora noi siamo forse delle piccole isole, io voglio dire, di speranza, perché magari c'è un ragazzo di 20 anni che vi ascolta e che vede, cazzo, lo vedi che si può essere pure un po' diversi.
0: Vero.
1: Cioè si può fare tutto, si può lavorare, si può vendere, ma lo si può fare con un po' di umanità.
0: E dove ci mandi, Daniele, tu?
1: Allora io rinnovo l'importanza dell'estate per le famiglie, per gli amici, per le coppie adulte,
0: sì,
1: perché noi abbiamo sul nostro sito una serie di partenze estive importanti, abbiamo bloccato delle camere e abbiamo partenze a luglio, abbiamo partenze ad agosto. La data che brucia, la data dove abbiamo più camere è la 23-30 agosto, è un fine stagione, però abbiamo tariffe bloccate almeno 40% nei villaggi, non solo di TH che è il re dei villaggi, dando un all inclusive, dando i bambini con tariffe ridotte, ma anche con Futura Club, insomma abbiamo diverse partenze: Simer in Calabria, Ostuni in Puglia, Nausica in Calabria, crociera Costa il 28 di agosto da Civitavecchia, le ultime 4 cabine, partiamo il 28 di agosto. Il trucco è quello di, anche solo per curiosità, andare su www.astroviaggi.net,
0: sì,
1: prossime partenze, e uno nella barra di ricerca mette il mese che vuole e lì trova tutto. E mentre noi pensiamo all'estate, in realtà in questi giorni abbiamo già fatto una riunione stupenda,
0: sì,
1: e abbiamo cominciato a comprarci l'inverno. Già sappiamo che faremo Aurora Boreale, già sappiamo che faremo New York, e io sto preparando una cosa per novembre 2027 che è una figata, e te la racconto, Fabio, posso?
0: Sì, sì, vai.
1: Allora quest'anno saranno i 50 anni del film Rocky.
0: Ah, ho già capito.
1: A Filadelfia si farà una maratona bellissima, è una 4 km, ma si può fare anche camminando o in bici, ma si farà camminando e si farà tutto il percorso per Little Italy, arrivando fino alla scalinata di Rocky, dove ci sarà una grossa festa. È solo una scusa per noi nostalgici, però stiamo organizzando pure questa idea qua. Abbiamo già il contatto per le pettorine, si volerà, si visiterà Philadelphia, Washington, un salto a New York e poi si farà questa camminata tutti insieme fino alla scalinata di Rocky per vivere un ricordo, un'emozione e dire: oh, sono già passati 50 anni.
0: Mamma mia, è vero, sono già passati 50 anni. Mamma mia, come passa il tempo. Però è bellissimo, è un'emozione grande. Vedere i luoghi dei film che hanno fatto parte della nostra vita. A me è capitato proprio a settembre, quando sono stato a New York, sai quello scorcio di C'era una volta in America, no?
1: Che
0: con
1: bello.
0: Il ponte dietro e, le, e la via. Cioè, io mi sono emozionato lì, è incredibile, cioè, ma questo è quel posto lì, è incredibile. Quindi figurarsi la scalinata di Rocky, sì sì, assolutamente, è una bellissima idea.
1: Sai
0: questa.
1: Quale film va tantissimo di moda? Noi facciamo alcuni gruppi su New York, Sex and the City, che è stata una fiction che molte amiche hanno del mondo dell'emisfero femminile, però anche tanti amici hanno amato. È tutto ambientato a Manhattan e c'è tutto un tour legato proprio a questa storia. Insomma, il cinema si mischia sempre ai gatti come alla musica.
0: Daniele,
1: Fabio.
0: Daniele, se a settembre immagina la scena: due davanti, ma soprattutto una che portava. Si va qui, si va qui, si va qui. Tour di Sex in the City e io dietro. Sai come quelli che camminano, testa bassa, praticamente sotto il sole. Qui usciva la protagonista di Sex in the City. Questa era la via. Dico, ah, va bene, d'accordo. E c'era un sacco di gente. Poi ho visto una povera signora che usciva da questo appartamento, appunto, no? Cioè, mi immagino questa qui ogni giorno che si trova.
1: Sì, forelle.
0: Sì, sì, Sex in the City. Ho già dato su quello, però, su quello ho già dato.
1: Bravo.
0: Va bene, Daniele. Senti, dacci un po' di riferimenti. Come
1: allora,
0: arriviamo da te?
1: Chiamateci al 06 5411 225, scriveteci alla mail dedicata a radio@astroviaggi.net,
0: sì.
1: Ma soprattutto veniteci a trovare in zona San Paolo, largo Beato Placido Riccardi, davanti all'Istituto Armellini, che è una scuola,
0: sì,
1: storica. Venite a conoscere me, Franca, Lucia, Iure, il grande Giancarlone, che è il capo supremo. Conosciamoci, stiamo insieme.
0: Dai, va benissimo. Tutta la tribù di Astroviaggi vi aspetta. Daniele, grazie e buon lavoro.
1: Grazie, Fabio.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. E beh, visto che abbiamo parlato di Rocky, ci sta, no? Su RTR 99, ti ricordi? Buongiorno ancora a tutti. Andiamo a questa Gonna Fly Now.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
7: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
8: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
9: Yeah.

Rimmel. Francesco De Gregori, in una recente, proprio in questi giorni, conferenza stampa, ha parlato di Rimmel, ha detto che oggi una canzone come questa non verrebbe passata dalle radio, non avrebbe il successo che ha avuto all'epoca. Penso che abbia ragione, sicuramente. Purtroppo sì, oggi una canzone così non faticherebbe, insomma, ecco, ad entrare anche in una hit parade. Però poi, guarda caso, quando vanno a fare questi concorsi, tipo insomma queste trasmissioni con i giovani che cantano le canzoni, poi casomai a un certo punto chiedono al ragazzo: e tu che canti? E qualcuno dice Rimmel di De Gregori, e tutti dicono: ah, che meraviglia. Quindi poi alla fine purtroppo il mercato che fa il mercato ha un po' massacrato il mondo della musica, e stanno massacrando anche Francesco De Gregori, perché ha avuto l'ardire di dire: ah, secondo me gli artisti devono cantare, insomma, fondamentalmente non devono esporsi più di tanto. E apri di cielo, e non doveva dire così. Un artista invece si deve deve schierarsi, ma volete far fare alle persone quello che vogliono, e volete rispettare la libertà? La libertà non è soltanto in un senso, la libertà è quella anche di poter dire che un artista, dice, io penso che un artista non debba schierarsi politicamente, non debba appesantire il proprio concerto da una tribuna elettorale. Ha ragione De Gregori. Poi però, voglio dire, se un altro vuole fare in una maniera diversa, farà in una maniera diversa. Ma perché dobbiamo sempre stare a dire che non va bene qualche cosa? Quindi evviva Francesco De Gregori, evviva le sue canzoni, che si... voglio dire, se uno conoscesse la discografia di Francesco De Gregori, si renderebbe conto che Francesco De Gregori parla in maniera chiara e si espone in maniera chiara attraverso la sua arte, attraverso le sue canzoni. E quindi noi stamattina abbiamo ascoltato Rimmel, che se vogliamo è un pezzo meraviglioso naturalmente, ma anche scontato, nel senso che è un pezzo famoso. Ma noi nella programmazione di RTR 99, ti ricordi, riusciamo a passare anche quelle canzoni che sono rimaste impigliate in quegli album di tanti anni fa di Francesco De Gregori e che sono dei veri e propri capolavori. Quelle canzoni dove, come vi dico spesso, no, i grandi esperti della radio direbbero: oddio, ma che hai fatto? Hai messo... pezzi di vetro di De Gregori alle 11:11. Ma che sei pazzo? Ma che siamo impazziti? Ma non si mette una canzone così? E invece questa gente qui che ha mandato il cervello all'ammasso, di radio non ne sa niente, perché noi per esempio raccontiamo la storia, e le canzoni raccontano la storia, non dipende dalle battute di un brano, battute nel senso ritmico del termine, ma dipende dalla consistenza di una canzone. Noi siamo orgogliosi di trasmettere questa musica e questi brani, e siamo orgogliosi di trasmettere anche Patti Pravo con il brano intitolato Se perdo te. Nella strana nostalgia di oggi, e tra poco continueremo a riavvolgere il nastro un po', intanto ci trasferiamo in via Tagliamento al Piper, dove Patti Pravo cantava questa canzone.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

fatto abbiamo giocato con questa Let's All Chant. Gran pezzo comunque. Era il 1978. Dai che riavvolgiamo il nastro un po' anche stamattina, anche in questo venerdì mattina. Prima abbiamo parlato, qualcuno ha accennato al nascondino. Ci giocavamo a tutte le ore. Ogni ora era buona per giocare a nascondino. Ci divertivamo in maniera certamente semplice, anche con strega comanda color. E le ragazzine che obbligavano noi maschietti a giocare a regina, reginella e a 1-2-3 stella, è come dimenticare assolutamente. Però poi noi arrivavamo e dicevamo: adesso però noi abbiamo giocato, ora giocate voi con noi a indiani e cowboy. E poi c'era Tana Libera Tutti, e se facevi Tana Libera Tutti eri un piccolo grande eroe davvero. E poi si giocava anche a palla avvelenata, ci divertivamo tantissimo con giochi semplici come anche per esempio a rubabandiera. Sì, assolutamente, rubabandiera è stato un altro gioco importantissimo degli anni che noi raccontiamo ogni giorno qui su RTR 99, ti ricordi? E intanto volevo consigliarvi una cosa importante qui su RTR 99, ti ricordi? RTR 99 consiglia se siete pronti a riscoprire i sapori veri del Lazio. Questo ve lo chiedo. E se la risposta è sì, ricordate una cosa importante: il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta quanta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial, appunto, e questo progetto vi aspetta il 13 giugno nel borgo storico di Mentana e seguite il tutto su Facebook e Instagram. ABS Colle Mannarino. Su RTR 99 ti ricordi un'altra bella canzone, questa è intitolata C'è e cantano gli Stadio.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
8: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.

0: Beh, insomma, Father and Son, Cat Stevens, in questo mattino qui su RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini, ma ci siete anche voi, devo dire, mi fa molto piacere. Andiamo a sentire, per esempio, questo messaggio vocale.
1: Fabio, buongiorno, sto ascoltando quello che stai dicendo a proposito di De Gregori, i comizi, eccetera. Condivido in pieno. E poi vorrei aggiungere una postina. Se lo fanno quelli di sinistra è tutto normale, appena lo fa uno di destra, appena apri, dice sul fascista.
0: Vabbè,
1: regime,
0: però io ti posso dire, la strana nostalgia vola molto più alto.
1: Così.
0: Guarda, a così sarà per sempre, sì.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao, grazie.
1: Tassista Francesco da Napoli.
0: Ciao Francesco da Napoli. Buon traffico a Napoli, come va? Qui il traffico. Che bella Napoli, davvero. No, ma io lascio fuori le questioni politiche. Accenno però a delle cose, perché mi dispiace che un mito come De Gregori possa finire, insomma, nelle grinfie della critica per aver espresso una sua idea. Assolutamente. E poi guardate, De Gregori, come ho detto prima, ha assolutamente si è assolutamente sbilanciato, e tanto, nelle sue canzoni. Certo, gli anni 70 sono stati anni veramente incredibili, vi ricordate? Addirittura i cantautori venivano processati prima del loro concerto. C'è stato un tempo, negli anni 70 soprattutto, in cui i concerti venivano presi di mira. Infatti, per tantissimi anni, soprattutto gli artisti internazionali disertarono completamente l'Italia per paura. Insomma, abbiamo avuto anche quel tempo lì. Poi proprio certi artisti che in quegli anni erano nettamente sbilanciati si sono, come dire, allineati anche loro. Forse la critica era più da fare adesso rispetto a quegli anni, dove comunque certi artisti, diciamoci la verità, sono stati grandissimi e anche, se posso permettermi, molto molto coraggiosi. E quindi adesso noi ce ne andiamo a Bergamo.
2: Ciao Fabio, sono Marco da Caravaggio, provincia di Bergamo. Io mi ricordo che noi maschietti giocavamo con le figurine dei calciatori a tirarle contro il muro, e vinceva chi la faceva restare in piedi contro il muro, oppure chi metteva la figurina sopra l'altra vinceva.
0: Sì.
2: Mamma mia, che bei tempi.
0: Vero.
2: Ore e ore a giocare
0: così,
2: bellissimi tempi.
0: Così.
2: Ciao,
0: sì.
2: Buona giornata.
0: Ciao, grazie di questo tuo ricordo, naturalmente. Bei tempi, ma spensierati soprattutto. Questa è la cosa importante, la spensieratezza. La spensieratezza che in quegli anni lì la faceva veramente da padrona, assolutamente. E poi in quegli anni lì c'erano canzoni strepitose che, insomma, erano anche vere e proprie dichiarazioni, Nelle canzoni si era molto espliciti, come in questa "Che male fa?"

Beh, insomma, con la voce di Antonella Ruggero e questa canzone meravigliosa. Tra poco io ho voglia di mettere un po' di KC and the Sunshine Band. Allora mi vengono in mente i lenti e gli svelti nelle nostre feste in casa, ma mi viene anche in mente una cosa importante che stiamo promuovendo in questi giorni, dove non possiamo mancare: notte disco dell'estate romana 26. Preparatevi veramente a ballare sotto le stelle di Roma. Noi di RTR 99, ti ricordi, siamo la radio ufficiale dell'evento più travolgente della stagione estiva. Non fatevi raccontare la notte più calda dell'estate romana, i posti migliori volano via in fretta e devo dire che, insomma, c'è un bel successo e una grandissima attenzione per questo evento. Quello di lunedì 13 luglio alle ore 21, il Roma Summer Fest accede alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica con un qualcosa di meraviglioso e leggendario. Arrivano i Village People, quelli di IMCA e tanto altro, reassoluti davvero della disco music mondiale. Che musica, veramente, per una serata irresistibile. Insomma, IMCA, In the Navy, Macho Man, Go West, ma anche, come abbiamo detto l'altro giorno, 5 o'clock in the morning. Però attenzione, non è mica finita qui, no, perché ci saranno anche i mitici The Tramps e sarà veramente un qualcosa di meraviglioso e bello. La corsa al biglietto è già cominciata. Bloccate il vostro posto migliore in cavea, appunto. Andate su Ticket One, Village People e The Tramps in concerto vi aspettano. RTR 99, ti ricordi, è la radio ufficiale. Andate davvero, andiamo davvero. Sarà una grande discoteca all'aperto. Loro non ci saranno, però comunque, insomma, Village People e The Tramps sono sufficienti. E poi intanto però vi faccio ascoltare anche Boogie Shoes.

0: Verdi, una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
11: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
12: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
13: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
14: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
15: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: cosa di più, un vero amico.
1: E beh, bella questa, assolutamente. Qui su RTR 99 Ti Ricordi abbiamo ritrovato anche Riccardo Cocciante e poi ritroviamo anche delle canzoni che sono belle. Un lento, l'ultimo oramai, si diceva così in una canzone di tanti anni fa. E questo è stato un lento che ha acceso emozioni fortissime dal 78 in poi.

0: Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

leggerezza e impegno. Nei miei anni, soprattutto quelli scolastici, oh, quante lotte e guerriglie, nel senso, insomma, litigioso del termine, ho dovuto affrontare, e sono sicuro, convinto, che insomma questa è una costante che ha coinvolto anche molti di voi. Si litigava per la musica? Assolutamente sì, perché c'era sempre qualcuno che voleva dirti qual era la musica migliore e qual era la musica peggiore, e io quasi sempre stavo dalla parte opposta di queste persone qui. E quindi, insomma, avevo le mie argomentazioni, mi inalberavo, mi arrabbiavo. E poi la soddisfazione grande è, casomai, dopo tanti anni, aver ritrovato quei ragazzi che sono diventati uomini, che mi hanno detto: boh, però poi alla fine forse non avevo del tutto ragione io e tu sicuramente non avevi torto. Claudio Baglioni è stato richiesto prima con una canzone e loro sono là. E allora mi si è accesa un po' la lampadina, ho detto: ma perché non metterla questa canzone, che è quasi sconosciuta per chi non segue, diciamo, con attenzione la discografia di Baglioni. E poi Baglioni passa, è sempre passato negli anni 70, negli anni 80, vabbè, ma è quello della maglietta fina. Questi giornalisti musicali che hanno imperversato, soprattutto in quegli anni, non sapendo niente di musica, però raccontando il loro punto di vista. E invece Claudio Baglioni, sì, è vero che ha raccontato di una maglietta fina, ha raccontato dell'amore giù al faro, ha raccontato di corse a perdifiato sulla spiaggia e adesso non ci sei che tu, soltanto tu e niente tu. Ma Claudio Baglioni è tanto altro. E bisogna conoscere la musica, naturalmente, e le discografie per poter asserire una cosa del genere. E allora vi porto dentro a un disco intitolato E tu come stai, e ringrazio chi ha richiesto questa canzone, perché dentro a quel disco c'era Loro sono là. È una canzone che parla di guerra. Baglioni non è la prima volta che ha toccato il tema della guerra. C'era anche Ninna Nanna Nanna Ninna, ispirata a Trilussa, naturalmente, più recentemente Requiem, ma questa E loro sono là è un acquarello, semmai un acquarello possa essere accostato alla guerra, una canzone che ha una delicatezza e una tenerezza e anche un pudore eccezionale, estremo, devo dire. C'è un soldatino innamorato della sua ragazza, fronti opposti, uno da una parte e uno dall'altra, ma innamorati, e nonostante le bombe e nonostante la distruzione, loro sono là in nome dell'amore. È una canzone bellissima, anche questa, se vogliamo, è una canzone contro la guerra e contro ogni guerra. E mi spiace un po', devo dirvi la verità, che lo stesso Baglioni questa canzone l'abbia poi trascurata in tantissimi live. Questa sarebbe una canzone da rilanciare come singolo per far capire veramente che la musica, ecco, vedete, la musica può raccontarci delle storie. Non c'è bisogno di fare un comizio politico, basta mettere Loro sono là, il messaggio, quello bello, sta dentro a una canzone, può stare dentro una canzone. Solo chi non sa capire la musica può pensare che casomai serva un comizio. No, non serve il comizio, serve una canzone, perché in una canzone ci può essere davvero tutto quanto. Queste sono cose da RTR 99, ti ricordi? E noi siamo orgogliosi di trasmettere anche canzoni nascoste, rimaste impigliate in alcuni dischi, in alcuni album, che sono però degli acquarelli meravigliosi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: RTR 99.

Beh, insomma, sono contento vi sia piaciuta e loro sono là, veramente molto contento. Poi siamo andati a Perché ti amo per alleggerire un po', perché comunque questa è un'altra grande canzone. E adesso ce ne andiamo a George Benson su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Eccola che si è posata. Io vedo le sue ali colorate. È ferma, è molto vicina.

0: ogni tanto capita di unire due canzoni anche diverse tra loro, ma insomma la bellezza è questa, no? Quando passano tanti anni, quando passa tanto tempo, la differenza musicale tra una canzone e l'altra si sente meno, perché prevale invece proprio il ricordo, se vogliamo, la strana nostalgia. Su RTR 99, ti ricordi? La farfalla impazzita è una di quelle canzoni che abbiamo, secondo me, nel tempo un po' dimenticato e che invece ogni tanto è bene ritrovare. Un 45 giri di quelli un po', come diciamo spesso, gracchianti, che però ci fanno riavvolgere il nastro un po', ce lo fanno riavvolgere bene. Ci fanno pensare a quei cortili di tanti anni fa. Il cortile è stato, per chi aveva l'opportunità di vivere in un luogo dove c'era il cortile è stato un mondo di giochi, un mondo di incontri, se vogliamo un mondo di sguardi, un mondo di paure. Quando casomai calciavamo il pallone e vedevamo il pallone che andava verso una finestra e avevamo in quell'attimo la paura che rompessimo qualche vetro, e li abbiamo rotti i vetri, assolutamente. Il cortile è stato un luogo di grandissima aggregazione. Il cortile è stato il nostro social network, il social di tantissimi anni fa. Però non avevamo i cellulari, non avevamo niente, e forse nel cortile non portavamo neanche il mangiadischi per non disturbare, però la musica arrivava. Sapete perché? Perché sul cortile davano tantissime finestre, e quindi le finestre aperte aiutavano a far trapelare la musica che si ascoltava all'interno delle case. E poi il cortile era anche quel luogo dove con il nostro naso riuscivamo a capire quando era ora di andare a casa, perché ad un certo punto si sentivano in lontananza i rumori delle cucine che si attivavano, che si aprivano, e ad un certo punto iniziavano ad arrivare nel cortile i profumi della cena. Sapevamo che era il momento, quello di tornare a casa, ma volevamo aspettare fino all'ultimo, fino a che una voce da lontano ma abbastanza urlante ci diceva: è ora di tornare a casa, è pronta la cena. E noi lasciavamo lì i nostri giochi e il nostro divertimento, che era bellissimo, era fatto appunto di giochi semplici, a volte banali. Tornavamo a casa sudati ma felici. Il cortile è stato un luogo veramente magico per tantissimi di noi. Adesso c'è una canzone di Ornella Vanoni su RTR 99, ti ricordi?
1: Io non sogno più

questo amore vinto, se continuerà solo come me, creperà, povero idiota che si addormenterà.

Era il 1973 e c'era anche questa canzone di Ornella Vanoni. Adesso la rimettiamo vicino, Ornella, a Gino, li rimettiamo vicini. Sto male di Ornella Vanoni e ti lascio una canzone di Gino Paoli, che ne pensate? Un bel accoppiamento. Intanto fatemi salutare Mariangela, che mi manda una bellissima foto della famosa scalinata a Filadelfia di Rocky, grazie naturalmente. E poi l'idea e la voglia di mangiare con gli amici un panino in macchina come ai vecchi tempi da teenager, si dice che è stata una esperienza bella. Certo, perché non c'è mai un tempo preciso, si può essere teenager per tutta la vita, assolutamente. Vediamo un po' qualche altro messaggio. Sono Cubi del 65, una cosa bella dei nostri anni. Sono sempre stato robusto, alto e forte. Difendevo alle medie e alle superiori ragazzi deboli senza aver paura di niente, perché era importante così. E poi, ciao Fabio, che bel regalo mi hai fatto. Perché Armando è l'ascoltatore che ha richiesto Loro sono là, che è una canzone bellissima. No, guarda, il regalo lo hai fatto tu a noi, perché ci hai dato l'opportunità di andare a ritrovare questa canzone. Buongiorno Fabio, sono Alessandra, grazie per aver passato questo brano di Baglioni, purtroppo dal significato sempre più attuale. Buona giornata. Sì, ma riesce a dare anche un senso di grandissima delicatezza, devo dire la verità. Ciao Fabio, mi hai fatto ricordare delle sere d'estate quando abitavo in campagna. Cercavamo di prendere le lucciole nella mano per poi lasciarle ancora. Ora non sanno nemmeno cosa siano i bimbi di oggi. Beh, le lucciole sono in estinzione. Ah beh, anch'io ricordo assolutamente le lucciole in campagna. Sì. Ricordo quando percorrevamo una stradina, noi la chiamavamo la scorciatoia, serviva dalle nostre case ad arrivare in paese senza passare a piedi per la via Casilina, che era comunque piena di macchine che comunque correvano. Dovevamo arrivare nella piazza di San Cesareo, assolutamente, qui vicino Roma, e quindi uscivamo dalle nostre case di sera e facevamo queste strade buie. Oggi non si potrebbe più, perché sicuramente qualcuno ci aggredirebbe, ma all'epoca si poteva, e come, e passavamo in mezzo ai campi, passavamo in mezzo ai boschi, passavamo in mezzo ai castagneti, ed era pieno di lucciole. E ricordo che se c'era un po' di paura ci prendevamo per mano. Eravamo giovani e non incoscienti, ma sicuramente abbiamo vissuto una grandissima estate. E adesso quell'estate probabilmente l'avete vissuta anche voi, nel nostro racconto, nelle nostre storie di strana nostalgia qui su RTR 99 Ti Ricordi. E ci piace questa immagine, mano nella mano anche Gino Paoli e Ornella Vanoni, perché no?

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Convenienza, ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: Anche qua siamo andati su un lento di quelli veramente importanti, devo dire. Ci avviciniamo pian piano alla fine del nostro appuntamento qui su RTR 99, ti ricordi? E un po' di messaggi, ho scoperto con piacere Leroy Gomez, è ancora in giro Massimo, sì, bello no? Assolutamente.
1: Poi, Fabio.
0: Sì, ciao.
1: Da Grottaferrata un saluto
0: a lei.
1: Ciao. Adesso sentendo questa canzone che è adesso in radio mi è venuto in mente per un attimo anche Castelli di Sabbia di Christopher, chissà se qualche volta puoi, magari la puoi mandare, tanto io sono sempre collegata, noi sia in studio, in macchina, in casa, ormai la nostra radio preferita siete voi e la diffondiamo agli amici. Un abbraccio e buon proseguimento.
0: A te, grazie. Quella è Estate senza te di Christophe. Guarda, facciamo un finale anni 60 con Christophe e Casabianca. Che dici? Una buona idea? Questa canzone di Gino Paoli, ti lascio una canzone, mi ricorda mia madre, che è diventata energia verticale, pura poesia. Beh, bello Lucia, grazie di questo tuo messaggio. Mi fa piacere che tu abbia comunque apprezzato anche la canzone. E vabbè, i messaggi sono tantissimi, il tempo ormai è pochissimo. Prima di salutarvi voglio dirvi tra l'altro che domani mattina non c'è Teo Bellia e ci sono io dalle 9 alle 13, facciamo la strana nostalgia del sabato. Voglio regalarvi ancora un po' di canzoni, tre. Partiamo dall'alfabeto degli amici.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

sì, è Estate senza te, che bello ritornare agli anni 60, lo faremo tra poco anche con Casabianca nella versione di Marisa Sannia. Volevo ricordarvi Edgar Trasporti, qualsiasi oggetto si debba spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione, potete chiamare per avere una consulenza perché lì ci sono corrispondenti in tutto quanto il mondo, spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali, import, export, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la vostra azienda perché vi accompagnerà per tutto quanto il processo di spedizione. E allora Edgar Trasporti, mi raccomando, si trova a Roma, gli uffici centrali all'interno di Commerce City, zona nuova Fiera di Roma, telefono 06 65 00 42 25, ripeto 06 65 00 42 25, oppure visitate il sito edgartrasporti.com. Abbiamo finito, siamo alle 13, vi lascio a David Guarnieri e Paolo Famiglietti, poi arriva il capitano Andrea Torre. Io normalmente vi dico ci sentiamo la prossima settimana, lunedì, invece vi dico ci sentiamo domani 9:12, la strana nostalgia del sabato. E vi lascio a tutto il resto della programmazione di RTR 99, ti ricordi. Grazie veramente a tutti, è stato anche oggi, secondo me, un bel viaggio. E poi le canzoni che hanno praticamente cucito i racconti insieme alla musica, si sono cucite e assemblate benissimo, racconti e storie appunto. Ve lo dico sempre e ve lo dico anche oggi, passate un buon tempo, ciao a tutti da Fabio Martini, adesso Casabianca.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Eccoci 13 e 4 minuti dopo la strana nostalgia con Fabio Martini. Questo venerdì 29 di maggio arriva il buon pomeriggio e il ben trovati da Paolo Famiglietti, ma anche da...
2: Da parte di David Guarnieri, eccoci.
1: Come state? Tutto bene? Tutto procede?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Perfetto. Siete su RTR 99, ti ricordi? Sono solo canzonette.
2: Davvero?
1: No, a volte sono anche con dei contenuti profondi. Però in questo caso c'è lui, Edoardo Bennato, che dobbiamo fare?
2: Ascoltarlo.
1: Appunto.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

ricordi in questo 29 di maggio 2026, ultimo weekend per il quinto mese del 2026, e questa è Lucio Dalla naturalmente con Felicità, un brano molto romantico tratto dal doppio LP Dalla Morandi, che condivise naturalmente con l'amico concittadino Gianni Morandi. Canzone che tra l'altro fece da tema principale per un film di Gianfranco Mingozzi intitolato Il frullo del passero, interpretato da Ornella Muti, Philippe Noiret e Nicola Farron. Forse qualcuno lo ricorderà anche, chissà. 1975, 29 di maggio, andiamo a dare un'occhiata ai palinsesti, però stavolta non televisivi, andiamo a vedere i palinsesti radiofonici, ecco, la radio di 51 anni fa. Beh, insomma, sul primo programma, un programma musicale inevitabile intitolato Due voci, due stili, da New York Frank Sinatra, da Memphis Elvis Presley, quindi mi sembra un'ottima accoppiata. E poi il Giro d'Italia, 58esima edizione, la tappa è quella di Forte dei Marmi. E poi, beh, questo è naturalmente un programma musicale molto interessante, come Super Sonic, che nel 75 sicuramente propose l'astro nascente del rock, insomma il rock per eccellenza, Bruce Springsteen. Lo ritroviamo su RTR 99, ti ricordi, con Born to Run.

E così siamo andati anche nel 1986 a riscoprire Sorvolando i latte con Fiorella Mannoia, protagonista qui su RTR 99, ti ricordi? Adesso invece diventa protagonista Chinottissimo con un'offerta riservata solo a voi ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Ci sono 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo per voi a 50 euro compresa la consegna su Roma e in omaggio subito 24 bottigliette o lattine di Spumissima. Chinottissimo, per averlo basta chiamare lo 06 944 28713. Per conoscerlo più da vicino basta andare sul sito chinottissimo.com. Approfittate di questa offerta, 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a 50 euro, come dicevamo, compresa la consegna su Roma, e in omaggio 24 bottigliette o lattine di Spumissima. Il numero da chiamare subito è lo 06 944 28713. Chinottissimo, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Una bellissima La cura di Franco Battiato ci sta tutta in questo pomeriggio di venerdì su RTR 99. Ti ricordi, sono le 13:37 minuti primi. A proposito di cose belle, c'è questa ballata di Madonna, forse una delle più celebri, insomma, tra quelle realizzate soprattutto negli anni 80, che è stato il suo momento d'oro. Parliamo di Live to Tell del 1986, e con una curiosità, cioè la prima volta che Madonna ha cantato questa canzone dal vivo, in pubblico, insomma, fu a scopo benefico, e lo fece al Madison Square Garden. Era appunto un anno importante, un disco che è andato molto bene e che conteneva momenti in cui ci faceva ballare insieme ad altri e in cui ci faceva sognare. Tra l'altro, altra curiosità legata a Live to Tell: se ascoltate questo brano in cuffia è possibile sentire il rumore dei fogli, il rumore degli spartiti mentre Madonna esegue questa canzone. Toglietevi questa curiosità e fatelo magari se avete il tempo e modo. Live to Tell, arriva Madonna su RTR 99, ti ricordi, in questo pomeriggio di venerdì insieme a Paolo e David.

italiano naturalmente di Nothing Rhyme, niente in rima di Gilbert O'Sullivan, nel 71 divenne Era Bella, grande successo in hit parade per i Profeti, cose da RTR 99 ti ricordi. E adesso attenzione, attenzione, perché vi sto per parlare di qualcosa di davvero interessante. RTR 99 ti consiglia: sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore, degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo quindi il 13 di giugno nel Borgo Antico di Mentana. Seguite naturalmente l'iniziativa su Facebook ed Instagram, APS Colle Mannarino.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Da Valentino con concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.

16:58 minuti, primi su RTR 99. Ti ricordi un ricordo sanremese del 1983-1950? Amedeo Minghi, ovviamente autore e interprete di questo motivo, scritto per quel che riguarda la parte testuale da un grandissimo come Gaio Chiocchio. 1970, dall'album intitolato Chicago 3, una canzone venne esclusa per far parte poi di Chicago 5 nel 1972. Questo fu il singolo di lancio di questo ennesimo successo a 33 giri per la band internazionale, la band statunitense. Saturday in the Park, quindi un augurio per domani, un consiglio per domani: è passate il sabato al parco se vorrete, naturalmente se il tempo lo consentirà. RTR 99, ti ricordi Chicago?

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

da ascoltare ma anche da ballare, questa splendido splendente ci ricorda il 1979 e un 45 giri fortunato di Rettore. Allora, su RTR 99 ti ricordi c'è un brano scritto a 18 anni, quindi in tenera età, da Tanita Tikaram, questa artista insomma tedesca naturalizzata britannica, insomma una sorta di mondo racchiuso dentro il nome e il cognome di Tanita Tikaram, e tra l'altro la presenza di uno strumento un po' desueto per quegli anni, era il 1988, e inserisce l'oboe all'interno di questa Twist in My Sobriety ed è successo. Su RTR 99 ti ricordi Tanita Tikaram.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
8: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
9: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
10: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

E anche per questa canzone di Gianni Morandi, cioè di Franco Migliacci e Mauro Lusini, naturalmente c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, è arrivato in questo 2026 il momento di festeggiare i 60 anni dall'uscita, essendo stata pubblicata nell'autunno del 1966. Grande compleanno e adesso un altro anno, il 1977, alla fine di maggio appunto di questo anno si chiude l'edizione del Festival del Cinema di Cannes numero 30, anche in questo caso cifra tonda, per un festival con il presidente di giuria Roberto Rossellini che assegna la Palma d'Oro al film Padre Padrone di Paolo e Vittorio Taviani. Il premio per la migliore interpretazione maschile va a Fernando Rey per il film Elisa Vitamia di Carlo Saura. Il premio per la migliore interpretazione femminile va ex aequo a Shelley Duvall per il film di Robert Altman Tre donne, e a Monique Mercure per J.A. Martin, fotograf di Jean Bodin. Il film dei fratelli Taviani, chiaramente, Padre Padrone, è tratto dal romanzo di Gavino Ledda, dallo scrittore sardo, che commenta in questo caso: sinceramente non me l'aspettavo, credevo che la politica al Festival di Cannes fosse più mercantile e meno culturale, e invece vedi come può succedere anche un film così impegnato si afferma in un festival, se vogliamo, anche mainstream. 1977, un film di successo, una colonna sonora di successo, New York, New York di Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro. Ascoltiamo proprio Liza Minnelli con New York, New York su RTR 99, ti ricordi?

E questo era proprio Pensiero, canzone, mamma mia, importantissima per i Pooh nel 1971, ritrovata in questo pomeriggio di venerdì. Ritroviamo con piacere e voi che siete più di 100.000 ogni giorno che ci seguite, e già questo ci dicono le indagini d'ascolto, RTR 99, ti ricordi, in radio e in TV, è seguita ogni giorno da più di 100.000 ascoltatori. Quindi se volete far crescere la vostra attività, se volete far parte dei nostri, come si dice, abbiamo creato un numero per i messaggi WhatsApp, oppure chiamandolo il 375 92 27 663, portate la vostra pubblicità in onda. Insomma, se volete dare voce alla vostra azienda, noi siamo qui, come diciamo spesso, con oltre 100.000 ascoltatori che ogni giorno si sintonizzano su RTR 99, ti ricordi? E allora scrivete o chiamate al 375 92 27 663 e la vostra pubblicità arriva su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: sa di felicità.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Un album e le canzoni di questo album che ascoltiamo sempre piacevolmente su RTR 99, ti ricordi? Fabio Concato dal 1984 qui nel pomeriggio di venerdì. Con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri, in televisione, in radio, in ogni dove potete seguirci e seguiteci adesso perché arrivano i Favolosi 4. Dal 1965, anno a me caro, è un piccolo record fecero i Beatles, realizzarono questa canzone, Ticket to Ride, in 3 minuti e 10 all'incirca. Una canzone più lunga, almeno fino a quel momento, dei Beatles, superando anche lo standard radiofonico, perché erano tutte un po' rock and roll, comunque canzoni che duravano intorno ai 2 minuti, 2 minuti e mezzo, quindi 3 minuti e 10 era una sorta di rivoluzione. Biglietto per viaggiare fa pensare ai viaggi, ma in questo caso i Beatles alludevano ad altro, cioè erano i certificati che le prostitute di Amburgo dovevano ottenere per esercitare insomma il loro mestiere. Ecco, questo è un po' Ticket to Ride in breve. Andiamo al 1965, dai, ci sono i Beatles su RTR 99, ti ricordi, in questo pomeriggio di venerdì.

14:45 minuti primi all'orologio di RTR 99, ti ricordi? Ti avrò, Enrico Ruggeri, Festival Bar del 1990, singolo tratto dal suo album, uno dei più fortunati del cantautore milanese, intitolato Il Falco e il Gabbiano. E anche questo disco festeggia 40 anni dalla sua uscita, una bella canzone firmata da Louis A. Johnson, Gary Byers e Anita Baker, la quale ne è anche sopraffina interprete. Si chiama Sweet Love, un dolce amore, tratto dall'album intitolato Rapture. 8 milioni di copie vendute, di cui 5 soltanto negli States. Una splendida canzone per questo pomeriggio romantico, se vorrete, in compagnia di Paolo e David fino alle 16 su RTR 99, ti ricordi? Anita Baker, Sweet Love.

0: tanti ricordi.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it, inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

Era un giovanissimo Vasco Rossi dal 1978 con la nostra relazione Cose da RTR 99 ti ricordi. Adesso c'è una canzone che pensate nasce come lato B e che poi, visto il successo che aveva raccolto, fu promossa, diciamo, come singolo principale. Stiamo parlando di Come On Everybody di Eddie Cochran, decisamente un suo capolavoro, un suo grande successo per questo cantante americano che nel 1959 si affermò proprio con questo brano. Lo ritroviamo qui nel pomeriggio di venerdì, firmato RTR 99, ti ricordi? Eddie Cochran.

0: ricordi, i ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati i due feriti nell'incursione di un drone che ha colpito un palazzo nella città rumena di Galați durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicine al confine. Pronti a difendere ogni centimetro di territorio alleato, avverte la NATO, mentre Zelensky afferma che l'Ucraina offrirà sostegno alla Romania. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più recentemente lo slancio si è attenuato. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali relative alla relazione annuale sul 2025. Sulle nuove tecnologie, Panetta ha definito l'intelligenza artificiale una sfida decisiva ma da governare. Trasporti, sanità, scuola, disagi per lo sciopero generale di 24 ore, treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alle 24, a rischio bus e metro, lo sciopero proclamato dai sindacati di base per denunciare salari bassi, precarietà e le risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Motomondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Gianantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello, domani qualifica e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.

Sempre bella da ritrovare, I giardini di marzo di Lucio Battisti, naturalmente con il testo di Mogol. Eh sì, RTR 99, ti ricordi un motivo che proprio in queste settimane, alla fine di maggio del 1972, si trovava nella classifica dei dischi più venduti in Italia. E adesso il 1981-82, insomma, a cavallo di questi due anni uscì un singolo prodotto dai Bee Gees, Barry, Robin e Maurice Gibb, per la voce del cantante britannico Leo Sayer, un grandissimo successo per lui, intitolato Stop Beating in Time. E allora la ritroviamo tutti assieme qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
1: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Eh sì, con Paolo Conte, la sua inevitabile, famosissima Via con me del 1981, brano che poi è riuscita anche ad avere un successo internazionale come canzone, anche grazie all'inserimento in film di successo, in colonne sonore di film di successo, primo tra tutti French Kiss, questi baci alla francese, film interpretato da Kevin Kline e da Meg Ryan. 1966, siamo piombati all'indietro di qualche anno con i film di maggiore successo. Beh, insomma, questo davvero lo ricorderete tutti senz'altro. Si chiama L'armata Brancaleone di Mario Monicelli, ultimi 6 giorni di programmazione. Beh, alla fine di maggio, insomma, la stagione stava per chiudersi. Naturalmente film interpretato da Vittorio Gassman. E poi anche questo, questo addirittura dal 59 ancora presente nei cinema in prima visione, il primo e il più forte di tutti, Un dollaro d'onore di Howard Hawks con John Wayne, Dean Martin e Ricky Nelson e la bellissima Angie Dickinson. Insomma, due grandi successi internazionali. E adesso, a proposito di internazionalità, Rolling Stones, Under My Thumb su RTR 99, ti ricordi?

Era la prima cosa bella, Nicola Di Bari nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi? Sono le 15:26, arriva un buon consiglio. Vi parlo di olio, ma solo quello buono e italiano, che come sapete è alla base della dieta mediterranea. Consumare olio, ma soprattutto di qualità, non è solo un piacere per il nostro palato, ma anche un valido aiuto per stare bene. E allora noi vi segnaliamo Oppi Latium con un'offerta, un prezzo introvabile: due latte da 5 litri a 109 euro oppure 4 latte sempre da 5 litri a 199 euro. C'è la versione bio di Oppi Latium, lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro, due latte da 5 litri, e 219 euro, 4 latte da 5 litri. Per saperne di più potete andare sul sito opilatium.it oppure ordinarlo direttamente digitando il codice RTR99 oppure chiamare direttamente lo 0774 615 115. Ve lo ripeto per maggior chiarezza: 0774 615 115. Approfittate di questa offerta perché è un'offerta di RTR99, ti ricordi? Parliamo dell'olio Opilatium.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

È ovvio che il titolo di questa canzone sia proprio questo. Loredana Bertè, 1975, un 45 giri da ritrovare nel nostro pomeriggio di venerdì. Ritroviamo con piacere un settimanale musicale che abbiamo sfogliato per curiosare nel mondo delle sette note, che è Ciao 2001. Nel 1987, proprio il 29 di maggio, aveva in copertina i Genesis. Beh, insomma, avevano un momento d'oro, uscivano da un album dell'86 molto importante, ma c'erano anche articoli su personaggi del momento come George Michael, Boy George e Bruce Springsteen in questo numero del 1987. E poi la cosa che si faceva all'epoca, moltissimo, era proprio in voga, regalare il poster, a volte ce n'erano anche due, in questo caso un super poster di Nick Heyman, altro personaggio che abbiamo conosciuto proprio alla fine degli anni 80. Ciao 2001 nel 1987 costava 2000 lire. Il brano che sta per arrivare non costa nulla, è gratuito su RTR 99, ti ricordi, ed è proprio del 1987. Just around the corner ci sono i Cock Robin.

Mina, lei, soltanto lei con Città Vuota, It's a Lonely Town di Jim McDaniels, da lei tramutato in un successo enorme nel 1963-64. E adesso, care amiche, cari amici, mi raccomando, ascoltate attentamente il consiglio che sto per darvi. Ebbene sì, RTR 99 ti

Consiglia, sei pronto a riscoprire i veri sapori del Lazio? Il 13 giugno 2026 a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo il 13 di giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook o Instagram APS Colle Mannarino.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

La canzone di Jovanotti per te del 1999 ci porta alla conclusione di questa puntata e nonché dell'intera settimana per quel che riguarda, per quel che concerne la prima parte del pomeriggio musicale di RTR 99. Ti ricordi con Paolo Famiglietti e David Guarnieri, i quali vi aspettano lunedì 1° di giugno. Poi ci fermeremo per il 2 e ritorneremo più forti che pria il 3 naturalmente a tenervi compagnia e fa anche rima. Tra pochissimo con voi Andrea Torre fino alle 20 con la sua trasmissione e altre bellissime canzoni. Per quel che riguarda il weekend di RTR 99, ti ricordi, domani mi raccomando dalle 9 alle 12 La Strana Nostalgia con Fabio Martini, mentre domenica 31 di maggio sempre dalle 9 alle 12 Tiberio Timperi con l'ultima puntata stagionale della sua trasmissione. Quindi mi raccomando, ascoltate oltre alle canzoni che vi accompagnano giorno dopo giorno anche questi appuntamenti con Fabio domani e con Tiberio domenica mattina. Tutte cose stupende targate RTR 99, ti ricordi. Grazie a tutti, buon weekend.

0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Bentrovati, il presidente russo Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato il portavoce Peskov. Non si placano le polemiche per il velivolo russo che ha centrato un palazzo nella città di Galați. Condanna unanime dall'Unione Europea e dalla NATO, pronti a proteggere la Romania, dice Zelensky. Ebola, l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione nel contesto dell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica del Congo. Serve massima attenzione, scrive la premier Meloni ai vertici dell'Unione Europea, sollecitando coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus e asintomatica. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici, sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. I miglioramenti si registrano in 16 regioni per le prime visite, segnali negativi in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. Affidata ad interim a Silvio Baldini dopo la mancata qualificazione ai mondiali, è radunata da ieri a Coverciano la nazionale che prepara le due amichevoli di fine stagione. Gli azzurri di Sciana il 3 giugno a Lussemburgo e il 7 giugno a Creta. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Le 16:04 di venerdì 29 maggio, ringrazio David Gornieri e Paolo Famiglietti, mi insedio, anzi salgo sulla tolda di comando perché stiamo per mollare gli ormeggi come ogni giorno. Parte la crociera di Torre 99, la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Un weekend che sta per aprirsi, anche un ponte ponente, ponte P, per molti di voi. Porterete con voi questa radio fantastica? Io credo proprio di sì. Possiamo iniziare, lo facciamo.

era molto eterogenea e si andava al di fuori delle playlist. Che begli anni, quegli anni 70 che mi trovo ancora una volta a celebrare insieme a voi. Insomma, siamo pronti a far partire l'ultima torre terapia di questa settimana. Ci facciamo un weekend che sarà con modifiche per quanto riguarda il nostro palinsesto. Poi ovviamente vi spiegheremo tutto, ma qualche

Yes, dove, come sappiamo, Chris Rea decise che avrebbe sposato quella che poi sarebbe diventata tuttora sua moglie, scrivendo questa canzone che ricorda quell'evento meraviglioso, intitolato proprio On the Beach, nella torre terapia di RTR 99.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Ecco la Refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
9: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

1974. Adrianone nostro, prima di essere colpito dalla febbre del sabato sera, con suoni molto più vicini al rock evocativo di John Lennon, secondo me, questa canzone dedicò naturalmente alla sua Claudia Mori, e ne dedicò parecchie, questa era particolarmente esplicita, sei bellissima. Le 16:18 è partita la Torre Terapia, andiamo al 1977, il periodo in cui i musicisti della Philadelphia International Records, i Mother Father, i mitologici Mother Father, Sister and Brother, molto scontenti del trattamento riservatogli dall'etichetta, decidono di trasferirsi tutti, di confluire in un'altra importante label che scrisse pagine importanti. Sarà un momento molto importante, segnò un grande momento per la disco music americana, e così nacque nel 1977, o giù di lì, signori, la Soul Orchestra.

finivano la disco music, un genere musicale di secondo ordine, commerciale, dischetti, musica leggera, insomma, suonavano per suonare, per dire, e beh, io devo sempre ribadirlo, insomma, ci tengo moltissimo, lo sapete benissimo, voi che vi affidate alla torre terapia di RTR 93, ti ricordo, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20, l'arrangiatore è Vincent Montana Jr., al basso Norman Harris, alla batteria il grandissimo, anzi al basso Ronnie Baker, scusate, Norman Harris alla chitarra, Earl Young alla batteria. Questo il gruppo, li abbiamo conosciuti come Mother, Father, Sister and Brother, un'orchestra disco come la Full of Love Unlimited Orchestra di Barry White, ma in realtà con una base, una radice di pochissimi, costituita da pochissimi musicisti che hanno definito quel suono e quindi hanno poi firmato e suonato nei più grandi successi, dagli OJs a Harold Melvin and the Blue Notes, ai Tramps per esempio, perché il batterista della Salsa Orchestra, così come fece da batterista e quindi quindi definì con il suo Four on the Floor il ritmo della disco music, la cassa in quattro, tradotto in italiano come cassa in quattro, il Four on the Floor è quel componente dell'orchestra di Philadelphia, ma anche della Salsoul Orchestra, ancora in vita, che vi ho invitati ad andare a conoscere sulla sua pagina Facebook. Si scrive Earl Young, Young come giovane, perché lui ripercorre tutta la sua carriera tra i dischi d'oro, di platino, a pareti intere di questi dischi d'oro e di platino, ma loro andarono via, come abbiamo raccontato più volte, dalla Philadelphia International Records, perché nessuno li conosceva. Avevano in effetti, oltre agli autori dei vari brani, firmato quelle canzoni, perché poi tutto l'aspetto dell'arrangiamento era a cura loro, gli assoli erano a cura loro, però nessuno li aveva mai messi nella giusta luce, insomma, e visto che i loro nomi non comparivano nemmeno nei crediti, appunto, dei dischi, dei 33 giri o dei 45 giri, decisero di andare appunto alla etichetta Salsoul. E questo signor Earl Young è uno dei motivi per cui io il 13 luglio sicuramente sarò in cavea all'Auditorium Parco della Musica di Roma, perché come sapete RTR 99, ti ricordi, la radio ufficiale del grande concerto dei Village People, 13 luglio a partire dalle ore 21, ma il gruppo di apertura per i Village People saranno proprio i Tramps, e io mi auguro, insomma, che Earl Young, essendo ancora in vita, faccia ancora parte della formazione, sebbene siamo veramente molto distanti da quella, più circa 85-86 anni, insomma, però vorrei tanto conoscerlo, questo per darvi anche un'idea e qualche informazione in più rispetto a questo grande evento del quale stiamo tanto parlando, e ne andiamo anche molto orgogliosi, insomma, di questa partnership, ecco, definiamola così. 16:26 nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, ci sono molti puntini, che vanno ad unirsi durante le 4 ore. Uno lo mettiamo subito qui, sulla città preferita di Luca Carboni, la sua amatissima Bologna.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che vi fa ascoltare quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
9: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
10: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

e nel 1967 furono quelli a farci conoscere questa canzone meravigliosa intitolata Happy Together, la sua versione originale, i Turtles. Per noi invece arrivò in questa versione italiana quelli. Bisogna andare a vedere sulla copertina, cosa che ho fatto per capire quale fosse la formazione, perché erano molto giovani, quelli che sarebbero diventati poi per la gran parte, come sappiamo, i componenti della prima premiata Forneria Marconi, e erano talmente giovani che ogni tanto qualcuno doveva partire per andare a fare il militare. Insomma, questo avvenne non solamente per i quelli, avvenne anche per Gianni Morandi, avvenne per Elvis, insomma tanti artisti ci hanno raccontato la loro naia, persino Giovanotti. Però era il periodo questo in cui era partito Franco Mussida per il militare e quindi fu sostituito da Alberto Radius, così mi sembra di capire dalla copertina, perché anche su questa musica qua non è che ci fossero tutte queste indicazioni. Insomma, sappiamo che Antonio, detto Teo Teocoli, fece parte della prima formazione cantando la bambolina, però poi che fa no ovviamente, però il cantante qui non credo fosse più Antonio Teocoli, perché non l'ho visto nella copertina. Una cosa che sappiamo è che oltre a questa sostituzione momentanea di Alberto Radius al posto di Franco Mussida, questa canzone segnò l'ingresso nella formazione di un altro di quelli che diventeranno i componenti fondanti, fondamentali della premiata Forneria Marconi, il grandissimo Flavio Premoli. Sono le 16.37, noi siamo, come ci piace sempre dire, in navigazione ma appoggiati al weekend, cercando di individuarlo all'orizzonte con un bel cannocchiale alla vecchia maniera. Secondo me riusciamo già a vederlo, ad assaporarne anche il gusto, e per dare un senso al weekend la musica può esserci di grandissimo aiuto, perché fine settimana, da qualche anno a questa parte, è la parte della settimana dedicata al ballo. E allora torniamo a quegli anni 70, al 1978, andiamo in Francia, è stata anche una sigla importante, questa dei Voyage, c'è Souvenirs su RTR 99, ti ricordi?

anzi RTR 99, ti consiglia. Sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino.

cura le ferite del cuore, che poi l'acqua cadendo dal cielo laverà, passerà, del resto non c'è un vincolo.

Che bravi, meravigliosi. Non erano presenti nel disco di Luca Carboni dedicato a Bologna, la mia città, di poco fa, perché lì era già intervenuto Mauro Malavasi. Gli Stadio su RTR 99, ti ricordi? C'è un grande artista gallese, una delle voci più importanti della musica, Tom Jones, che non riuscì mai, nonostante il successo, perché lo conosciamo veramente tutti, a raggiungere la vetta della classifica americana, cosa che invece accadde nel 1983 a una sua conterranea, tale signora Bonnie Tyler, con questa canzone intitolata Total Eclipse of the Heart su RTR 99, ti ricordi?

0: Giordano al 338 99 00 99 0. Che poi alle feste in casa questo era il pezzone. Total Eclipse of the Heart era il brano dove puntavi il tutto per tutto, se ne riuscivi a baciarla durante quel lento, questo lento qui, che dura un bel po' in effetti, un botto, 5 minuti e mezzo, allora la serata era da buttare. E se non ce la facevi in 5 minuti e mezzo, amico mio, potevi tornare al tuo Vespino, mettere in moto e tornare a casa. Questi ormoni che iniziano a scalpitare anche in prossimità dell'estate, perché è normale, giusto che sia così. E allora sul tema della passione ho un regalo per voi tra poco, eh?
1: RTR 99, ti ricordi? Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

0: Beh, anche qui c'è il tema della passione. In tutte le interpretazioni di Anna Oxa c'è tantissima passione, ce ne trasmette anche, ci fa venire quella piccola sudorella, insomma. Ma anche perché questa cover del pezzo di Moving Pictures faceva parte della colonna sonora di Vacanze di Natale, lì di passioni giovanili ne venivano raccontate veramente tantissime. Era un po' il plot, era la linea guida, la sceneggiatura guida di tutti quei film meravigliosi dei fratelli Vanzina. Al 338 99 00 99.
1: No, Andrea,
0: ciao.
1: Eccomi, ci sono,
0: ciao.
1: Un po' di tempo che non ci sentivamo, che non mandavo un grosso abbraccio a te e alla tua trasmissione.
0: Grazie.
1: Che ogni volta è un piacere sentirla e sentirti sempre, che gli altri, che musica forte, che è bella, che ti riporta indietro nel tempo.
0: Ecco,
1: e questo che ci fa felici, almeno a me, poi spero anche agli altri. Un abbraccio forte forte forte, grazie ancora Andrea.
0: Ciao Rolando, un abbraccio grandissimo a te. Il venerdì, come sapete, nella nostra navigazione apriamo i boccaporti e quindi facciamo entrare più WhatsApp al 338 99 00 99 00. Dicevamo, siamo a ridosso alle soglie dell'estate, dove le passioni tornano a vivere, sicuramente stimolate dalla temperatura, dagli ormoni che si rimettono in moto, e magari se non si riesce a trovare questo stimolo in maniera così spontanea, senza l'uso di additivi chimici, ci mancherebbe altro, possiamo buttarla su un bel frutto tropicale, quel frutto della passione che cantarono i Fraternity Brothers nel 1950.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.
10: RTR 99
11: ti ricordi

questa è nostra, questa è della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Questo è l'inno alla spensieratezza, nasconde anche un velo di malinconia, come tutte le canzoni di Pino Daniele, come tutto il repertorio, tutta la produzione artistica napoletana, diciamocelo chiaramente, c'è molta malinconia, ma ci sono anche in queste poche parole di Pino Daniele dei concetti molto molto importanti, perché questa spensieratezza viene minata ogni giorno e potrebbe essere molto meglio, potremmo essere più felici, ci diceva Pino Daniele, rivalutando il valore delle piccole cose che dimentichiamo troppo spesso, perché siamo sempre in cerca di qualche cosa e per essere felici, e quella felicità non la raggiungiamo mai. E quindi Pino ci invita a trovare questa serenità in questi piccoli gesti quotidiani, non avvelenarci, non dobbiamo avvelenarci l'esistenza per cercare qualcosa che è un'utopia, che magari è un'ideologia, ma che con tutta probabilità non si potrà mai raggiungere. Quindi queste piccole cose che abbiamo un po' bistrattato, abbiamo un po' maltrattato, abbiamo un po' nascosto sotto la polvere in tutti questi anni della nostra esistenza, possiamo fare una semplice cosa, possiamo recuperarli, un modo ottimo per recuperare questi piccoli momenti, questi piccoli elementi di felicità è farvi accompagnare durante la giornata, far entrare nella vostra vita RTR 99, ti ricordi? Nella mia vita entrò questo disco nel 1979, fu veramente un fulmine a ciel sereno, anzi fu veramente un colpo di fulmine, perché chitarristi italiani hanno contribuito un bel po' alla musica disco degli anni 70. Paolo Gianolio lo fece con i Change di Mauro Malavasi, Corrado Rustici invece fu chiamato da questo grandissimo batterista, nonché produttore in arena, Michael Walden, per suonare la chitarra e dare quindi il tono ritmico dance a questo pezzo meraviglioso, una delle canzoni mie preferite, uno dei miei punti di riferimento nell'ambito della disco music. C'è Tonight I'm Alright su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
9: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
8: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale. Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Carla Bissi, successivamente Alice Visconti e poi definitivamente Alice era venuta 2 anni prima, nell'80 con Il vento caldo dell'estate, poi la vittoria al festival per Elisa nell'81, nell'82, messaggio sempre ovviamente con Franco Battiato e Giusto Pio. Ed è normale che si vada a ricordare questa grandissima collaborazione, questo grandissimo supporto che diedero per consentire di diventare una delle voci più importanti della musica italiana, Alice, 1982. Invece nel 1979 dalla Spagna piombava qui in Italia un ragazzo pronto a dimostrarci i suoi superpoteri. Sì, ed erano veramente super i suoi poteri.

vagamente ispirato a Sylvester, eh? Oggi possiamo dirlo, ma certo che possiamo dirlo, ma chi se ne importa, ma certo. E il testosterone delle amiche all'ascolto iniziò a lavorare tantissimo quando arrivò Miguel Bosé. Assolutamente sì. Che meraviglia, 1979, dai, entriamo in modalità un po' zibaldone, visto che è il nostro fine settimana, il fine settimana della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, ci consente di divertirci anche un po' di più, a costo di entrare in quella zona di confine che abbiamo un po' inaugurato ieri pomeriggio, che potrebbe anche definirsi quasi trash, ma che non possiamo negarci quanto ci abbia fatto divertire quando queste canzoni uscirono. E ce ne sono un altro paio anche, abbiamo aperto questa ulteriore sottocategoria della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Allora, diciamo così, abbiamo in Italia un re assoluto di doppi sensi, eh sì, è il maestro assoluto, è re Renzo Arbore, lui è stato uno che col doppio senso ci ha riempito programmi televisivi, ha scritto canzoni, clarinetti e così via discorrendo, insomma, in questo spirito goliardico che anche abbiamo un altro spirito, un'altra parte della nostra bella gioventù che abbiamo un po' perso per strada, da unire a quella semplicità, dalla semplicità nasceva la goliardia, e insomma lui è stato assolutamente il re indiscusso. Però diciamo, Quelli della Notte è un programma che andò in onda all'inizio degli anni Ottanta. Abbiamo Nantesignano, Lolli e Torre, i Perfidi, i presidenti del club dei Perfidi, anzi lui è il presidente, io sono il segretario, al quale uniamo sempre Ezio, Ennio, insomma ormai gli aderenti, gli iscritti al club sono sempre di più, sono in continua crescita. Insomma, Marco Lolli ha trovato l'antesignano di questi doppi sensi e qui ci divertiremo un bel po', non mi dite che non sarà così. Vabbè, divenne lui uno dei più grandi protagonisti del drive-in negli anni Ottanta, ma prima, nel 1979, al Festival di Sanremo presentò questa cosina qui, si chiama Enrico Berus.

0: gradiva di più il fiore del postino, eh? Cos'è che schi? Solo su RTR 99 ti ricordi? Solo su RTR 99 ti ricordi, eh?
1: Oddio, che hai tirato fuori, Andrea! Cos'è che schi? Oddio!
0: Che meraviglia, che meraviglia! Noi possiamo permetterci anche queste libertà. Noi su questa radio possiamo permetterci questa libertà. Dai pure Beruschi, leggiamo un po' di WhatsApp arrivati al 338 99 00 99 0. Gianluca da Ostia, con Sarà un fiore apri ricordi fantastici di me bambino, capitano. Anche una canzone così semplice e allegra può essere qualcosa di emozionante. E noi, quando io parlavo di andare a recuperare quelle semplicità lì, dovevo anche darne una prova, insomma, una testimonianza. Questa canzone, insomma, credo che possa avvalorare abbastanza quello che avevo appunto detto quando ci siamo goduti quella canzone meravigliosa di Pino Daniele. C'è un amico che mi ha scritto: saluto il mio vicino di fila al semaforo perché ha sentito Pino Daniele e mi ha chiesto di alzare il volume. Ormai spero che tu non sia più in fila a quel semaforo. Ti abbraccio. Fabio da Lombardo: sentire parole in dialetto è troppo divertente, non me la ricordavo. E invece noi ce la siamo ricordata, anzi, come ripeto, la grande responsabilità, il grande merito va a Marco Lolli. Il suo contributo è fondamentale per creare questi momenti di assoluta sorpresa durante le nostre torre terapie qui su RTR 99 ti ricordi. Torniamo all'inizio degli anni 80, nell'81 ancora si davano abbastanza da fare, poi iniziò una fase discendente, però ancora erano molto gagliardi e tosti, attivissimi, Delegation. E questo è In the Night.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: gioia.
1: La navigazione, la crociera, il viaggio di Torre 99 della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Immaginando, essendo un viaggio immaginario, ci consente anche di toccare parecchie città che magari non sono bagnate dal mare. Quindi il nostro viaggio oggi ha toccato, è partito da Bologna con Luca Carboni, poi è andato a Napoli con Pino Daniele, a Milano con il meraviglioso Enrico Beruschi, per il quale stanno arrivando proprio fior di messaggi al 338 99 00 99 0, e poi si torna a Roma, da dove RTR 99, ti ricordi, diffonde i suoi pensieri, diffonde il gran bel repertorio della musica internazionale, ma soprattutto della musica nazionale, andando a dare valore anche attraverso queste canzoni alle città, alle belle città di questa nostra meravigliosa Italia. Ce ne saranno tante altre toccate, perché tanti artisti vanno raccontati anche per le loro origini, da dove vengono, per intenderci, insomma. Mentre dagli Stati Uniti d'America, verrò da voi ai messaggi tra poco, eh? Dagli Stati Uniti d'America arrivava questa ragazza nell'87, linea musicale molto in voga in quel periodo, comune a tanti artisti, questo va detto, eh? Si chiamava Taylor Dane.

personaggi che erano anche sovrapponibili, se vogliamo, no? Distinguere una dall'altra avevano delle caratteristiche, ovviamente queste dei cantanti devono essere molto belle, molto accattivanti, e Taylor Dane sicuramente lo è. 1987, mi viene fatta una richiesta di informazione al 338-9900-990 da parte di Lenia, che io sapessi chi fosse il bambino fotografato in braccio a Franco Califano sulla copertina di Tutto il Resto è Noia, una storia che ho raccontato più volte ma che con piacere vado a ribadire questo venerdì 29 maggio alle 17.43. La sua grande amicizia, l'amicizia di Franco Califano, essendo uno che ha vissuto di notte e quindi entrato in contatto con tutto quel mondo nascosto della malavita romana e milanese, che gli costò anche un paio di ingressi in collegio al nostro grandissimo maestro. Ebbene, quello è il figlio di Francis Turatello. Francis Turatello, uno dei capi della mala milanese di quegli anni lì, grande antagonista di Renato Vallanzasca, la dimostrazione che l'amicizia di Franco Califano non aveva una deviazione o una valenza morale. L'amicizia è l'amicizia, e quindi anche se il papà di questo bambino non fosse uno proprio di quelli pulitissimi, anzi è stato uno di quelli più feroci in quegli anni lì, lui invece, una volta data l'amicizia a Francis, la mantenne sempre, insomma, oltretutto pagando di persona, perché fu messo in mezzo e lui poteva molto facilmente prendere le distanze da questi personaggi, cosa che non ha mai fatto. Era bello ricordarlo. Grazie Ilenia per avermi dato questo gancio, eh? Adesso preparandoci un altro bel colpo di tacco, signori, anche il prossimo bel colpo di tacco, eh? Andiamo a parlare di Autocentro Saxarubra. Se dovete rimettere in sesto la vostra auto, sia dal punto di vista della carrozzeria, perché Autocentro Saxarubra nasce con carrozzeria, ma anche sistemare il motore, occuparvi, anche farvi aiutare nel dover mettervi in contatto, interagire con la vostra assicurazione, c'è Autocentro Saxarubra che si occupa di tutto, non solamente appunto della parte della carrozzeria, si occupa anche di tutto il lato burocratico. Contatta, se avete ragione, direttamente la vostra assicurazione, prende appuntamento con il perito e poi il rimborso arriverà senza che voi dobbiate anticipare un solo euro, il rimborso riguardante ovviamente i lavori di riparazione. Poi ci sono anche tanti altri servizi che ci offre Autocentro Saxarubra, potete andare a conoscere collegandovi al sito autocentrosaxarubra.it. L'indirizzo è via Farcade 48 a Roma, il contatto 06 33 21 181, ripeto 06 33 21 181, presentandovi sempre come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi chi si ricorda invece di Patrick Samson? Oh.

zero, quando hai la musica nel sangue dalla nascita, non puoi non esserti imbattuto in questa meraviglia. Veniva dal Libano, era libanese Patrick Sampson, questa era la cover di un pezzo di Crimson and Clover, e anzi un pezzo intitolato Crimson and Clover dei Tommy James and the Shondells. E Mogol e Minellono scrissero le parole, il testo di questa canzone, che appunto il signor Patrick Sampson portò al Festival Bar quell'anno lì, 69, raggiungendo anche la seconda posizione, quindi andando anche piuttosto bene. 17:49, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, come spesso abbiamo ricordato, ci sono tante canzoni che parlano della pioggia, ce ne sono alcune, ce n'è una in particolare invece che, pur non nominando mai la pioggia, l'ha messa perché l'ha resa protagonista nel video di questo pezzo meraviglioso del 1984, ci sono gli Psychedelic Furs.

0: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

60, l'Italia del boom economico. Anche in questo caso erano pochi gli elementi che rendevano poi la canzone interessante: il calcio, la gelosia, anche l'eros, se vogliamo, e un accenno di femminismo. In quel 1962, così lontano, ma io quando ascolto la partita di pallone di Rita Pavone non posso non ricordare, ho impresso in mente l'immagine meravigliosa della favolosa Sophia Loren che lo cantava in un episodio di Ieri, Oggi e Domani, il capolavoro diretto da Vittorio De Sica. L'episodio, sono andato anche a cercarlo, era quello intitolato Mara. Questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? E allora, per dare sostanza a questo nostro impegno pomeridiano nel risollevare l'umore, ed è importante soprattutto il venerdì perché la nostra cura deve essere efficace e arrivare, dare un effetto che possa durare fino a lunedì quando ci ritroveremo. Del resto comunque è sempre altamente terapeutico ascoltare in generale RTR 99, ti ricordi? Adesso andiamo a gustarci insieme quella che fu eletta nel 1978 la canzone più positiva di tutti i tempi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo nel Trapanese. In uno scontro tra un'auto e uno scuolabus, 5 adulti e 8 bambini sono rimasti feriti. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 bambini sarebbero in condizioni più gravi. Ha provocato 2 feriti il drone precipitato la scorsa notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine. Condanna unanime dall'Unione Europea e dalla NATO, Zelensky sostegno alla Romania. Ebola è risultata negativa ai test. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus sotto osservazione allo Spallanzani di Roma. Intanto l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal virus responsabile dell'epidemia in corso in Congo e Uganda. Basket. Brescia-Milano apre stasera alle 20 la semifinale dei playoff Scudetto, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: RTR 99, ti ricordi?

ricordo la nostra attenzione su un grandissimo pianista, Walter Saveri. L'abbiamo fatto con Mille giorni di te e di me, ma qui ci fu un grandissimo contributo, non solamente la registrazione della vita adesso, ma anche come pianista ufficiale di quello che fu il grande tour musicale, il più grande tour musicale italiano degli anni Ottanta, Notti di Note, da questa canzone, ovviamente derivava da questa canzone. Andiamo al 1991, la Motown era ancora attiva, anche abbastanza efficace, perché portava a segno ancora qualche bel colpo. In questo caso la produzione era ancora una volta di Narada Michael Walden, e questa signorina si chiamava Shanice.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

la zia Grazia mi caricava sulla 500 blu, c'era il registratore, c'erano alcune cassette, c'era questa canzone, c'era Falsa Idea. Io ho presentato la nonna, la zia, anche la mamma e il papà, perché chi è fa parte della famiglia, e se deve far parte della famiglia deve conoscere anche tutti quanti i parenti, ovviamente tutti i parenti che ci proteggono, sicuramente che ci guardano lì dall'alto. Furono dei due reingressi nella RCA, l'abbiamo raccontato l'altro giorno, il reingresso con Pensiero Stupendo, quando Patti Pravo era uscita dalla grande casa discografica capitanata, governata dall'immenso Ennio Melis, e quindi rientrò per interpretare Pensiero Stupendo, ma era già venuto con Pazza Idea, perché lei aveva iniziato sotto l'egida della ARC, che era l'etichetta satellite della RCA, non avendo la possibilità di pubblicare tutti gli artisti, tutti i tantissimi talenti che c'erano in quegli anni sulla label principale, allora aveva creato la ARC, si appoggiava anche l'ARC, che era sempre un'etichetta della RCA, e uscita dalla ARC passò alla Philips e poi rientrò nella RCA per chiudere, insomma, questo pippone che vi sto regalando alle 18 e 22 di venerdì 29 maggio, proprio richiamata anche in quel caso da Ennio Melis, che le propose questa canzone, e diciamo che anche in quel caso la lungimiranza, il grandissimo Melis si confermò poi al botteghino, come si suol dire. C'è un film che si chiama Against All Odds, che è una bellissima colonna sonora, dove il pezzo, il tema principale, come sappiamo, è interpretato da Phil Collins, ma questa colonna sonora parteciparono anche August Darnell e le sue meravigliose ragazze, vale a dire Kid Creole and the Coconuts.

c'entra niente la passione, oddio, forse anche quello. Di divertirvi, e anche la musica deve essere quella adeguata per assolvere questo compito, per soddisfarla questa voglia, che meraviglia. My Male Curiosity 1984, noi ritroviamo con piacere alcuni artisti che non hanno avuto molto tempo per dimostrarci il loro talento e le loro qualità, in questo caso una cantante meravigliosa che ci ha lasciati veramente troppo troppo presto, una ragazza molto dotata vocalmente che fu adocchiata da Fio Zanotti e da Stefano Dorazio, che la portarono a Sam & Son nell'84 con Stella. Lei vinse quel Sam & Son. L'anno successivo invece partecipò al disco Per l'estate con un'altra canzone che riportiamo alla luce grazie alla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Lei è Roberta Voltolini e questo è Stella. Forza, scusate, Errata corrige. Prima che mi correggiate giustamente voi al nostro WhatsApp. Vai Roberta!

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
11: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
10: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
11: Come con le macchine?
10: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
11: Allora ne rompo un altro.
10: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida.

cosa accade la domenica su RTR 99, ti ricordi? Beh, abbiamo un grande fratello che non può fare a meno di tenere questo legame con la radio ancora stretto, eh? Ancora avvinghiato il suo primo grande amore, Tiberio Timperi. C'è Tiberio Timperi la domenica dalle 9 alle 12, anche questa domenica, solo di domenica. Domani invece, visto che ci siamo, diamo un quadro generale. Domani ci sarà un'edizione speciale della Strana Nostalgia di sabato con il nostro Fabio Martini. Sempre dalle 9 alle 12 facciamo riposare Teo Bellia, c'è un ponte in arrivo, mi dicono, ma noi saremo qui anche lunedì, magari non martedì, ma lunedì sì. I soldati e le spose, soldati e spose, quei racconti della nonna, quei racconti che ci facevano le nonne e che incredibilmente, no incredibilmente, con grande forza danno anche un po' di dolore, tanta nostalgia, tanta malinconia. Avverto proprio la mancanza di quei racconti della nonna che non potevamo capire, che io non potevo capire perché ero piccolino, ma i racconti della guerra e anche del dopoguerra, e quando è troppo tardi uno si rende conto di quanto fossero importanti quei racconti e quanto vorrebbe ascoltarli dal vivo, dalla loro via voce anche adesso, e purtroppo non è possibile. Ma per descrivere quell'Italia della guerra e del dopoguerra, ovviamente Zucchero dovette rivolgersi a un grande specialista del genere, se così vogliamo definirlo, perché lui storia italiana l'ha inserita moltissima nei suoi testi, e quindi il testo fu scritto dal principe, da Francesco De Gregori. 18:42, venerdì 29 maggio, la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, è quella linea che non abbandoni.

Tony Manero. Che bei tempi, amici miei. Uniamo i puntini, via! Mica solo Luca Carboni ha dedicato una canzone alla sua città, Bologna. La stessa città ha avuto un altro importantissimo momento dedicato a lei. Grazie a questo artista, si chiama Cesare Cremonini, ci porta negli anni 2000, questa cosa mi piace moltissimo, ci porta al 2005, e proprio di Bologna, della sua amatissima Bologna, ci parla in questa marmellata numero 25.

ragazza fidanzatina che era partita per New York City, e quindi nella sua piccola casa di Bologna iniziò a scrivere, a scrivere, a scrivere. Casa che poi è stata ripresa anche nel video di questo pezzo, uno dei più importanti di Cesare Cremonini. Siamo nel 2005. Il weekend un po' lungo, per molti un ponte, per molti la possibilità di godersi qualche giorno di riposo, compreso il nostro Teo Bellia. C'è chi nei prossimi giorni andrà alle Seychelles, sì, ma per lavoro, mi dicono, loro mi dicono, ma io so che è così. Lucia, Lucia e Rick, chi si occupa del gattone bianco, chi si occupa di Epi? Il signor Mattacchia, al quale va un grandissimo abbraccio, so che se ti hanno scelto perché avrai cura del cucciolo che ha bisogno, naturalmente, tantissimo affetto, ma tu sono sicuro che sei in grado di darglielo, se no non ti avrebbero scelto, insomma. 1985, una saga che iniziò con un titolo, Interceptor, e poi prese anche altri titoli. A partire dal terzo episodio iniziò a chiamarsi Mad Max, con Mel Gibson protagonista anche della colonna sonora, la meravigliosa Tina Turner.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
5: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
4: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
10: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

E così alle 19 spaccate di venerdì 29 maggio anche Lorella Cuccarini entra nel roster degli artisti, dei tantissimi artisti che rendono vivi i nostri giorni su RTR, le nostre giornate radiofoniche su RTR 99, ti ricordi, in particolare della Torre Terapia con il sottoscritto Andrea Torre che vi riporta ancora una volta in America. C'è un altro tema che a me piace spesso affrontare, soprattutto andare alla ricerca di quegli autori maschili che sono stati in grado di interpretare veramente l'anima femminile, e tra questi in America c'è un signore che si chiama Jerry Goffin. Lui ha saputo interpretare magistralmente l'essenza femminile con questa canzone. La musica fu composta da quella che era sua moglie ai tempi, Carole King, e lei è la meravigliosa, assolutamente l'irraggiungibile, questo possiamo dirlo, Aretha Franklin.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
4: Ti ricordi?

così adesso tocca a Francesco De Gregori vedersi quei ditini puntati addosso, mamma mia. Non dimentichiamo che De Gregori fu messo sotto processo dagli extraparlamentari negli anni 70, dovette scappare in America perché era

Il suo impegno l'ha ampiamente dimostrato, noi ne prendiamo, come giustamente mi scrive Elisabetta, l'aspetto che ci interessa, il piacere che ci regala le cose che ci ha raccontato, insieme a Lucio Dalla, il quale fu il grande salvatore di tantissime carriere, signori, riuscì a consolare Samuele Bersani che si era lasciato, e così lui gli scrisse quella canzone intitolata Canzone Meravigliosa, che diede anche una bella svolta, se vogliamo, alla carriera di autore di Samuele Bersani. Poi risolse il problema di Antonello Venditti, che era andato in depressione perché Simona Izzo l'aveva lasciato, perché lui l'aveva ampiamente tradita, e poi lui fece tornare praticamente Francesco in Italia, lo fece salire su quel palco, ci fu quella bellissima serata, quel bel concerto con 40.000 spettatori nel luglio del 78 allo stadio Flaminio, e lì nacque Banana Republic, che aveva avuto, diciamo, un piccolo preambolo, come raccontato più volte, sull'altro lato di questo 45 giri, grazie alla canzone Ma come fanno i marinai, che Francesco iniziò ad accennare allo studio di Vincenzo Micocci. Entrando Lucio Dalla gli disse la storica frase che andiamo a ribadire ancora una volta, che era: questo pezzo è meraviglioso e perfetto per il mio clarinetto. E infatti così andò. E anche in Cosa sarà, la presenza della interpretazione della solo di clarinetto di Lucio Dalla fu assolutamente immancabile. Noi Santa Smeralda li conosciamo, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, abbinati a un cantante che ancora in questi tempi si dà molto da fare, gira molto il mondo, viene anche in Italia, Leroy Gomez. In questo caso però non c'era Leroy Gomez con i Santa Smeralda, c'era un nuovo cantante che si chiamava Jimmy Goins, nuovo

0: ti ricordi.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
8: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

ma in realtà è una grandissima, talentosissima tastierista e pianista jazz. Ha fatto tanti dischi interamente strumentali, quindi il suo tocco doveva darlo anche sulla parte finale di questo Haven't You Heard. Ci si spinge, ragazzi, ci si spinge oltre, si entra nelle nicchie qui su RTR 99, ti ricordi? Si riscoprono e si confermano tanti successi, tante canzoni famosissime, ma si vanno anche a proporre tutte quelle chicche, definiamole così, così le definisce mio amico Davide da Milano, in effetti è così, che possiamo da un lato definire nicchie musicali, ma che in realtà sono cose nuove, al cospetto delle quali oggi che abbiamo la mente molto più aperta rispetto a quegli anni lì, anche chi magari non è particolarmente avvezzo al genere musicale rimane colpito, rimane affascinato, insomma catturano un po' tutti. Questo è il grande lavoro che si fa ogni giorno su RTR 99, ti ricordi? Mentre se volete il giusto clima per la vostra casa, Climanet vi offre la più vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Visitate gli showroom di Roma in Piazza Carnaro 28 a Montesacro, via Le Marconi 312, via Sestio Calvino 63, zona Tuscolano. Climanet è presente con uno showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Andate sul sito climanetonline.it, climanetonline.it, ci sono tante offerte e ci sono tante informazioni da raccogliere collegandovi al sito di Climanet. E poi il numero telefonico 881 40 46, ripeto 881 40 46, presentandovi rigorosamente come ascoltatori o ascoltatrici di RTR 99. Ti ricordi, Climanet, la storia continua. C'è un elemento che non manca mai durante ogni torre terapia, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 su RTR 99, ti ricordi? È la nostra connessione con le stelle, e allora dobbiamo dare un senso, concretezza anche oggi al nostro collegamento con le stelle. Una stella nascente in questo caso, e peschiamo dal repertorio di un'altra nostra carissima amica. Si chiama Ornella Vanoni, siamo nel 1992.

qui su RTR 99 ti ricordi, si cerca sempre di pescare su scelte anche molto molto particolari, innovative se vogliamo, rispetto a una programmazione dove non mancano ovviamente, come detto più volte, i più grandi successi della musica nazionale e internazionale, anche tutto quel filone pop R&B degli anni 80, sapete, spesso protagonista delle torre terapie. Lui è una voce di quelle tenute in maggiore considerazione da Quincy Jones, uno dei pupilli di Quincy Jones, che produsse e scrisse questo pezzo insieme a quel Rod Temperton del quale parliamo spesso in

0: ricordi. Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

leggermente antesignani, eh? I tormenti d'amore. Tormenti d'amore che per noi maschietti, sentendo almeno le canzoni, sono sempre stati vissuti con un gran senso di disperazione. In questo caso non era il grande Enrico Maria Papes a cantare, ma si alternavano Sergio Di Martino e Francesco Marsella, i giganti su RTR 99, ti ricordi? 19:39, gli ultimi minuti dobbiamo andare, non dico veloci, ma lasciare più spazio possibile alla musica. E allora vediamo se ci ricordiamo di loro. Americani, anche se il suono era molto british, quello degli Industry nel 1983.

che si ballava tenendo i gomiti attaccati ai fianchi, eh? Piccoli passettini, anche un po' a scatti, insomma. Il ballo New Wave. State of the Nation. Attenzione, perché c'è un altro importantissimo e, ripeto, importantissimo colpo di tacco proprio in arrivo tra pochissimo. Intanto RTR 99 ti consiglia, sei pronto a riscoprire

dimenticati anche troppo velocemente, perché sono anche usciti da quel mondo dello spettacolo in maniera anche piuttosto irruenta. Lui ha avuto un problema con la giustizia per la quale dove non era assolutamente colpevole, insomma, però 13 giorni che gli cambiarono completamente la vita, lo portarono a una depressione, eppure è stato uno di quei presentatori, intrattenitori, showman televisivi che ci ha fatto tanto divertire e ci ha dato sempre una bella carica di positività, ci ha fatto ridere e sorridere. Lui negli anni 70 partecipa alla corrida radiofonica, entra nel radar di Pippo Baudo, lo lancia in televisione a Domenica In, poi lo porta a Fantastico e poi va a finire sotto l'egida di Silvio Berlusconi, perché diventa il presentatore di Ok il prezzo giusto, ma soprattutto di Premiatissima, della quale trasmissione questa canzone era la sigla. Lui è Gigi Sabani.

quel periodo in cui questa etichetta mi ha veramente grandi piccini. Due firme importanti, Dario Farina e Cristiano Minellono. Sulla linea di felicità, sarà perché ti amo, vuole Buddha insieme Mamma Maria e così via discorrendo. Gigi, un abbraccio grandissimo da parte nostra, non ti abbiamo dimenticato, ti abbiamo recuperato, forse un po' in ritardo, spero che tu non te ne abbia male, ma so che in questo momento stai sorridendo e ci stai regalando, la immaginiamo, la tua mitologica imitazione di Beppe Grillo, un'altra stella che brilla nel cielo, questo cielo che andiamo a consultare quando dobbiamo riportare qui da noi questi artisti grandissimi che ci hanno regalato veramente tantissima gioia. Un'altra stella, Another Star, come cantava Stevie Wonder.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet, chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
8: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
9: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
10: Yeah.

sbrigarci, perché tra poco vi consegneremo al jukebox di RTR 99, ti ricordi, per le tre ore la puntatona del venerdì. Domani mattina un'edizione speciale della Strada Nostalgia con il nostro eroico presidente Fabio Martini, dalle 9 alle 12. Domenica torna Tiberio Timperi, solo di domenica, come già preannunciato e spiegato durante questa torre terapia che torna lunedì, perché il 2 giugno lo so che è festa, ma noi non facciamo ponte. Lunedì saremo qui dalle 16 per un'altra sessione, un altro incontro, un'altra immersione, un'altra occasione, opportunità per ricaricarci, sperando che la carica di questo ultima puntata possa durare tutto il fine settimana. Vi consegno alla sigla delle sigle, perché l'ultimo pezzo è una sigla storica e questa è veramente la sigla delle sigle. L'orchestra protagonista, l'orchestra che suona sotto la voce del capitano durante Torre 99, con quell'impatto grandissimo che ci regalò quando uscì questa meraviglia nel 1973. Grazie a tutti e buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Bentrovati. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo, Trapani. Uno scontro tra un'auto e uno scuolabus ha causato 19 feriti, di cui 14 bambini. L'uomo alla guida dell'auto era senza patente e senza assicurazione. Nuove tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania causando 2 feriti. Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Secondo il presidente russo, il velivolo potrebbe essere ucraino. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta, ma più di recente lo slancio si è attenuato, a dirlo il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale, sottolineando il rischio che l'inflazione arrivi al 6%, investimenti e innovazione le priorità.
3: In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale. L'Italia conserva punti di forza rilevanti nella meccanica, nella farmaceutica e nelle produzioni di qualità, ma solo investendo e innovando saranno valorizzati.
2: Ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A, alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno della finale play-off di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it. RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
4: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
9: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
10: Ecco un disco del 1987.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1975.

0: 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Aia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati alle esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1989.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta, la radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
7: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
2: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
0: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1978.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1967.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99,
1: ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro?
7: Io avrei una FIFA.
6: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri alla...

0: 106.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1979.

0: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

mente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così. Non avrei mai pensato di essere così tenero. Una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perduto.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

0: 89.
1: Ti ricordi? Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole in musica.
1: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziera? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Mentre tu sei perfetta come l'amore detta.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?